0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il cavolo.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Verona.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: per lei.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Sono le 6:01.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: Capita così.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, siamo a martedì 29 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore vivrete un momento di eros tecnico. La complicità nascerà dal fare qualcosa di pratico insieme, come

0: montare un mobile o riparare qualcosa. La sintonia delle mani porterà a quella dei cuori. Toro, sarete molto attenti a come spendete il vostro tempo, non solo i vostri soldi. Deciderete di dire di no a un impegno noioso per preservare la vostra energia, sentendovi incredibilmente liberi. Gemelli, oggi la vostra curiosità vi porterà a cercare il significato di una parola arcaica o di un termine scientifico. Questa piccola scoperta linguistica arricchirà il vostro modo di parlare durante la serata. Cancro, in amore sarete molto protettivi. Vi assicurerete che il partner non sia troppo stressato agendo come un filtro contro le seccature esterne. La vostra cura sarà il suo miglior rifugio. Leone, qualcuno vi sfiderà su un tema che conoscete bene. Invece di vantarvi, userete i fatti con una freddezza tale da rendere la vostra vittoria indiscutibile e molto elegante. Vergine, oggi il vostro occhio cadrà su un'imperfezione di un vostro lavoro precedente. Invece di disperarvi, la correggerete con una tale precisione da rendere il risultato finale un capolavoro. Bilancia, sarete i mediatori silenziosi in un gruppo. Non parlerete molto, ma i vostri sguardi e i vostri gesti calmeranno le tensioni prima ancora che diventino parole, un vero potere invisibile. Scorpione, in amore sarete magnetici grazie al vostro silenzio. Lascerete che sia l'altro a parlare, captando tra le righe desideri che lui stesso non sa di avere. Sagittario, vi sentirete attratti da un tema legato all'ecologia o al risparmio di risorse. Cambiare una piccola abitudine quotidiana vi farà sentire in pace con il pianeta. Capricorno, vi sentirete molto sensibili ai profumi dell'aria autunnale che si avvicina. Questo cambiamento stagionale vi darà una malinconia dolce e creativa, perfetta per scrivere o sognare. Acquario, in amore sarete pronti a cambiare un'opinione su un comportamento del partner. Questa apertura vi permetterà di vedere la situazione da un'angolazione nuova e molto più divertente. Pesci, oggi deciderete di delegare un compito che di solito vi pesa. Fidarsi degli altri sarà il vostro esercizio di crescita personale della giornata, con risultati sorprendentemente buoni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Radio Verona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
7: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
1: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Radio Verona.
6: Appunto.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e io ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino, ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500, Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: A Verona, in corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Omicidio alle golosine. Resta in carcere il 37enne polacco accusato di aver ucciso un collega tunisino di 24 anni. La giudice per le indagini preliminari, Carola Musio, ha confermato la custodia cautelare dopo l'interrogatorio di ieri nel carcere di Montorio. L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il delitto è avvenuto la sera del 24 settembre in un appartamento del quartiere. La vittima è stata colpita con due coltellate. I due lavoravano per una impresa che trasporta turisti in centro con le golf cart. Tra poco tutti gli altri dettagli della nostra attualità di oggi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 29 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È morto schiacciato da un macchinario nella sua torneria Andrea Baraldo, imprenditore di 42 anni, residente ad Albaredo d'Adige. L'incidente è avvenuto ieri mattina a Santa Maria di Zevio. I carabinieri e gli ispettori dello Spisal stanno ricostruendo la dinamica. Baraldo lascia la moglie e due figli piccoli. CGIL e CISL chiedono siano accertate le responsabilità e rafforzata la sicurezza sul lavoro. E un altro grave incidente mentre si lavorava si è invece verificato a Nogara, in rianimazione al polo Confortini. Un impresario edile di 59 anni ieri mattina è precipitato per circa 4 metri dal tetto della propria abitazione dove stava controllando alcune tegole. È stato operato per i gravi traumi riportati. Resta da accertare come sia avvenuta la caduta. Sarà sepolto in Brasile Alejandro Silva dos Santos, il motociclista di 36 anni, morto domenica sera a Casteldario nel Mantovano. La famiglia sta organizzando il rimpatrio della salma. L'uomo viveva a Isola della Scala con la moglie e lavorava in un'azienda di Nogarole Rocca. Stava tornando a casa con alcuni amici quando in curva la sua moto è finita in un fossato. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Caro carburanti, ieri i primi ribassi della società petrolifera contro dallo Stato. Sentiamo com'è andata da Alessandro Del Rico.
4: È corsa il carburante anche a Verona. Lunghe file no, ma diciamo che gli erogatori di Eni, che fissa il prezzo della benzina al limite dei 2 euro e quello del gasolio a 20 centesimi in più, non sono mai stati fermi. I veronesi si sono dimostrati attenti e hanno scelto il marchio del cane a sei zampe per riempire il serbatoio.
5: Non si fa mai volentieri benzina, mai, mai.
6: Però oggi non è andata così
5: oggi
6: male.
5: Oggi un pochino meno male, meno peggio del solito.
6: La senti anche sullo scooter la diminuzione di prezzo?
7: Sì, senz'altro.
6: Si sta attento anche così, insomma.
7: Ma per forza, oggi bisogna fare tutto. Anche se è minimo, però vale la pena.
8: Meno male che è sotto i 2 euro. Lo sai quanto costa in Germania?
6: Tanto. Quanto?
8: Sulla rete stradale tra i 2,30 e i 2,50. E in autostrada tra 2,80 e 2,90 la benzina.
9: Ci fanno credere che sia una buona notizia, ma
6: una goccia nel mare?
9: Sì.
6: Puoi essere un po' più soddisfatti oggi?
10: Certo, ci mancherebbe altro.
11: Bene, mi pare che insomma sia più che apprezzabile questo taglio di prezzo.
6: L'hai riempito bene bene il serbatoio?
12: Ho riempito tutto, approfittiamo.
6: Oggi lo si fanno i 10 euro.
12: No, oggi si vanno a 50.
6: 90 euro?
13: Sì.
6: Quanto hai risparmiato?
13: Sinceramente qualcosina rispetto al prezzo
6: del litro. Ho già fatto i calcoli io, 8 euro.
13: 8 euro, bene, benissimo.
4: E gli altri gestori intanto cosa fanno? IP e Kuwait hanno annunciato che ribasseranno a loro volta il prezzo senza ancora specificare di quanto, mentre i piccoli gestori sono in difficoltà.
14: finora c'è un po' di calo sicuramente. L'abbiamo visto anche nel weekend, perché diciamo che tanti aspettavano proprio questo fatto di Eni.
15: Quando è finita dall'Eni, obtorto collo verranno da noi. Noi non stiamo facendo nessun tipo di speculazione, applichiamo i nostri prezzi, che sono i prezzi di acquisto nostri, sono superiori al prezzo di vendita di Eni in questo momento. Non possiamo fare altro, non abbiamo la forza economica come indipendenti, come pompe bianche, di fare quello che sta facendo Eni.
3: Viabilità: da ieri gli autobus urbani sono tornati a percorrere via 20 settembre dopo quasi 19 mesi di cantiere. A Borgo Venezia intanto sono iniziati i lavori di asfaltatura di via Spolverini legati alla filovia. Il cantiere procede per tratti da piazzetta Rosa Morando verso via Zeviani. Previste deviazioni per auto e autobus, divieto di sosta e possibili limitazioni temporanee agli accessi delle abitazioni. I lavori dovrebbero durare circa 2 settimane. E sempre in tema viabilistico, sulla 4 domani notte chiuderà l'ingresso del casello di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni, verso Milano e verso Venezia. La chiusura è prevista dalle 21 di mercoledì 30 settembre alle 5 di giovedì 1 ottobre per lavori collegati alla linea ferroviaria ad alta velocità Brescia-Verona. Dopo il concerto di domenica sera all'Arena, Riccardo Cocciante torna protagonista a Verona con Notre Dame de Paris. L'opera popolare di cui ha scritto le musiche sarà in scena nell'anfiteatro da giovedì 1 a domenica 4 ottobre. Questa era l'ultima notizia, adesso la viabilità e poi le previsioni del tempo.
16: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
17: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
16: Ancora no, manca l'illuminazione.
17: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
16: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
17: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
18: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
19: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
20: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
21: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
20: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
22: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento l'unica segnalazione riguarda la viabilità ordinaria sull'ultimo tratto in uscita verso Verona della 434 Transpolesana, rallentamenti e code, qualche rallentamento e coda a tratti anche su via Legnago fino a Borgo Roma in direzione Verona, ma questo soltanto a tratti, e poi anche in via San Giacomo per quel che riguarda appunto la viabilità ordinaria. E non ci sono altre segnalazioni, ricordiamo solo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili fino a domenica 4 ottobre compresa su via Cadi Aprili, via Belfiore, via Luigi Galvani, strada Bresciana, via Colonnello Fincato e via D'Alegnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
22: Meteo.
3: Le previsioni per oggi, martedì 29 settembre, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo ancora tempo stabile assolato ovunque. Nello specifico sarà così anche a Verona, con bel tempo e sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima che si spinge fino a 26 gradi, la minima ribassa a 14, non ci sono allerte meteo.
22: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, sono le 7:12 minuti e 57 secondi di questo martedì 29 settembre, questa è Radio Verona, questo è Tempo Reale, il primo sguardo della sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, come sempre potete entrare nella trasmissione con un messaggio scritto vocale o al WhatsApp 335 60 11 610. Partiamo da una sentenza attesa da 10 anni. A Roma tre agenti dei servizi egiziani sono stati condannati a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni. Un quarto imputato è stato assolto. Non c'è una condanna per l'omicidio del ricercatore italiano trovato morto al Cairo dopo essere stato torturato. È una verità giudiziaria importante, però ancora parziale. La famiglia chiede di interrompere i rapporti con l'Egitto. Il ministro degli esteri italiani risponde che la sentenza riguarda 3 persone, non uno Stato. Ed è proprio qui che la vicenda torna ad essere anche una questione politica, anche perché vi sarebbero stati dei depistaggi proprio da parte dell'Egitto, e dunque c'è un grande interrogativo su quanto possono pesare queste indagini nei rapporti e gli esiti di queste indagini nei rapporti con un paese che di fatto non ha mai collaborato. C'è poi una possibile novità su un'altra ricerca della Verità, quella sulla strage di Ustica. La Francia si è detta disponibile a trasmettere nuovi documenti all'Italia. I magistrati potrebbero quindi ritirare la richiesta di archiviazione dell'inchiesta. Parliamo dell'aereo Itavia precipitato nel 1980, la cosiddetta strage di Ustica. Morirono 81 persone. La disponibilità annunciata da Parigi dovrà ora però tradursi nei documenti richiesti. Nella politica italiana il centrodestra vince le supplettive a Reggio Calabria, e che campagna elettorale c'è stato dietro, vero? E supera sia il centrosinistra sia il candidato del partito di Roberto Vannacci. Meloni rivendica la tenuta della coalizione, Vannacci mette in evidenza il suo risultato attorno al 10%, ma alle urne, e qui appunto sta il dato reale, è andato poco più di un elettore su 5, un dato che insomma va tenuto in considerazione anche in relazione alla campagna elettorale in cui i candidati si davano dei cornuti e insomma cose di questo tipo. Veniamo ad una spesa che riguarda tutti i giorni e che appunto non ha riguardato la nostra apertura di Tempo Reale, ma adesso vi interrogo su questo. Nei distributori Eni è infatti scattato il limite di 1,99 euro per la benzina e di 2,19 euro per il gasolio. Anche IP sta applicando riduzioni, mentre il governo parla adesso con Kuwait. Le prime file alle pompe ci sono state, ma il prezzo medio nazionale è sceso finora di pochi centesimi. Vedremo se l'effetto si farà sentire anche a Verona e su quali impianti, anche perché abbiamo sentito nel nostro notiziario il servizio di Alessandro Del Rico con diversi automobilisti che appunto in coda alle pompe Eni erano abbastanza soddisfatti. Naturalmente raccontateci anche questa mattina la vostra esperienza sulle strade e alle pompe di benzina, diteci i prezzi che vengono applicati, così

0: ancora aperte e seguiamo insieme la giornata. Il vostro numero per raccontarci quello che vedete o dirci la vostra è 335 60 11 610.
1: Radio Verona, tempo reale.

E Luke ci scrive al 335 60 11 610: il tetto ai prezzi Eni è un'operazione simpatia e anche una magnifica operazione elettorale per il governo, gli altri distributori saranno costretti a seguire. Luke, ovvio, l'effetto politico certamente c'è quando il prezzo della benzina è così visibile, un taglio alle pompe si nota subito. Ricordiamo poi, Eni è una società quotata di cui lo Stato è azionista, non è propriamente un ente statale, ma comunque lo Stato ne detiene le azioni. Quanto agli altri, abbiamo sentito che qualcuno si sta già muovendo, non è detto che poi tutti riusciranno a seguire. Ieri il prezzo medio nazionale, facendo la media, è sceso soltanto di pochi centesimi. Il banco di prova sarà vedere quanto dureranno gli sconti e se arriveranno davvero anche alle pompe, dove si rifornisce la maggior parte degli automobilisti. Così allora sull'Arena questa mattina il titolo in taglio alto è proprio questo: sconti sui carburanti, code ai distributori, estenderli a tutti. Questo è un virgolettato. Benzinaia Eni presi d'assalto dai clienti nella mattinata di prezzi calmierati. Verona non fa eccezione. Nel primo pomeriggio la maggior parte dei distributori ha alzato bandiera bianca. Carburante esaurito. Tra i clienti c'è chi esulta, ma i gestori ritengono che l'iniziativa sia stata mal gestita. Qual è la polemica? È che, e come abbiamo sentito anche dalle testimonianze dei gestori delle cosiddette pompe bianche, il prezzo della benzina che viene acquistato da loro è superiore a quello di vendita di 1,99 invece proposto da Eni, e di conseguenza non riescono a vendere la benzina ribassata fino a quel punto. Questo si ripercuote ovviamente sugli altri esercenti. Di conseguenza c'è chi addirittura parla di concorrenza sleale, e staremo a vedere. Una bella notizia che troviamo di spalla sul giornale L'Arena è cioè la crescita dell'utilizzo, a proposito, no? Perché visto che con quello che costano i carburanti, la crescita dell'utilizzo delle piste ciclabili. Sarà un po' anche l'effetto carburanti, ma sarà anche una voglia.

0: ha intercettata dei veronesi di andare in bicicletta, ed è assolutamente una voglia molto comune, perché insomma lì si vede, cioè, si vede insomma quante persone vanno in bicicletta tutte le mattine. Aumentano in media del 20% le bici sulle piste ciclabili, così il monitoraggio degli amici della bicicletta sul numero dei mezzi rilevati ai principali varchi cittadini, si eleva anche la voce contraria di Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, che come sapete promette, se saremo eletti alla guida della città alle prossime amministrative, toglieremo le piste ciclabili che non servono. A pagina 17 tutti gli approfondimenti sul giornale L'Arena. Scatta l'apertura dei nuovi studentati, si parla di università in questo caso, alloggi per gli universitari, scatta giovedì il piano dell'ESU che conta 24 residenze, di cui 14 nuove, 13 di queste sono sul territorio veronese, in tutto quasi 1500 posti in attesa della grande struttura in via Mazza. Qualcosa si muove. Enrico Giardini a pagina 16 del giornale L'Arena. Torniamo su questo giornale e sugli altri del Veneto tra pochi istanti in diretta su Radio Verona.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
9: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
10: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
11: Radio Verona, tempo reale.
0: E questa mattina c'è molta cronaca sul giornale L'Arena, che fa anche un passo in avanti in merito alle indagini legate all'omicidio alle golosine. Emerge infatti un possibile movente, si tratterebbe di una golf car non restituita. Secondo la ricostruzione dei testimoni riportata appunto oggi dall'Arena, su questo erano nati dei contrasti tra Mohamed Braik, 23 anni, e il 37enne polacco accusato di averlo accoltellato giovedì sera in via Rienza. L'uomo, che davanti al giudice ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, resta in carcere. Il movente non è ancora accertato, è bene ovviamente dirlo e ribadirlo. Così il titolo sul giornale L'Arena: ucciso per una golf car non riconsegnata, la lite e due coltellate, così il delitto alle golosine. Questa notizia si accompagna con quella invece in centro pagina, cioè muore il titolare, tragedia in torneria, incidente sul lavoro a Zevio, l'uomo morto schiacciato aveva 42 anni e risiedeva ad Albaredo d'Adige. L'incidente ieri mattina appunto a Santa Maria di Zevio, l'uomo lascia anche la moglie e due figli piccoli. E poi c'è un altro incidente che non propriamente riguarda il lavoro in senso stretto, ma l'uomo comunque stava lavorando, anche se stava lavorando al tetto della propria abitazione, precipita dal tetto, gravissimo un impresario, il dramma a Nogara. Si tratta di un impresario edile di 59 anni che è gravissimo in rianimazione a Verona per i traumi riportati appunto in seguito alla caduta dal tetto della sua abitazione in via Caselle a Nogara ieri. Un altro tassello della vicenda dell'incidente a Isola della Scala, che ha visto morire Alejandro Silva dos Santos, il 36enne brasiliano morto domenica nel Mantovano mentre rientrava a casa in moto assieme agli amici, viene appunto reso noto che abitava con la moglie Vittoria Burato in via Falcone a Isola della Scala. A pagina 27 troviamo tutto questo. I funerali si terranno in Brasile, o meglio sarà sepolto in Brasile, i funerali si terranno qui, ma lui sarà appunto sepolto in Brasile. E così questa è la cronaca che fa da padrona nel centro pagina sul giornale L'Arena questa mattina. E abbiamo poi anche la presentazione di una mostra, quella di Marco Goldin, che racconta Monet. Lo spettacolo arriva al Ristori, è stato presentato appunto questo evento che racconterà Monet in modo multimediale al Teatro Ristori, mentre invece a livello nazionale si ricorda la svolta su Ustica. La Francia collaborerà dopo 46 anni, possiamo dire 46 anni di silenzio sicuramente, appunto i misteri sul disastro aereo del 1980. Arrivano le ultime news Italia Mondo e poi gli aggiornamenti sulla viabilità.
11: Radio Verona Notizie.
12: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni al Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenza e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni i 3007 egiziani. Sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni, mentre i giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. La Procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007 e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Forti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev. Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina. Nuovi missili balistici si stanno dirigendo verso Kiev. Il candidato di centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni alla scorsa primavera. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Per ora è tutto, a più tardi.
11: Viabilità.
0: Ci sono delle segnalazioni abbastanza rilevanti, ma per quel che riguarda solo la viabilità ordinaria, statale 12, quindi tra Cadi David e Verona, passando ovviamente per Borgo Roma, con 5 minuti di ritardo per vari incolonnamenti. Tra l'altro è segnalato anche un anzi sono segnalati due incidenti, poi uno su via Legnago che sta creando code, ma sembra in entrambe le direzioni. Soprattutto sul tratto più vicino a Verona, e in questo caso sono 15 minuti di ritardo. L'altro sempre su via Legnago, che però in questo momento è stato tolto, quindi non risulta più. Ecco, questa è un po' la situazione su via Legnago, dove i ritardi adesso totalizzano 13 minuti. Non ci sono altre segnalazioni. Vi ricordo a questo punto solo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili fino a domenica 4 ottobre su via Cadi Aprili, via Belfiore, via Galvani, strada Bresciana, via Colonnello Fincato e via D'Alegnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast, le finestre di design.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
14: E sui quotidiani della nostra bellissima regione, come uso dire io tutte le mattine, e questa mattina i titoli sono più o meno convergenti sul calo della benzina. I quotidiani NEM, Mattino di Padova, Nuova Venezia, Tribuna di Treviso, il titolo è unico, benzina esaurita e code. Se andiamo nel trevigiano con Tribuna di Treviso, lunga attesa fin dal mattino sulla Pontebbana, in Viale Venezia, a Conegliano e a Castelfranco. Nel pomeriggio non c'era più carburante, auto ovunque, in 6 ore i clienti di 4 giorni si sono visti, allarme delle pompe bianche, è uno scotto pesante quello che stiamo pagando. Nuova Venezia, stesso titolo, primo giorno è subito corsa a fare il pieno, nel veneziano un piccolo effetto domino si segnala, listini ancora più bassi all'Iperstar di Mestre, addirittura in A4 alla Esso di Fratta Sud. Per chi è in viaggio e ci ascolta col DAB magari può essere un'informazione interessante. Mattino di Padova, stesso titolo. Lieve discesa del costo anche nei distributori delle altre compagnie, i cui gestori lamentano clienti in calo, soprattutto le pompe bianche. Voi raccontateci anche con un vocale semplice quanto state pagando la benzina questa mattina al litro e il diesel. Raccontateci questa cosa, così almeno creiamo una mappa anche per i nostri ascoltatori in viaggio in questo momento. L'unico titolo di apertura un po' diverso lo troviamo sul Giornale di Vicenza: la fame di lavoratori fa triplicare le assunzioni di over 55 nel Vicentino. È un'indagine della CISL Berica, cioè si dimettono dal lavoro ad un'età avanzata e ne trovano subito un altro. Oggi nel mondo del lavoro gli over 55 circolano più dei giovani, secondo un'indagine presentata dalla CISL Vicentina. Nella nostra provincia, cioè nella provincia Verica, perché il giornale di Vicenza, e soprattutto nel manifatturiero, dal 2008 ad oggi l'assunzione di personale con oltre 55 anni è più che triplicata. Il rischio è una minore propensione al cambiamento e quindi all'innovazione, cioè non facendo entrare le nuove generazioni in questo caso. Però insomma è vero, è anche sotto i nostri occhi tante persone di mezza età che o anche di età un po' più avanzata rispetto alla mezza età, che magari vanno in pensione e continuano a lavorare, oppure si dimettono e trovano subito un altro posto di lavoro. Ma questo avviene credo anche da noi, potete raccontarci anche qui la vostra esperienza. esperienza e siamo qui per questo. E ovviamente anche sul giornale di Vicenza non manca l'assalto ai distributori Eni, e poi sul Corriere del Veneto pure prime code ai distributori Eni Live, i benzinai sconti in molti ci rimetteranno, così viene riportato da Silvia Madiotto. Non è un vero assalto, ma un po' tutti i distributori di Eni, i clienti sono aumentati e qualche coda soprattutto di primo mattino si è vista, chiaramente il resoconto è della giornata di ieri. Il prezzo super scontato di benzina e gasolio ha fatto il suo esordio anche sulla rete veneta, per ora soltanto IP segue Eni ribassando i prezzi, ma con una certa calma, perché poi non è che li abbiano ribassati subito, e per ora soltanto in un numero limitato di stazioni. A ieri sera era circa un terzo, cioè non tutti hanno comunque, si sono messi in pari, no? con il tariffario per varie ragioni, perché intanto nel frattempo la benzina l'avevano comprata a prezzo pieno. Quindi il sindacato dei benzinai veneti protesta per chi non può praticare gli sconti, ma anche per chi è costretto a praticarli vendendo sotto costo e sperando nel ristoro promesso dallo Stato. Molti benzinai ci rimetteranno, sostiene Eugenio Volpato, presidente veneto. Ma in effetti è vero, cioè il ristoro poi tra l'altro o lo dai a tutte le marche, perché se lo dai soltanto a una, perché in qualche modo tu ne sei azionista, credo veramente possa eventualmente configurarsi anche un problema di concorrenza. Comunque, sul Corriere del Veneto questa mattina il caso della pompa bianca che batte tutti. A Vicenza si fa ruba mazzetto, chi stramba e ribassa, chi arranca, chi neanche ci prova e resta al palo. Però evidentemente a Vicenza c'è questa cosa, c'è questa pompa bianca che addirittura è sotto il costo di 1,99. Vattela a cercare, no? Come si dice in questi casi. Tra pochissimo anche altri titoli che troviamo sui quotidiani questa mattina.
0: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.

0: Grande con Petal su Radio Verona alle 7:46 minuti di questo martedì 29 settembre. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Restiamo sul Corriere del Veneto perché poi si parla anche di Industria 5.0 con un balzo degli investimenti. Decolla il piano degli incentivi in Veneto, le imprese hanno già mosso 773 milioni in 3 mesi, oltre le aspettative, ma oltre le aspettative è un virgolettato. La nostra regione è seconda soltanto alla Lombardia, interesse per le nuove misure è più forte delle incertezze congiunturali. Si commemora poi l'anniversario della morte del sindaco Loris Doriano Romano, sindaco a Villa Bartolomea. La storia di Loris, sindaco ucciso, non è un mestiere per tutti. Morto a 50 anni, e in questa foto lo si ritrae con la moglie Cinzia Franceschetti. Domenica ricorreranno i 20 anni di questo omicidio. Il 30 settembre, lo ricordiamo noi, 2006, Doriano Loris Romano, sindaco di Villa Bartolomea, fu ucciso nel suo ufficio in municipio durante l'orario in cui riceveva i cittadini. Bruno Saccoman, un uomo che lavorava per il comune tramite una cooperativa, si presentò da lui. Dopo un breve colloquio estrasse una pistola calibro 38, gli sparò 2 colpi, poi si tolse la vita. A quell'epoca appunto Romano aveva 50 anni. Ecco, secondo la ricostruzione riportata dalla commissione parlamentare d'inchiesta, Saccoman era probabilmente scontento di un cambio di mansioni deciso dall'amministrazione e questa è la spiegazione indicata per il gesto, da distinguere dalla dinamica accertata. Romano, la vittima, quindi fu poi insignito alla memoria della medaglia d'oro al merito civile e domenica appunto ricorreranno i 20 anni dell'omicidio, lo ricorda il Corriere del Veneto questa mattina. Se pensate che sui quotidiani nazionali invece questa mattina il centro pagina o il taglio alto sia occupato dal taglio ai carburanti, ci sbagliamo di grosso, perché in realtà i temi affrontati questa mattina dai quotidiani sono ben diversi. C'è molta giudiziaria, ci sono 2 casi diciamo che vengono portati, chi li mette in taglio alto, chi in centro pagina. Da una parte il delitto di Garlasco, dall'altro invece la condanna sull'omicidio, per l'omicidio di Giulio Regeni. Sul Corriere della Sera, taglio alto: Garlasco, i PM sui RIS nascosero la prova che scagionava Stasi. Infatti i RIS, secondo appunto queste nuove indagini, nel 2007 nascosero le prove della sua innocenza. Si parla di DNA sui pedali di una bicicletta che in realtà non c'erano, il DNA di Chiara Poggi, la vittima, ed è gravissima questa cosa qui. E se poi andiamo a vedere invece come titolano gli altri giornali su questa cosa, i PM chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS falsarono la prova su Stasi, così su Repubblica. Sulla Stampa: Garlasco, così Stasi finì incastrato. E poi si parla di Regeni, ma adesso ci andiamo su Regeni, non è che lo vogliamo tenere dopo, però ci accendiamo una cosa per volta. E i quotidiani di destra, centrodestra, scrivono: porcata su Stasi, a Garlasco chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS di Parma sapevano che Alberto era innocente già nel 2007, viene precisato appunto non c'era DNA di Chiara sui pedali, ma lo nascosero. Anche sul Giornale troviamo: vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova Regina contro Stasi, i RIS sapevano che le tracce sui pedali non erano utilizzabili. La conclusione degli inquirenti è Sempio il colpevole, e quindi adesso ci sarà un rinvio, c'è un rinvio a giudizio per lui. Sul Fatto Quotidiano non viene diciamo data questa notizia tra le principali, si scrive soltanto: Garlasco, ultima battaglia sulla bici e il DNA di Chiara. Insomma, un titolo piuttosto piattino. Tra pochissimo però andiamo a vedere anche gli altri titoli, perché c'è aperto tutto il caso Regeni e non solo. Si parla anche della vittoria appunto del centrodestra senza Vannacci, in Calabria. E allora di questo ne parliamo tra pochi istanti.
1: Radio Verona.

0: Nuova artista Camilla Magli, si chiama Menta la canzone che ci ha cantato, e adesso allora diamo subito gli altri titoli velocemente, perché sui quotidiani si parla, si dà lo stesso spazio anche al caso Regeni. Regeni condanni a 10 anni, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per omicidio. Invece cade quindi questa accusa nei loro confronti. Il procuratore di Roma Lovoi commenta l'accusa a Retto: la famiglia, siamo soddisfatti, ora l'Italia rompa con l'Egitto. Perché questa, allora, questo lo troviamo sul Corriere della Sera, perché lo troviamo questa richiesta dei genitori di rompere con l'Egitto? Perché i tre agenti egiziani erano, sono tre agenti dello Stato, che comunque lo Stato protegge, non è strada, per intenderci. Il processo si è svolto in contumacia, anzi ci sono dalle indagini emergono vari tentativi di depistaggio e di silenzi, soprattutto manifestati da parte appunto del governo egiziano, ed è evidente che la richiesta dei genitori non possa essere che questa. Poi è ovvio che prevale la ragione di Stato, per cui anche col peggiore, come dicevano altri statisti in tempi precedenti, insomma, col peggiore filibustiere bisogna comunque sempre rimanere in buoni rapporti, se questo conviene, eccetera, al paese. Però ecco, questo è un tema che sicuramente si pone. Su Repubblica, giustizia per Giulio, la Corte d'Assise di Roma condanna i 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso poi al Cairo nel 2016, cade nei loro confronti accusa di omicidio, quindi ancora non si sa chi lo abbia ucciso. I genitori sono soddisfatti, le opposizioni e il governo dica che cosa intende fare con Assisi. Questa richiesta dei genitori viene abbracciata anche dalle opposizioni. Il giusto processo, scrive Carlo Bonini, reso l'onore alla meglio gioventù, Luigi Manconi su Repubblica. Sulla Stampa, Regeni condannati, 3007 egiziani, i genitori, ora il governo rompa con Assisi. Ma la Stampa si concentra anche sul flop di Vannacci, lo fanno anche gli altri quotidiani, però la Stampa in prima pagina mette anche l'occhiello di Alessandro De Angelis, che andiamo a leggere molto velocemente. Il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia. Siamo a Reggio Calabria. Neanche i fascisti sono più quelli di una volta, scrive Alessandro De Angelis, e per fortuna, mettiamola così, Ciccio Franco, il capogruppo che guidò i moti di Reggio Calabria nel 70, seminando violenza al grido di boia chi molla, mobilitava nelle urne più gente di Roberto Vannacci. Per la cronaca, quando dopo la latitanza si candidò al Senato, portò il Movimento Sociale oltre il 36% nel suo collegio. E va bene che le supplettive sono un appuntamento minore, anche se così non sono state vissute dai protagonisti, soprattutto a destra. Però la notizia è questa: la non brillante performance del generale dentro l'altrettanto conclamato deserto di partecipazione, di cui non si scandalizza più nessuno. Ogni volta il tema è buono per qualche discettazione di circostanza, poi conta soltanto il chi ha vinto, non come e per fare cosa, commenta amaramente comunque in ogni caso Alessandro De Angelis sulla Stampa. Questa mattina, tra pochissimo, abbiamo le ultime news locali con lo sport curato da Alessandro De Pietro e gli aggiornamenti meteo in diretta su Radio Verona.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella, scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
5: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it. Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Omicidio alle golosine, resta in carcere il 37enne polacco accusato di aver ucciso un collega tunisino di 24 anni. La giudice per le indagini preliminari, Carola Musio, ha confermato la custodia cautelare dopo l'interrogatorio di ieri nel carcere di Montorio. L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il delitto è avvenuto la sera del 24 settembre in una appartamento del quartiere. La vittima è stata colpita con due coltellate. I due lavoravano per un'impresa che trasporta turisti in centro con le golf car e sembra che all'origine appunto dell'omicidio vi sia stata una di queste golf car non restituite. Tra poco tutto il resto dell'attualità.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 29 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È morto schiacciato da un macchinario nella sua torneria Andrea Baraldo, imprenditore di 42 anni, residente ad Albaredo d'Adige. L'incidente è avvenuto ieri mattina a Santa Maria di Zevio. I carabinieri e gli ispettori Spisal stanno ricostruendo la dinamica. Baraldo lascia la moglie e due figli piccoli. CGIL e CISL chiedono siano accertate le responsabilità e rafforzata la sicurezza sul lavoro. E un altro grave incidente: mentre si lavorava si è invece verificato a Nogara, è in rianimazione al Polo Confortini un impresario edile di 59 anni. Ieri mattina è precipitato per circa 4 metri dal tetto della propria abitazione dove stava controllando alcune tegole. È stato operato per i gravi traumi riportati, resta da accertare come sia avvenuta la caduta. Sarà invece sepolto in Brasile Leandro Silva dos Santos, il motociclista di 36 anni, morto domenica sera a Casteldario nel Mantovano. La famiglia sta organizzando il rimpatrio della salma. L'uomo viveva a Isola della Scala con la moglie e lavorava in un'azienda di Nogarole Rocca. Stava tornando a casa con alcuni amici quando in curva la sua moto è finita in un fossato. La dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Caro carburanti, ieri i primi ribassi della società petrolifera controllata dallo Stato. Sentiamo com'è andata da Alessandro Del Rico.
6: È corsa il carburante anche a Verona. Lunghe file no, ma diciamo che gli erogatori di Eni, che fissa il prezzo della benzina al limite dei 2 euro e quello del gasolio a 20 centesimi in più, non sono mai stati fermi. I veronesi si sono dimostrati attenti e hanno scelto il marchio del cane a sei zampe per riempire il serbatoio.
7: Non si fa mai volentieri benzina, mai, mai.
8: Però oggi non è andata così
7: oggi
8: male.
7: Oggi un pochino meno male, meno peggio del solito.
8: La senti anche sullo scooter la diminuzione di prezzo?
9: Sì, sì, senz'altro.
8: Si sta attento anche così, insomma.
9: Ma per forza, oggi bisogna fare tutto. Anche se è minimo, però vale la pena.
10: Meno male che è sotto i 2 euro. Lo sai quanto costa in Germania?
8: Tanto. Quanto?
10: Sulla rete stradale tra i 2,30 e i 2,50. E in autostrada tra 2,80 e 2,90 la benzina.
11: Ci fanno credere che sia una buona notizia, ma...
8: Una goccia nel mare?
11: Sì.
8: Puoi essere un po' più soddisfatti oggi?
12: Certo, ci mancherebbe altro.
13: Bene, mi pare che insomma sia
12: più che apprezzabile questo taglio di prezzo.
6: L'hai riempito bene bene il serbatoio?
13: Ho riempito tutto, approfittiamo.
6: Oggi lo si fanno i 10 euro.
13: No, oggi si fanno 50.
6: 90 euro?
12: Sì.
6: Quanto hai risparmiato?
12: Sinceramente qualcosina rispetto al prezzo del
6: litro. Ho già fatto i calcoli io, 8 euro.
12: 8 euro, bene. Benissimo.
6: E gli altri gestori intanto cosa fanno? IP e Kuwait hanno annunciato che ribasseranno a loro volta il prezzo senza ancora specificare di quanto, mentre i piccoli gestori sono in difficoltà.
14: Finora c'è un po' di calo sicuramente, l'abbiamo visto anche nel weekend, perché diciamo che tanti aspettavano proprio questo fatto di Eni.
15: Quando è finita dall'Eni, obtorto collo verranno da noi. Noi non stiamo facendo nessun tipo di speculazione, applichiamo i nostri prezzi, che sono i prezzi di acquisto nostri, sono superiori al prezzo di vendita di Eni in questo momento. Non possiamo fare altro, non abbiamo la forza economica come indipendenti, come pompe bianche, di fare quello che sta facendo Eni.
5: Parliamo adesso di viabilità. Da ieri gli autobus urbani sono tornati a percorrere via 20 settembre dopo quasi 19 mesi di cantiere. A Borgo Venezia intanto sono iniziati i lavori di asfaltatura di via Spolverini legati alla filovia. Il cantiere procede per tratti da piazzetta Rosa Morando verso via Zeviani. Previste deviazioni per auto e autobus, divieti di sosta e possibili limitazioni temporanee agli accessi delle abitazioni. I lavori dovrebbero durare circa 2 settimane. Siamo adesso allo sport con Alessandro De Pietro. Buongiorno.
16: Buongiorno Luca. Altri 4 giocatori del Verona impegnati con le rispettive nazionali oggi, a partire da Cerbone, sempre in Spagna, al torneo Lanusia, dopo la sconfitta con l'Inghilterra. Lui in campo più di 30 minuti, stavolta avversaria sarà la Germania. Giocherà anche Edmundson bene nella prima con il Kazakistan, con un assist per lui con le sue Faroe, oggi con la Moldavia, appuntamento a Chisinau, partita di Nation League. Gioca Livramento non impiegato contro il Mali con Capoverde, oggi partita in casa per le qualificazioni della Coppa d'Africa contro il Ruanda. E infine Suslov bene con la Slovacchia nel 2-0 alla Moldavia nella prima partita di Nation League di questa lunga sosta proprio per le nazionali, 90 minuti con un assist per lui. Oggi la sua partita a Košice in casa contro il Kazakistan. Per l'Hellas naturalmente l'allenamento con l'occhio soprattutto rivolto ai vari Ekuban, ai vari Serdar, ai vari Frese, ormai vicini al rientro, con l'Hellas che chiuderà questa settimana con il test amichevole delle 11:30 venerdì a Lugano contro il Lugano, protagonista della massima divisione svizzera. Ed è tutto per lo sport.
5: Grazie Alessandro De Pietro. Vi ricordiamo che tra poco alle 8:20 a Dammi un Consiglio Med si parla di anemia. In studio il professor Domenico Girelli, medicina d'urgenza della AOWI. È tutto tra poco, adesso subito le previsioni del tempo.
17: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
18: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
17: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
18: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
17: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
18: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
19: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
20: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
21: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
20: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
22: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
23: Radio Verona. Meteo.
5: Un campo di alte pressioni sta abbracciando la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Così sarà anche a Verona, con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima che si spinge fino a 26 gradi, minima che ribassa a 14. Non ci sono allerte meteo.
0: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, siamo a martedì 29 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore vivrete un momento di eros tecnico. La complicità nascerà dal fare qualcosa di pratico insieme, come montare un mobile o riparare qualcosa. La sintonia delle mani porterà a quella dei cuori. Toro, sarete molto attenti a come spendete il vostro tempo, non solo i vostri soldi. Deciderete di dire di no a un impegno noioso per preservare la vostra energia, sentendovi incredibilmente liberi. Gemelli, oggi la vostra curiosità vi porterà a cercare il significato di una parola arcaica o di un termine scientifico. Questa piccola scoperta linguistica arricchirà il vostro modo di parlare durante la serata. Cancro, in amore sarete molto protettivi. Vi assicurerete che il partner non sia troppo stressato agendo come un filtro contro le seccature esterne. La vostra cura sarà il suo miglior rifugio. Leone, qualcuno vi sfiderà su un tema che conoscete bene. Invece di vantarvi, userete i fatti con una freddezza tale da rendere la vostra vittoria indiscutibile e molto elegante. Vergine, oggi il vostro occhio cadrà su un'imperfezione di un vostro lavoro precedente. Invece di disperarvi, la correggerete con una tale precisione da rendere il risultato finale un capolavoro. Bilancia, sarete i mediatori silenziosi in un gruppo. Non parlerete molto, ma i vostri sguardi e i vostri gesti calmeranno le tensioni prima ancora che diventino parole. Un vero potere invisibile. Scorpione, in amore sarete magnetici grazie al vostro silenzio. Lascerete che sia l'altro a parlare, captando tra le righe desideri che lui stesso non sa di avere. Sagittario, vi sentirete attratti da un tema legato all'ecologia o al risparmio di risorse. Cambiare una piccola abitudine quotidiana vi farà sentire in pace con il pianeta. Capricorno, vi sentirete molto sensibili ai profumi dell'aria autunnale che si avvicina. Questo cambiamento stagionale vi darà una malinconia dolce e creativa, perfetta per scrivere o sognare. Acquario, in amore sarete pronti a cambiare un'opinione su un comportamento del partner. Questa apertura vi permetterà di vedere la situazione da un'angolazione nuova e molto più divertente. Pesci, oggi deciderete di delegare un compito che di solito vi pesa. Fidarsi degli altri sarà il vostro esercizio di crescita personale della giornata, con risultati sorprendentemente buoni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio Med. Il medico risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Francesca Pellegrini a Dammi un consiglio Med. Ci vedevate già da qualche istante, la nostra immagine è arrivata prima della voce, ma siamo qui puntuali come sempre, come ogni martedì e mercoledì, a proporvi Dammi un consiglio Med, il medico risponde. Come sapete, gli altri giorni trattiamo temi diversi. Oggi in studio abbiamo il professor Domenico Girelli, che è direttore dell'unità operativa complessa di medicina d'urgenza dell'azienda ospedaliera integrata di Verona. Buongiorno, buongiorno professore, è un ritorno per lei negli studi di Radio Verona e Telearena. Ricordo ai nostri teleradio e spettatori che siamo rigorosamente in diretta in TV e radio, potete prenotarvi al 335 6011 610, lo 045 96 00103 invece per le vostre chiamate in diretta se volete porre delle domande. Oggi partiamo con questa trasmissione parlando di anemie, per meglio dire, perché l'anemia è una condizione piuttosto comune nelle persone. Non è una situazione grave, ma può influire sulla qualità di vita e può anche peggiorare delle condizioni già preesistenti. Professore, così?
2: Certamente.
1: Intanto, che cos'è? Se si possono distinguere anemie diverse?
2: Allora, l'anemia si definisce come una riduzione dei livelli di emoglobina nel sangue, che vuol dire la proteina che trasporta l'ossigeno ai tessuti, quindi una funzione fondamentale per molte funzioni vitali.
1: Sì.
2: E ci sono diversi tipi di anemie. Possono essere dovute a carenze nutrizionali, come ad esempio la mancanza di ferro, che è una delle più comuni, ma anche mancanza di vitamina B12 piuttosto che di acido folico, eccetera. Oppure possiamo avere anche delle anemie da perdite, microperdite, talvolta attraverso il tubo gastrointestinale, lesioni a livello dello stomaco.
1: Cosa intende perdite di sangue, ovviamente?
2: Perdite di sangue, sì, certamente. Sì. Magari talvolta anche per esempio a livello del colon può essere il primo segno anche di una neoplasia,
1: Di un tumore,
2: che,
1: quindi
2: esatto,
1: sì.
2: Sì, però diciamo questo solamente in alcune fasce,
1: ovviamente,
2: di popolazione, è una causa non frequente, però da tenere presente, da non sottovalutare, ecco.
1: Ecco, l'anemia da carenza di ferro, in che cosa si distingue, diciamo, dalle altre anemie? Ed è forse la più comune, professore?
2: Sì.
1: Mi dica lei.
2: Sì. Sì, l'anemia da carenza di ferro è di gran lunga la forma più frequente e si distingue un po' dagli altri tipi di anemie per il fatto che il ferro è necessario non solo per la produzione dell'emoglobina, ma anche per un buon funzionamento di cellule extra ematiche, cioè anche non solo sì, le cellule del sangue. Per esempio, anche è importante per una buona funzione muscolare, il ferro è importante per una buona funzione anche del sistema nervoso e del sistema immunitario. Quindi in carenza di ferro possiamo avere dei sintomi che vanno oltre, diciamo, quelli che sono normalmente determinati dalla carenza di emoglobina, cioè da un'insufficiente produzione di sangue.
1: Sì, ci sono dei segnali, dei campanelli di allarme da tenere in considerazione, perché se è vero che è consigliabile fare le analisi del sangue una volta, non so, mi dica lei, professore, una volta all'anno, magari per una persona che sta mediamente bene,
2: sì, direi,
1: ogni sei mesi, dica lei.
2: Non direi sì, più di una volta all'anno.
1: Una volta all'anno.
2: Se una persona
1: sopra
2: sta bene.
1: 40 anni,
2: sì,
1: diciamo.
2: Sì,
1: ecco,
2: sì. Poi dipende, ecco, nel senso
1: ovvio,
2: che se ci sono dei sintomi, i sintomi precoci di anemia, per esempio da carenza di ferro, sono si estrinsecano in uno stato di stanchezza, di spossatezza, a volte anche difficoltà di concentrazione, irritabilità.
1: Stanchezza più del normale, perché chi di noi non è stanco la mattina, ci si sveglia che si è già stanchi, però
2: sì,
1: è una
2: certo,
1: stanchezza diversa, professore, una stanchezza...
2: No, non è una stanchezza diversa dal punto di vista.

0: vista qualitativo, però da un punto di vista quantitativo sì, sì. Cioè uno si sente più stanco per delle azioni, delle mansioni che svolge
1: semplicemente
0: normalmente.
1: Anche fare una passeggiata, ecco, diventa
0: sì,
1: più
0: sì,
1: faticoso,
0: oppure fare le scale per esempio
1: sì.
0: Portare le borse della spesa
1: ecco. Chiaro che se si è senza allenamento, fare le scale
0: certo.
1: Ovviamente può richiedere un po' più di sforzo, però lo si sente insomma certo. Se si è un po' più deboli, ecco, diciamo
0: esatto.
1: Così debolezza
0: esatto.
1: Oltre che stanchezza, poi a livello di aspetto un po' di pallore magari
0: sì.
1: Però non sempre però.
0: Allora il pallore diciamo che quando compare nelle forme gravi di anemia, cioè quando i livelli di emoglobina sono veramente scesi in maniera consistente, quindi diciamo che è un segno avanzato di anemia
1: sì.
0: La diagnosi andrebbe fatta
1: molto prima,
0: molto prima
1: anche
0: sì.
1: La tachicardia può essere
0: anche
1: un
0: tachicardia
1: segnale, sì.
0: Sicuramente e poi ci sono dei segni appunto come dicevo prima di un po' più sottili che spesso vengono scambiati per una sorta di stress, cioè la difficoltà di concentrazione, mal di testa qualche volta, la facilità magari ad arrabbiarsi, cose di
1: sì,
0: questo genere.
1: Sì, insomma. Essere un po' più irritabili.
0: Esatto,
1: ecco.
0: L'irritabilità.
1: L'irritabilità. Ecco professore, allora quando appaiono questi segnali è meglio, è bene rivolgersi al medico di base
0: sì.
1: Prima possibilmente, come diceva, però se non la si scopre per un esame del sangue, per un risultato
0: sì.
1: Dell'esame del sangue molto spesso si arriva, no, quando si ha questi
0: sì.
1: Sintomi, ecco, lei ci può dare il range entro il quale diciamo una persona può considerarsi un range numerico? Lo so che è un po' difficile poi secondo dell'età, no? Ma mediamente, ecco,
0: ma
1: diciamo,
0: mediamente,
1: quando i valori,
0: mediamente diciamo che una persona si definisce anemica quando i livelli di emoglobina nel sangue sono al di sotto dei 13 grammi decilitro nel maschio adulto e 12 grammi decilitro nella femmina. Di solito sono i primi esami
1: che si vedono sul referto.
0: Quando si va a ritirare
1: l'emoglobina.
0: Emoglobina.
1: Ecco, quindi a questo punto meglio approfondire. Se si vedono questi esami, ecco, come che non rientrano nel range diciamo di previsto. Che cosa bisogna fare? Quali sono i comportamenti da adottare?
0: Ma prima di tutto rivolgersi al proprio medico di medicina generale, anche perché essendo una condizione comune, diciamo che sicuramente il medico di medicina generale è abbastanza abituato, diciamo, a vedere questo tipo di problematiche, può dare un primo indirizzo. Dopodiché, una volta svolti i primi esami diagnostici, che appunto sono volti a mettere in evidenza le cause più comuni, e se il quadro rimane ancora non ben chiarito, a quel punto è opportuno fare magari una visita specialistica, tipo internistico, ematologico, a seconda dei casi.
1: Sì. Professore, uno stato anemico può essere anche il risultato di un'altra malattia, per esempio, lei prima mi diceva, potrebbe essere anche il segno di una neoplasia presente al colon.
0: Sì,
1: ecco.
0: Quella diciamo è la situazione estrema. Direi che è importante sapere però che un'anemia anche lieve è abbastanza comune in molte malattie croniche, soprattutto le malattie che coinvolgono il cuore, lo scompenso cardiaco, che coinvolgono i reni, l'insufficienza renale cronica. Quindi in queste situazioni la presenza di anemia peggiora un po' il quadro clinico.
1: Ed è normale che ci sia questa?
0: Sì, diciamo normale, è frequente. E deve essere riconosciuta e trattata, perché questo può portare anche dei miglioramenti significativi nello stato, nei sintomi del paziente, per esempio con scompenso cardiaco.
1: Ecco, Sandro con un WhatsApp ci chiede se è più normale che una persona anziana di una certa età abbia sia anemico.
0: Ma questa è un'ottima domanda.
1: O l'età non influisce sul.
0: Allora, diciamo che nell'anziano sano i livelli di emoglobina dovrebbero essere normali, forse
1: sì.
0: Un pochino ai limiti inferiori di norma, ma comunque normali. Quindi oggigiorno diciamo c'è un accordo generale sul fatto che l'anemia non è mai una situazione normale, quindi nell'anziano che ha livelli di emoglobina più bassi di quelli ritenuti normali, è opportuno comunque fare un minimo di accertamenti. Ecco.
1: Si dice che siano più anemiche le donne, vero professore? Forse anche per l'alimentazione, che influisce, ricordiamolo, può influire anche sullo stato.
0: Sì, certamente l'alimentazione può influire, però diciamo che la problematica anemia è una problematica molto tipica, diciamo, delle donne in età fertile,
1: sì,
0: e
1: chiaro,
0: questo è
1: per il
0: motivo,
1: ciclo ovviamente, esatto. Sì, che porta via ovviamente,
0: esatto, delle perdite, esatto, diciamo, che sono mensili, e che quindi soprattutto quando queste perdite sono anche un po'
1: abbondanti,
0: questo determina un quadro di anemia.
1: Ecco, ma questo, diciamo, è una situazione piuttosto frequente in età giovanile, in età fertile della donna.
0: Questo è molto frequente, però comunque anche non va sottovalutata, perché, ripeto, non è una forma grave, è una forma che ovviamente però è molto frequente e peggiora la qualità di vita, quindi è importante riconoscerla e trattarla.
1: Anche una donna volesse affrontare una gravidanza, ecco, una situazione anemica potrebbe influire?
0: Questo è un'altra condizione molto importante, perché per affrontare una gravidanza in sicurezza, in condizioni ottimali, è necessario che fin dall'inizio i livelli di emoglobina siano nella norma, e se non è così la paziente dovrebbe assumere per esempio dei supplementi con ferro,
1: degli
0: con vitamine, sì, per non arrivare al momento del parto con livelli di emoglobina bassi, perché questo può comportare delle complicanze significative.
1: Tipo, professore, quali?
0: Diciamo tutta una serie di complicanze ostetriche, dal parto prematuro alle emorragie nel postpartum, quindi tutta una serie di situazioni che vanno assolutamente evitate. E anche, diciamo, qualche conseguenza negativa anche sul nascituro, perché il ferro è un elemento essenziale sia per la mamma ma anche per il nascituro, quindi è importante che i
1: tenere sotto controllo, ecco, sì. Questi 335 60 11 610 per i vostri WhatsApp audio, anche se volete porre una domanda, 045 96 00 103 invece il numero di telefono per porre domande al professor Girelli. Ci fermiamo per qualche istante, prenotatevi prima che sia tardi.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio Med. Il medico risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizie, manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
6: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
2: Chiama 045 561 500.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: 800 103.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Su Radio Verona, dammi un consiglio Med. Il medico risponde.
3: Eccoci qui, seconda parte, con il professor Domenico Girelli, direttore dell'unità operativa complessa di medicina d'urgenza dell'azienda ospedaliera e policlinico, vero professore? Giusto per inquadrarla in un luogo preciso, però lei è professore ordinario, tra l'altro, di medicina interna, e eccetera, eccetera. Per cui con lei potremo affrontare davvero tutte le tematiche. Volevo concludere intanto con il problema anemia. Ecco, le terapie più innovative quali sono? Sono farmacologiche, immagino, sì.
4: La terapia ovviamente dipende dalla causa, le cause sono molteplici, se manca ferro bisogna dare ferro, se mancano altre vitamine, la B12 e così via, fino a casi più complicati di patologie del sangue che richiedono invece delle terapie più
3: sofisticate. Anche nel caso dei tumori del sangue, per esempio leucemie, linfomi, eccetera, eccetera. Si arriva ad avere carenza di del ferro?
4: Si può avere un'anemia.
3: Sì, si può avere un'anemia. Chiaro, poi qui andiamo oltre, sì. Diciamo, quella che è l'anemia, sì, più frequente e più comune. Professore, è un tema che ci viene spesso richiesto dai nostri ascoltatori, l'interferenza dei vari farmaci. Uh-huh. Ecco, l'assunzione dei farmaci. Uh-huh. Se non ricordo male, qualche tempo fa, in una conferenza stampa, al quale aveva partecipato anche il farmacologo Trifirò, se non sbaglio, ecco, non dico il nome sbagliato, il professore appunto sottolineava come purtroppo gli anziani, soprattutto, ma non solo gli anziani, prendono una quantità enorme di farmaci, spesso anche più di 10 al giorno. Non parliamo solo di anziani, ma parliamo anche di tutti noi. Quando è consigliabile fare attenzione quando si prende un farmaco che non vada ad interferire, diciamo, con altri farmaci abituali, medicinali abituali che prendiamo tutti i giorni? Ecco, è un aspetto magari poco considerato. È così?
4: Sì, è un aspetto importantissimo. Infatti noi stiamo facendo, proprio con il professor Trifirò che lei ha citato, uno studio importante sulla polifarmacoterapia, sì, nei soggetti anziani, perché da un lato è vero che i farmaci spesso sono necessari e grazie a quelli abbiamo allungato la qualità e la durata soprattutto della vita.
3: Esatto.
4: Dall'altra però il rovescio della medaglia è che molto spesso ci troviamo di fronte a pazienti che assumono appunto un numero consistente di farmaci, laddove è possibile e abbastanza frequente anche un errore di assunzione, e soprattutto bisogna stare attenti a fare una revisione periodica della farmacoterapia per evitare interferenze con farmaci che possono magari di per sé avere degli effetti positivi, ma quando assunti in contemporanea possono dare degli effetti collaterali importanti.
3: E questo è da tenere in considerazione, perché magari possono agire meno e quello già, sì, insomma, ma se devono avere degli effetti collaterali, sì, importanti, sì. Quali sono ad esempio le associazioni più sbagliate? Chi di noi non prende un antinfiammatorio per il mal di testa?
4: Ecco, allora, questo è l'esempio più classico, diciamo così, perché soprattutto nei pazienti anziani che spesso assumono delle terapie anticoagulanti o antitrombotiche, per esempio per fibrillazione atriale piuttosto che per altre patologie cardiovascolari. Ecco, in questi casi l'assunzione anche estemporanea di farmaci antinfiammatori, magari per patologie dolorose, intercorrenti, eccetera, dovrebbe essere sempre molto fatta con grande cautela, se non addirittura evitata.
3: Sì. Perché, che cosa potrebbero provocare?
4: Perché i farmaci antinfiammatori potenziano l'effetto, diciamo, anticoagulante, antitrombotico, potrebbero determinare, favorire l'insorgenza di emorragie, e quindi di nuovo torniamo al discorso dell'anemia.
3: Sì. Ecco, c'è un ascoltatore che probabilmente ha perso la prima parte della nostra trasmissione e dice da che cosa si riconosce l'anemia, lo abbiamo detto, a volte anche dal pallore, dalle mani sudate, ecco, questo è un altro elemento, mani fredde, magari la circolazione un po' più...
4: Sì. Dipende, ecco, dal soggetto.
3: Dico delle banalità, però ecco, la stanchezza è la prima.
4: La stanchezza direi che è la
3: segnale.
4: Prima, una stanchezza inusuale per il soggetto e che si manifesta per attività che normalmente vengono svolte senza problemi.
3: Senza eccessivi problemi. Colpisce tutti o a una certa età? Colpisce tutti, perché ci sono anche bambini anemici, sì, professore,
4: sì,
3: no?
4: Sì, anche nel caso dei bambini è possibile soprattutto durante, diciamo, lo scatto di crescita dell'adolescenza, in quanto c'è un fabbisogno maggiore di vitamine, di ferro, eccetera, quindi se non c'è un apporto adeguato con la dieta è possibile andare incontro a problematiche di anemia, ovviamente sempre più nelle giovani ragazze, adolescenti, sì, per motivi che...
3: Sì, che abbiamo detto prima, per il ciclo mestruale, ecco, questo per esempio può essere uno dei fattori, sì, più importanti. Sì. Professore, torniamo ai farmaci. Allora, diceva lei, gli antinfiammatori con, sì, farmaci anticoagulanti. Sì, sì. C'è qualche altro esempio? Non so, se si assumono degli antibiotici per una cura, è meglio evitare quali farmaci?
4: Ma guardi, è difficile dare una regola generale. Se, sì, l'antibiotico innanzitutto va preso sempre dopo prescrizione medica, perché purtroppo, sì, c'è una tendenza ad abusare
3: antibiotico resistenza, questo fenomeno,
4: esatto,
3: no,
4: quale... ecco. Poi per un tempo limitato ovviamente e sotto, diciamo, la direzione, consiglio del medico. Poi dipende appunto dal tipo di terapia che il paziente sta facendo, perché ci sono degli antibiotici per esempio che possono dare favorire delle problematiche anche a livello cardiaco, se sono presenti nel paziente potrebbero essere peggiorate, ma diciamo che è un discorso più generale. L'antibiotico va dato solo quando è necessario e solo per il tempo
3: si
4: necessario.
3: Si abusa, vero professore?
4: Sì,
3: non a caso si è verificato questo fenomeno, da tenere sotto controllo, perché, sì, c'è il pericolo, dico in maniera molto semplice, che poi non facciano più effetto.
4: Questo, ecco, è il grande pericolo. Ovviamente non dipende solo dall'abuso, diciamo, degli antibiotici in terapia farmacologica, è un problema molto più generale, dipende anche dall'uso estensivo degli antibiotici a livello, diciamo, anche di industriale, sì, eccetera. Però,
3: sì, insomma, sicuramente. Poi ovviamente il medico di famiglia ha una bella responsabilità, sì, anche in questo. Sì, sì. Ecco, professore, le è mai capitato nella sua ovviamente carriera clinica di aver assistito anche a degli effetti piuttosto deleteri dell'assunzione di più farmaci,
4: sì,
3: anche tossici?
4: Purtroppo è abbastanza frequente, ripeto, sì, soprattutto nell'anziano, in quanto si accumulano le terapie farmacologiche, quindi aumenta la probabilità di effetti collaterali importanti, e le statistiche ci dicono che 5-10% degli accessi in pronto soccorso nelle persone over 65 anni riconoscono poi alla fine una problematica di effetti indesiderati da farmaci.
3: Quindi attenzione, se avete un dubbio potete chiederlo in diretta, professore, 335 60 11 610, anche banale. Lo dico sempre da questi microfoni, non bisogna mai vergognarsi di fare domande che possono essere sciocche o banali.
4: Ogni domanda è importante.
3: In medicina soprattutto.
4: Sicuramente.
3: Professore, allora ci avviciniamo all'autunno, no? Siamo a fine settembre, tra due giorni è ottobre, anche se il clima non direbbe questo, anzi ci dice che è ancora estate, tarda estate, ma insomma c'è ancora caldo di giorno, quindi si avvicina tema vaccinazioni anti-influenzali. Le consiglia allora, anche contro il Covid, perché comunque il Covid circola anche,
4: certamente,
3: nella tarda estate, settembre, fine agosto. Ho sentito parecchie persone,
4: sì,
3: che magari hanno fatto il tampone, perché non tutti lo fanno adesso, certo, quando hanno qualche linea di febbre, certo, o sintomi influenzali. Professore, che dire?
4: Qui bisogna essere,
3: aprire un capitolo,
4: in sintesi categorici, cioè le vaccinazioni, lei ha citato quella anti-influenzale, sì, per esempio, soprattutto nelle persone anziane che hanno già dei problemi di salute preesistenti, per esempio una patologia cardiaca, rivestono un ruolo fondamentale. Ormai è stato dimostrato in maniera inequivocabile negli ultimi anni che la vaccinazione anti-influenzale nell'anziano cardiopatico riduce in maniera significativa il rischio di evoluzione di scompenso cardiaco, di ricoveri per scompenso cardiaco, quindi è molto molto importante.
3: Ecco, per tutti gli altri, ecco, queste sono le categorie cosiddette fragili,
4: sì,
3: no? Chi ha malattie croniche,
4: sì,
3: per esempio, sicuramente per tutti gli altri, per i bambini che vanno a scuola,
4: certo,
3: questo assolutamente sì.
4: Certo.
3: Bisogna,
4: sì. Queste sono le categorie dove, diciamo, le vaccinazioni sono...
3: Senta, professore, mi tolgo una curiosità, ma quante volte le avranno detto, guardi, da quando ho fatto la vaccinazione anti-Covid ho avuto questo, ho avuto quell'altro, quanti morti ci sono stati per, che ne so, infarti improvvisi, colpa della vaccinazione. Purtroppo lo sentiamo ancora, no?
4: Allora, questi dati sono stati smentiti, diciamo, dalla ricerca in maniera abbastanza netta, diciamo. È vero che comunque la vaccinazione è, non possiamo dire che è a rischio zero. Ci sono dei rischi, gli effetti collaterali e reali sono molto molto rari e i benefici sono di gran lunga superiori ai rischi.
3: Ma questo, nulla è a rischio zero, né andare dal dentista è a rischio zero.
4: Esatto, quindi.
3: Quindi, insomma, l'invito è quello.
4: Il rischio zero non esiste in medicina. Esiste, ecco. E dobbiamo ragionare in termini di rapporto rischio-beneficio e nel caso delle vaccinazioni il rapporto è di gran lunga a favore del beneficio.
3: E perché c'è tanta ignoranza in giro e tutta parecchia gente sostiene questo? Da cosa sono, diciamo?
4: Ma io penso che sia pregiudizio. E, credo che le persone vadano informate in maniera corretta. Senza
3: professore, la interrompo perché volevo rispondere a questo messaggio. Mi fanno gestacci dalla regia, ma insomma è arrivato alla fine. Buongiorno, io ho fin dalla nascita l'anemia mediterranea. Nel 2020 ho scoperto di avere anche una leucemia linfatica cronica. Potrebbe essere una conseguenza a 57 anni, Luca?
4: No, sicuramente non c'è un legame. Una condizione, la talassemia è una forma, probabilmente avrà una forma lieve, è geneticamente determinata. La leucemia linfatica cronica è una condizione che si acquisisce. Direi che comunque non
3: sì,
4: c'è,
3: non
4: una
3: è una conseguenza,
4: no,
3: ecco. Ovviamente si curerà per l'anemia mediterranea, Luca, che ringraziamo e salutiamo, ma non c'è una non è una conseguenza. Bene.
4: No.
3: Felice allora di aver risposto anche a questo ascoltatore. Grazie professor Domenico Girelli, direttore medicina d'urgenza dell'azienda ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Noi ci salutiamo, ovviamente domani torniamo con Dammi un consiglio Med, il medico risponde. In studio avremo il dottor Massimo Corenda, che è direttore della chirurgia della mano dell'azienda ospedaliera, quindi preparatevi se avete domande circa l'artrosi alla mano e tutte le altre malattie che interessano questo importante arto. Grazie per averci seguito, una buona giornata.

0: Avete ascoltato Dammi un consiglio Med. Il medico risponde. Solo su Radio Verona.
1: Radio Verona tempo reale.
2: Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: L'ultima parte di Tempo Reale la passiamo probabilmente in compagnia di un ospite, se questo arriva naturalmente, perché parleremo dell'ultimo dato degli amici della bicicletta che ci anticipano una crescita appunto dell'utilizzo di questo mezzo, anche favorita dalle piste ciclabili. Ma vorrei anche fare il punto, se ce la faccio, sul tema dell'integrazione del tetto ai bambini che non conoscono bene l'italiano nelle scuole del nostro paese, questo tra pochi istanti.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: There's only one thing you can't forget. You've got only one life. This is one night, and you'll never see her again.

0: Allora, il tema delle biciclette lo accantoniamo perché invece ci occupiamo di un'altra cosa. E torniamo sul famoso tetto del 30% agli alunni stranieri. C'è una domanda appunto su questo decreto del governo che rimane comunque aperta. Cioè, che cosa succede ad un bimbo appena arrivato, un bimbo straniero appena arrivato, il giorno dopo che è stato assegnato alla sua classe? Come impara abbastanza italiano da seguire una lezione, fare amicizia o mostrare quello che sa? In Francia, dalla Francia, arriva una risposta interessante. Gli alunni che non conoscono ancora bene il francese entrano sia nella classe ordinaria, insieme ai loro coetanei, ma per una parte della settimana frequentano anche un'unità dedicata dove insegnanti preparati li aiutano ad imparare la lingua della scuola. Non devono aspettare di parlare perfettamente francese per stare con gli altri e non ci si aspetta che imparino soltanto ascoltando lezioni che all'inizio ovviamente potrebbero non capire. Anche il decreto italiano annuncia strumenti per l'apprendimento della lingua. È giusto prenderli sul serio, ma allora la domanda concreta è: quante ore, con quanti insegnanti, con quali insegnanti, in quali scuole? Perché distribuire gli alunni tra le classi può aiutare ad evitare concentrazioni difficili da gestire, da solo però non insegna l'italiano a nessuno. Un bambino che oggi fatica a capire la maestra non è e non va vissuto come un problema da spostare altrove, ma è una persona a cui la scuola può dare subito gli strumenti per partecipare e magari domani sarà lui ad insegnare, a curare, dirigere un'impresa. L'integrazione quindi comincia quando decidiamo di investire su questa possibilità. Tra pochi istanti anche le ultime news locali con gli aggiornamenti sulla viabilità in diretta su Radio Verona.
1: Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento?
1: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio, eh?
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
2: Galassia.
3: L'iper risparmio per tutti.
4: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
5: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
6: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
7: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
11: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
12: Chiama 045 561 500.
13: A Verona in Corso Milano è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
14: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: E oggi a tempo reale abbiamo seguito la sentenza sul caso Regeni, i prezzi dei carburanti, le notizie di Verona, abbiamo parlato e siamo tornati anche sul tetto del 30% ai bimbi stranieri che non parlano bene l'italiano nelle classi nostre. E grazie per essere stati con noi e per i vostri messaggi. Io sono Luca Del Ponte, ci ritroviamo domani mattina alle 7 qui su Radio Verona. Buona giornata.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Omicidio delle golosine, emerge un possibile movente, una golf car non restituita. Secondo la ricostruzione dei testimoni riportata oggi dall'Arena, su questo erano nati contrasti tra Mohamed Braik, 23 anni, e il 37enne polacco accusato di averlo accoltellato giovedì sera in via Arienza. L'uomo, che davanti alla giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere, resta in carcere. Il movente non è ancora accertato. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: E martedì 29 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Caro carburanti, seconda giornata di ribassi della società petrolifera controllata dallo Stato. Sentiamo com'è andata ieri da Alessandro Del Rico.
5: È corsa il carburante anche a Verona. Lunghe file no, ma diciamo che gli erogatori di Eni, che fissa il prezzo della benzina al limite dei 2 euro e quello del gasolio a 20 centesimi in più, non sono mai stati fermi. I veronesi si sono dimostrati attenti e hanno scelto il marchio del cane a sei zampe per riempire il serbatoio.
6: Non si fa mai volentieri benzina, mai, mai.
7: Però oggi non è andata così
6: oggi
7: male.
6: Oggi un pochino meno male, meno peggio del solito.
7: La senti anche sullo scooter la diminuzione di prezzo?
8: Sì, senz'altro.
7: Ci sta attento anche così, insomma.
8: Ma per forza, oggi bisogna fare tutto, anche se è minimo, però vale la pena.
9: Meno male che è sotto i 2 euro. Lo sa quanto costa in Germania?
7: Tanto... Quanto?
9: Sulla rete stradale tra i 2,30 e i 2,50 e in autostrada tra 2,80 e 2,90, la benzina.
10: Ci fanno credere che sia una buona notizia, ma...
7: Una goccia nel mare?
10: Sì.
7: Puoi essere un po' più soddisfatti oggi?
11: Certo, ci mancherebbe altro.
12: Bene, mi pare che insomma sia più che apprezzabile questo taglio di prezzo.
7: L'hai riempito bene bene il serbatoio?
13: Ho riempito tutto, approfittiamo.
7: Oggi si fanno i 10 euro.
13: No, oggi si fanno 50.
7: 90 euro?
9: Sì.
7: Quanto hai risparmiato?
9: Sinceramente qualcosina rispetto al prezzo.
7: Ho già fatto i calcoli io, 8 euro.
9: 8 euro, bene. Benissimo.
5: E gli altri gestori intanto cosa fanno? IP e Kuwait hanno annunciato che ribasseranno a loro volta il prezzo senza ancora specificare di quanto, mentre i piccoli gestori sono in difficoltà.
14: Finora c'è un po' di calo sicuramente, l'abbiamo visto anche nel weekend, perché diciamo che tanti aspettavano proprio questo fatto di Eni.
15: Quando è finita dall'Eni, obtorto collo verranno da noi. Noi non stiamo facendo nessun tipo di speculazione, applichiamo i nostri prezzi, che sono i prezzi di acquisto nostri, sono superiori al prezzo di vendita di Eni in questo momento. Non possiamo fare altro, non abbiamo la forza economica come indipendenti, come pompe bianche, di fare quello che sta facendo Eni.
0: Più biciclette ai varchi di Verona durante il Muoviamoci Bene Day. FIAB ne ha contate in media il 18-20% in più rispetto all'edizione dello scorso anno. Il dato è stato presentato ieri in comune nel bilancio della Settimana Europea della Mobilità. È una rilevazione di quella giornata, non dell'intero traffico cittadino. A Verona la bicicletta rappresenta ancora meno di uno spostamento su 10. Primo giorno senza particolari problemi per il ritorno degli autobus in via 20 Settembre a Verona. Ieri il traffico ha retto anche negli orari di entrata e uscita dalle scuole. Le rifiniture della strada dovrebbero concludersi oggi. Proseguono i lavori alle banchine della futura filovia senza nuove chiusure. Restano da regolare i semafori e da ripristinare la svolta verso Porta Vescovo per chi arriva da via San Vitale. Sulla 4 domani notte chiuderà l'ingresso del casello di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni, verso Milano e verso Venezia. La chiusura è prevista dalle 21 di mercoledì 30 settembre alle 5 di giovedì 1 ottobre per lavori collegati alla linea ferroviaria ad alta velocità Brescia-Verona. Il Veneto è secondo in Italia dopo la Lombardia per valore della produzione agricola. Nel 2025 ha superato gli 8 miliardi e 200 milioni di euro, il 7,4% in più rispetto all'anno precedente. Verona è uno dei motori del settore, conta oltre 30.000 addetti e quasi 4 miliardi e 800 milioni di export agroalimentare. I dati sono nel rapporto Confagricoltura Verona e CGA di Mestre presentato ieri in città. Preoccupano i rincari di fertilizzanti ed energia. Diamo uno sguardo alla borsa, se è pronta, non ancora. L'Europa si avvia verso un cauto avvio con le incertezze Stati Uniti-Iran. E cambiamo intanto argomento. Allora, saranno celebrati domani alle 15.30 alla Madonna della Pieve di Colognola ai Colli i funerali di Francesco Corsi. Aveva 87 anni, fondatore della Corsi Verona, impresa di trasporti e logistica alimentare. Aveva ricoperto incarichi nelle associazioni degli autotrasportatori a livello provinciale e regionale. Dopo il concerto di domenica sera all'Arena, Riccardo Cocciante torna protagonista a Verona con Notre Dame de Paris. L'opera popolare di cui ha scritto le musiche sarà in scena nell'anfiteatro da giovedì 1 a domenica 4 ottobre. Non ci sono al momento altre notizie, è tutto, siamo alla viabilità.
2: Viabilità.
0: Sulla 4 Milano-Venezia, in direzione di Venezia, si rallenta per traffico intenso tra l'allacciamento con la A22 Modena-Brennero e Verona-Sud. Ancora sempre in A4 ma più giù in direzione di Milano, quindi in direzione opposta, abbiamo code tra Spinea e il bivio A4 con la A13. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre in direzione di Trieste, resta in fila tra la rotatoria Miranese e Castellana. Sulla 22 del Brennero non ci sono segnalazioni, rallentamenti invece su via Legnago per la viabilità ordinaria. In direzione di Verona c'è anche un incidente, i ritardi sono di una decina di minuti. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, siamo a martedì 29 settembre 2026 e pronti per l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore vivrete un momento di eros tecnico. La complicità nascerà dal fare qualcosa di pratico insieme, come montare un mobile o riparare qualcosa. La sintonia delle mani porterà a quella dei cuori. Toro, sarete molto attenti a come spendete il vostro tempo, non solo i vostri soldi. Deciderete di dire di no a un impegno noioso per preservare la vostra energia, sentendovi incredibilmente liberi. Gemelli, oggi la vostra curiosità vi porterà a cercare il significato di una parola arcaica o di un termine scientifico. Questa piccola scoperta linguistica arricchirà il vostro modo di parlare durante la serata. Cancro, in amore sarete molto protettivi. Vi assicurerete che il partner non sia troppo stressato agendo come un filtro contro le seccature esterne. La vostra cura sarà il suo miglior rifugio. Leone, qualcuno vi sfiderà su un tema che conoscete bene. Invece di vantarvi, userete i fatti con una freddezza tale da rendere la vostra vittoria indiscutibile e molto elegante. Vergine, oggi il vostro occhio cadrà su un'imperfezione di un vostro lavoro precedente. Invece di disperarvi, la correggerete con una tale precisione da rendere il risultato finale un capolavoro.
16: Bilancia, sarete i mediatori silenziosi in un gruppo. Non parlerete molto, ma i vostri sguardi e i vostri gesti calmeranno le tensioni prima ancora che diventino parole. Un vero potere invisibile. Scorpione, in amore sarete magnetici grazie al vostro silenzio. Lascerete che sia l'altro a parlare, captando tra le righe desideri che lui stesso non sa di avere. Sagittario, vi sentirete attratti da un tema legato all'ecologia o al risparmio di risorse. Cambiare una piccola abitudine quotidiana vi farà sentire in pace con il pianeta. Capricorno, vi sentirete molto sensibili ai profumi dell'aria autunnale che si avvicina. Questo cambiamento stagionale vi darà una malinconia dolce e creativa, perfetta per scrivere o sognare. Acquario, in amore sarete pronti a cambiare un'opinione su un comportamento del partner. Questa apertura vi permetterà di vedere la situazione da un'angolazione nuova e molto più divertente. Pesci, oggi deciderete di delegare un compito che di solito vi pesa. Fidarsi degli altri sarà il vostro esercizio di crescita personale della giornata, con risultati sorprendentemente buoni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da... Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
17: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
18: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
17: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
19: Serata in centro zero stress?
20: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
19: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
21: Radio Verona.
22: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona giravoce. Giravoce. Radio Verona flashback.

Peggy Goo, canzone che ha scalato tutte le classifiche internazionali nell'ultimo periodo, ritrovata alle 9:20 minuti sulla prima unica radio di Verona. 9:21 minuti, siete con Nadia Di Nicolò. Subitissimo vi ricordo anche le coordinate, il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona così che voi possiate portarci con voi ovunque voi decidiate di andare. Il sito internet radioverona.it, le pagine social, Instagram, Facebook, basta sempre cercare Radio Verona. Ugel, move to the sun.

0: Aggiungi un posto a tavola debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho chiamato Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
11: Signora Convenienza, qual buon vento?
10: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
11: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
10: Da Galassia faccio fatica.
12: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
11: Galassia.
12: L'iperrisparmio per tutti.
1: Radio Verona, giravoce.

0: La voce è quella di Gaia e ci ha accompagnati per tutta l'estate. Grande successo Bossa Nostra, 9:31 minuti. Questa è Radio Verona. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto non solo in Italia ma anche nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Caso Giulio Regeni. La giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi. Condannati 3007 egiziani e 10 anni per la morte del giovane ricercatore italiano torturato e ammazzato a El Cairo nel 2016. Assolto uno degli imputati. Riconosciuto il sequestro di persona ma non l'omicidio. Delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato dalle nuove consulenze da cui emergerebbe che il suo piede è compatibile con la scarpa del killer. Ombre sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo sentito nei giorni scorsi. Ma la famiglia dichiara ribadisce la sua posizione, nessun elemento nuovo su Stasi, invitando la corte a chiudere la vicenda. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale degli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Intanto il petrolio si impenna WTI a $94, Brent a 107. E siamo al calcio. Si chiedeva una risposta convincente. La nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca a inizio ripresa con la rete di Yılmaz, ma Pio rimette la distanza e l'Italia vince e convince. Ed è tutto. A più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, un paraprenota fatto.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Empire of the Sun su Radio Verona, 9:45 minuti. Ancora ben trovati tutti quanti voi. Siete in compagnia di Nadia insieme per tutta la mattinata. La nostra regione, il Veneto, diventa la seconda regione per valore agricolo. Verona in seconda posizione dopo Cuneo. Il Veneto sale al secondo posto in Italia per valore della produzione agricola, superando l'Emilia Romagna e portandosi sotto solo la Lombardia. Nel 2025 il valore della produzione agricola regionale è cresciuto tantissimo e a trainare il risultato è soprattutto Verona, prima provincia della regione e seconda a livello nazionale dopo Cuneo. Numeri importanti, una bella notizia che riguarda proprio la produttività agricola di tutto il nostro territorio. Arriva Shiva, l'ultimo singolo, Bugia.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: La grinta, quella di Dasha, Made About You, 9:52 minuti, questa è la prima unica radio di Verona, siete sempre con Nadia Di Nicolò e Radio Verona vi porta al Parco Giardino Sigurtà. Dovete chiamare subitissimo il numero 045 9600103, ripeto 045 9600103, per provare a vincere. Ci sarà un gioco davvero semplicissimo da fare insieme, un biglietto valido per due persone per entrare in questo splendido parco pluripremiato, questo gioiello del nostro territorio. Ma dalla regia ci dicono già che squillano i telefoni, aspettiamo un attimino giusto per capire se c'è qualcuno interessato a riuscire a vincere, a giocare con noi di Radio Verona, chiamandolo 045 9600103 e aggiudicarsi il biglietto valido per due persone. Sì, abbiamo già due non so se ascoltatori o ascoltatrici, io ci provo così. Pronto? Con chi parlo?
1: Io sono Angela.
0: Ciao Angela, ben ritrovata su Radio Verona. Sappiamo che dovrebbe esserci anche un altro ascoltatore. Dobbiamo fare un gioco velocissimo, ma vi dico già che è davvero molto molto molto semplice. Sentiamo se c'è qualcuno. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto? Con chi parlo?
2: Ciao, sono Mara.
0: Allora, perfetto, abbiamo Mara e Angela che si sfideranno in un gioco, per aggiudicarsi un biglietto valido per due persone per questa bella location a due passi dal cuore di Verona, a due passi dal lago, questa oasi verde pluripremiata. Dunque, la domanda ve la pongo subito, così non vi rubo troppo tempo. Cara Angela e Mara, se non erro, il Parco Giardino Sigurtà si trova a Valeggio sul Mincio, è un parco pluripremiato. Quanto è grande? 400.000 metri quadrati o 600.000 metri quadrati? 400 o 600? È un po' difficile. Allora, è un parco, cerco di aiutarvi un attimino, è un parco molto grande, molto molto grande. Sarà di 400.000 metri quadrati o di 600.000 metri quadrati?
1: 600.000.
0: Oh, di chi era questa voce delle due?
1: Sono Angela.
0: Angela, ha vinto Angela. Mara, lo sai che puoi provare anche domani? Perché anche domani mattina insieme riproveremo per aggiudicarvi ovviamente un biglietto.
1: Era difficile però.
0: Ma no, dai Mara, non era difficile. Grande, ho detto grande. Allora, chiedo ad Angela di rimanere in linea perché mi servono i tuoi dati. Mara, ti ringrazio e ti aspetto domani sempre qui su Radio Verona. Grazie.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Buona giornata, ciao.
3: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
4: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
5: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
10: www.titospec.it. Cosa fai tesoro?
11: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
11: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
13: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
14: Chiama 045 561 500.
15: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
16: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Anche Kim Lucas su Radio Verona. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione con la voce del nostro Luca Del Ponte, edizione informativa completata anche dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate, bentrovati. Caro affitti, a Verona cresce del 20% la domanda di alloggi per studenti. Sono 860 le richieste arrivate all'ESU, 413 invece gli studenti risultati idonei. A questi, assicura il commissario Claudio Valente, il posto letto è sempre stato garantito. Quest'anno però ESU punta ad offrire un posto a tutti gli 860 studenti che hanno partecipato al bando. Da giovedì aprono 13 nuove residenze. Il piano complessivo porterà quasi 1500 posti letto anche grazie al PNRR, tariffe da 165 euro al mese, utenze comprese per gli idonei. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 29 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È morto schiacciato da un macchinario nella sua torneria Andrea Baraldo, imprenditore di 42 anni residente ad Albaredo d'Adige. L'incidente è avvenuto ieri mattina a Santa Maria di Zevio. I carabinieri e gli ispettori dello Spisal stanno ricostruendo la dinamica. Baraldo lascia la moglie e due figli piccoli. CGIL e CISL chiedono siano accertate le responsabilità e rafforzata la sicurezza sul lavoro. E un altro grave incidente mentre si lavorava si è invece verificato a Nogara. È in rianimazione al polo Confortini un impresario edile di 59 anni. Ieri mattina è precipitato per circa 4 metri dal tetto della propria abitazione dove stava controllando alcune tegole. È stato operato per i gravi traumi riportati. Resta da accertare come sia avvenuta la caduta. Più biciclette ai varchi di Verona. Durante il Muoviamoci Bene Day, FIAB ne ha contate in media il 18% in più rispetto all'edizione dello scorso anno. Il dato è stato presentato ieri in comune nel bilancio della settimana europea della mobilità. È una rilevazione di quella giornata, non dell'intero traffico cittadino. A Verona la bicicletta rappresenta ancora meno di uno spostamento su 10. Primo giorno senza particolari problemi per il ritorno degli autobus in via 20 settembre a Verona. Ieri il traffico ha retto anche negli orari di entrata e uscita dalle scuole. Le rifiniture della strada dovrebbero concludersi oggi. Proseguono i lavori alle banchine della futura filovia senza nuove chiusure. Restano da regolare i semafori e da ripristinare la svolta verso Porta Vescovo perché arriva da via San Vitale. Il Veneto è secondo in Italia dopo la Lombardia per valore della produzione agricola. Nel 2025 ha superato gli 8 miliardi e 200 milioni di euro, il 7,4% in più rispetto all'anno precedente. Verona è uno dei motori del settore, conta oltre 30.000 addetti e quasi 4 miliardi e 800 milioni di export agroalimentare. I dati sono nel rapporto di Confagricoltura Verona e CGA di Mestre presentato ieri in città. Preoccupano i rincari di fertilizzanti ed energia. Le richieste di Alberto De Togni, presidente Confagricoltura Verona.
6: Al sistema paese possiamo chiedere una maggiore attenzione all'agricoltura sicuramente, e il Ministero ha già fatto e sta facendo sicuramente delle cose buone per noi, e dall'Unione Europea c'è stato finalmente il via libera per le TEA, per le tecniche di evoluzione assistita. Adesso bisogna lavorare molto sulla ricerca perché ci dia la possibilità di avere concretamente sul campo delle piante che siano più resistenti alle avversità climatiche e parassitarie e che ci permettano di ridurre i costi, soprattutto in momenti come questi dove abbiamo anche una grande scarsità di acqua.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi martedì 29 settembre vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. È così anche a Verona con una giornata di sole splendente, temperatura massima che si spinge fino a 26 gradi, minima che ribassa a 14, non ci sono allerte meteo.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Public, Need Your Love. 10-14 minuti, inizia così un'altra ora da vivere insieme. Un po' l'ora del caffè per chi lavora in ufficio. A volte non c'è la classica macchinetta, magari si va al bar. E ci sono sempre meno bar nel nostro territorio. Il famoso bar sotto l'ufficio, sotto casa. E pensate, ne sono stati cancellati 24.000 in 6 anni. E il Veneto sul podio negativo. Tra poco scopriamo tutti i dettagli. Subito Steve Edward e i Planet Funk.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti,
1: eh?
0: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
4: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
11: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

26 minuti e questa è Radio Verona. Non solo i piccoli negozi chiudono, ma anche i bar. Pensate che tra il 2019 e il 2025 24.000 imprese, per ciò che concerne i bar nel nostro territorio, hanno abbassato la serranda, circa 11 al giorno, e sono davvero tantissimi. A scomparire sono i bar di provincia, ma anche i bar sotto casa, nei quartieri delle grandi città. Con loro vengono un po' meno quelli che sono i luoghi di incontro, di socializzazione, che fanno parte proprio della vita quotidiana di tutti quanti noi. C'è questo studio che è stato effettuato da Confesercenti, che ha elaborato i dati delle camere di commercio. Insomma, tanti bar in meno. Nel 2019 le imprese nel servizio bar erano 169.839, nel 2025 145.766, il 14,2% in meno. Il calo interessa un po' tutte le regioni della nostra penisola, ma procede a velocità un po' diverse. Nel centro la riduzione è particolarmente marcata, nel centro della nostra penisola 7.323 bar in meno, oltre un quinto rispetto al 2019. A seguire noi del nord-est, con una flessione del 16,3%, e poi il nord-ovest 16,1% di bar in meno. Il calo è più contenuto al sud e nelle isole, ma anche in queste location il saldo è negativo. Il valore assoluto della perdita più alto si registra in Lombardia, e la Lombardia a registrare la perdita maggiore con 4.957 bar in meno, a seguire Lazio, il Veneto, l'Emilia Romagna e il Piemonte. Insomma, meno bar, meno possibilità di condividere un caffè, un aperitivo, perché in tantissimi negli ultimi anni hanno abbassato giù la serranda. John Legend, ora Daylight.

0: John Legend, Daylight su Radio Verona nel nostro martedì che stiamo vivendo insieme. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il capo dello Stato Mattarella ricorda l'eccidio nazifascista di Marzabotto, ciò che è accaduto può ripetersi. Le guerre, ammonisce Mattarella, stanno nuovamente travolgendo regole ed argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze ed ogni senso di umanità. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. È durata poco meno di una notte la riapertura totale dei voli a Catania. La ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna ha portato alla sospensione dell'operatività dell'aeroporto Vincenzo Bellini, dove non sarà possibile atterrare e decollare almeno fino alle 15. Caro carburanti, anche Kuwait Italia accoglie l'invito del governo italiano ad applicare un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve, ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Verona, Radio Verona,
9: compile

Miss TV Occhi su Radio Verona, 10:49 minuti. Ancora buon martedì a tutti quanti voi. Siete sempre in compagnia di Nadia, insieme fino alle 13. Fino all'arrivo di Chiari a Tira, il programma sportivo in contemporanea su Radio Verona, ma anche su Telearena. Sono state presentate le iniziative di ottobre in rosa a Verona, un mese intero quasi di appuntamenti per sensibilizzare tutti quanti noi e combattere il cancro al seno. Ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e sono in calendario tantissimi appuntamenti culturali, ma anche ludici, che coinvolgeranno il territorio veronese per informare, sensibilizzare su quella che è l'importanza della diagnosi precoce, tantissime opportunità da vivere tutti quanti insieme nel nostro territorio. La prossima domenica, il 4 ottobre, ci sarà Zimella in rosa. Sabato 10 ottobre, la corsa in rosa di Mozzecane. Domenica 11 ottobre, terrazzo in rosa. Sabato 17, isola in rosa. Domenica 18, Illasi in rosa. Sabato 24 ottobre ci sarà anche Bovolone in rosa, Zevio in rosa. Trovate tutti gli appuntamenti online, tantissimi eventi per ricordare a tutti quanti noi l'importanza della prevenzione, tantissimi eventi conviviali e tanti eventi sportivi. Achille Lauro, ora la città degli angeli.

0: La voce è quella di Achille Lauro, La città degli angeli, su Radio Verona. 10:53 minuti, ancora buon martedì a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia, ancora due orette da vivere insieme, parleremo anche di tanti appuntamenti che riguardano il nostro territorio. Tra poco torniamo con Alex Warren.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
2: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento?
4: Direi più qual buon venti,
5: eh?
4: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
4: Da Galassia faccio fatica.
6: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
5: Galassia.
6: L'iperrisparmio per tutti.
0: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 10:59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: È pronto il nostro Luca Del Ponte. Scopriamo grazie alla sua voce tutti gli ultimi fatti accaduti non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale, a seguire un altro flashback, un altro salto nel passato.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. L'UNICEF conferma il Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, ospedale amico delle bambine e dei bambini. La certificazione ottenuta nel 2018 premia l'assistenza alla nascita e il sostegno all'allattamento. Nel 2025 poi a Negrar sono nati 709 bambini. Oltre l'80% delle mamme ha scelto l'allattamento al seno e 106 parti cesarei si sono svolti con il papà presente in sala. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 29 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. È morto schiacciato da un macchinario nella sua torneria Andrea Baraldo, imprenditore di 42 anni e residente ad Albaredo d'Adige. L'incidente è avvenuto ieri mattina a Santa Maria di Zevio. I carabinieri e gli ispettori dello Spisal stanno ricostruendo la dinamica. Baraldo lascia la moglie e due figli piccoli. CGIL e CISL chiedono siano accertate le responsabilità e rafforzata la sicurezza sul lavoro. E un altro grave incidente, mentre si lavorava, si è invece verificato a Nogara. È in rianimazione al polo Confortini un impresario edile di 59 anni. Ieri mattina è precipitato per circa 4 metri dal tetto della propria abitazione, dove stava controllando alcune tegole. È stato operato per i gravi traumi riportati. Resta da accertare come sia avvenuta la caduta. Caro affitti, a Verona cresce del 20% la domanda di alloggi per studenti. Sono 860 le richieste arrivate all'ESU, 413 invece gli studenti risultati idonei. A questi, assicura il commissario Claudio Valente, il posto letto è sempre stato garantito. Quest'anno però ESU punta ad offrire un posto a tutti gli 860 studenti che hanno partecipato al bando. Da giovedì aprono 13 nuove residenze. Il piano complessivo porterà quasi 1500 posti letto anche grazie al PNRR. Tariffe da 165 euro al mese, utenze comprese per gli idonei. Più biciclette ai varchi di Verona. Durante il Muoviamoci Bene Day, FIAB ne ha contati in media il 18% in più rispetto all'edizione dello scorso anno. Il dato è stato presentato ieri in comune nel bilancio della Settimana Europea della Mobilità. È una rilevazione di quella giornata, non dell'intero traffico cittadino. A Verona la bicicletta rappresenta ancora meno di uno spostamento su 10. Seconda giornata del cantiere per l'asfaltatura di Viale Spolverini in Borgo Venezia, lavori necessari a migliorare lo scorrimento. E sono tornati i bus su via 20 settembre. Come è andata ieri, la prima giornata ce la riassume Valentina Burati.
5: I residenti di Borgo Venezia dovranno pazientare ancora. Apre in quartiere l'ennesimo cantiere stradale che Comune e AMT contano di concludere entro 10-15 giorni. Parte l'asfaltatura di via Spolverini, fase conclusiva dei lavori inseriti nel progetto della filovia. Da qui transiteranno sia la linea blu da Borgo Santa Croce allo stadio che la rossa da Verona Est a Porta Nuova. Il lavoro da piazzetta Rosa Morando a via Zeviani in direzione est sarà diviso in tre tranche. Durante il cantiere il traffico privato e i mezzi pubblici saranno deviati su strade alternative e sarà vietata la sosta su via Spolverini. Anche l'accesso alle abitazioni potrebbe essere temporaneamente impossibilitato, salvo variazioni rese possibili dall'avanzamento del cantiere. Intanto Veronetta si rimette in moto. Dopo quasi 19 mesi di maxi cantiere, i bus urbani sono tornati a transitare da via 20 Settembre. Si tratta delle linee 11, 12, 13 e 72, delle serali 80 e 81, delle festive 90 e 98, mentre il 52, il 92 e tutte le linee extraurbane continueranno a correre su via Torbido, alleggerendo il quartiere dal passaggio di circa 400 bus al giorno. La partenza della filovia è sempre più vicina. AM3 ha annunciato che da lunedì 5 ottobre le linee aeree saranno permanentemente messe sotto tensione elettrica a 750 volt in corrente continua. Si raccomanda quindi a chi transita in zona di evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con le linee e a mantenere una distanza di almeno 3 metri. Le zone particolarmente coinvolte sono quelle fra lo stadio e il deposito della Genovesa e fra l'ospedale di Borgo Roma e la stazione Porta Nuova.
4: Dopo il concerto di domenica sera all'Arena, Riccardo Cocciante torna protagonista a Verona con Notre Dame de Paris. L'opera popolare, di cui ha scritto le musiche, sarà in scena nell'anfiteatro da giovedì 1 a domenica 4 ottobre. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: 11:15 minuti, salutiamo ancora Luca Del Ponte che dopo il notiziario è in corso nei nostri studi. Ciao Luca, fatti sentire.
1: Siamo qui al caffè.
0: Ecco qua, sì, perché è venuto a offrire il caffè alla sottoscritta grazie al nostro Luca Del Ponte. Inizia così. Un'altra ora da vivere insieme, insieme fino alle 13 nella nostra mattinata. Siete sempre con Nadia De Nicolò, ancora ben trovati a tutti quanti voi. 335 60 11 610 se volete interagire con noi, e potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci cosa fate di bello. Arriva Biagio Antonacci.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

Sam Smith, Church Mother con i Two City su Radio Verona, 11:32 minuti. A Verona una giornata al cinema per festeggiare i nonni. Per la festa dei nonni in anteprima nazionale si terrà il 3 ottobre a Verona la proiezione del film I racconti del giardino incantato in ben 6 sale della comunità della rete ACEC SDC Triveneta. La visione sarà preceduta da una merenda offerta a tutti i partecipanti. L'iniziativa dedicata in particolare ai nonni e ai nipoti come momento di scambio tra generazioni, ma in realtà aperta a tutti. Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti a sedere disponibili nelle sale cinematografiche del territorio a partire dalle ore 14 in 5 cinema, mentre al cinema teatro Larizza in piazza 24 febbraio l'ingresso e la colazione saranno disponibili al mattino dalle ore 9 e la proiezione del film inizierà alle 10. Quindi cinema teatro Nuovo San Michele, quello di via Monti, il cinema teatro Aurora piazza Libero Vinco, il cinema teatro David in piazza Roma, il cinema teatro San Massimo in via Brigata Ossa, il cinema teatro Santa Teresa in via Molinara e il nominato già cinema teatro Rizza in piazza 24 febbraio. Queste le location dove festeggiare con i nonni con un bel film e una merenda e in un caso la colazione offerta.

0: vita.
1: Torniamo insieme in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Caso Giulio Regeni, la giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi, condannati 3007 egiziani a 10 anni per la morte della giovane ricercatore italiano torturato e ammazzato a El Cairo nel 2016, assolto uno degli imputati, riconosciuto il sequestro di persona ma non l'omicidio. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. È morto a 89 anni il fotografo Umberto Pizzi, con i suoi scatti ha immortalato la dolce vita e le serate mondane della capitale. Lo annuncia il Fatto Quotidiano, testata con cui da oltre 10 anni collaborava sul suo sito web. Il centrodestra senza Vannacci vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria per assegnare un seggio alla Camera dei Deputati dopo le dimissioni di Cannizzaro. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% contro il 36,59% di Benedetto del Campo Largo Unito e il 10,94% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Si celebra oggi la 7ª giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari, istituita dall'ONU nel dicembre 2019. Una giornata per fare il punto sulla filiera del cibo gettato, 7,3 miliardi solo nelle case, per un totale di oltre 5 milioni di tonnellate, ma anche per presentare i vincitori 2026 dei piccoli Oscar italiani per lo sviluppo sostenibile. Dal gelato vegetale al cortometraggio scolastico a Castellammare di Stabia sul contrasto allo spreco alimentare e ambientale. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

Parrucco su Radio Verona, 11:50 minuti. Ancora buon martedì a tutti quanti voi. Il tempo passa, siamo già al 29 di settembre e tra due mesi, anzi meno di due mesi, da mercoledì 25 a sabato 28 novembre torna a Verona Jobbe Orienta, torna a questo evento importantissimo per i giovani, per la scuola, per il lavoro. L'evento in programma alla Fiera di Verona, come dicevo, dal 25 al 28 di novembre, da mercoledì 25 a sabato 28 novembre, porta il titolo di Abitare i cambiamenti, valorizzando il pensiero critico e creativo, invitando così un po' tutti a riflettere sul ruolo fondamentale della capacità dell'innovazione, di analisi tra le nuove generazioni. Torna questo evento importante per i giovani, la partecipazione libera e gratuita, distingue proprio Jobbe Orienta grazie alla capacità di anticipare e raccontare le trasformazioni del mondo della scuola e del lavoro. Il focus di quest'anno volge proprio lo sguardo alle competenze necessarie per affrontare i rapidi cambiamenti del nostro tempo. Viene promosso quindi da un lato il pensiero critico, ma non solo, dall'altro lato si punta sul pensiero creativo, in grado di offrire strumenti per immaginare nuove prospettive. Torna questa bella kermesse a novembre in fiera a Verona, dedicata ai giovani. LP, ora Don't Stop.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
6: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovati. Da giovedì 1 ottobre tornano a Verona le limitazioni antismog in allerta verde. Dal lunedì a venerdì stop dalle 8.30 alle 19.30 ai veicoli più inquinanti, compresi diesel fino a Euro 4. Gli Euro 5 diesel potranno invece circolare su deroga della regione, ma saranno comunque fermati in caso di allerta arancione o rossa. Lo rende noto il Comune di Verona nel recepire il piano regionale antismog. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 29 settembre, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Primo arresto nell'indagine sui gruppi suprematisti e neonazisti, resa nota venerdì dalla Digos di Verona. In manette un 17enne trentino è accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori era vice capo del gruppo social Fronte Fascista Italiano. In casa trovate armi bianche e materiale neonazista, nei cellulari anche manuali per attentati e per fabbricare ordigni. Il ragazzo è stato portato nel centro minorile di Treviso. Caro affitti, a Verona cresce del 20% la domanda di alloggi per studenti, sono 860 le richieste arrivate all'ESU, 413 invece gli studenti risultati idonei. A questi, assicura il commissario Claudio Valente, il posto letto è sempre stato garantito. Quest'anno però ESU punta ad offrire un posto a tutti gli 860 studenti che hanno partecipato al bando. Da giovedì aprono 13 nuove residenze, il piano complessivo porterà a quasi 1500 posti letto anche grazie al PNRR, tariffe da 165 euro al mese, utenze comprese per gli idonei. Più biciclette ai varchi di Verona durante il Muoviamoci Bene Day. FIAB ne ha contate in media il 18% in più rispetto all'edizione dello scorso anno. Il dato è stato presentato ieri in comune nel bilancio della settimana europea della mobilità. È una rilevazione di quella giornata, non dell'intero traffico cittadino. A Verona la bicicletta rappresenta ancora meno di uno spostamento su 10. Casa e ospedale di comunità sono diventati realtà a Caprino. Ieri l'inaugurazione negli spazi ricavati nell'ex ospedale, nel servizio di Francesca Pellegrini, il direttore ULS Nove Scaligera Pietro Girardi.
4: Sono il futuro dell'assistenza sociosanitaria di prossimità sul territorio. Non tutte le case di comunità funzionano come dovrebbero a causa delle note carenze di personale, ma lentamente tutti i servizi entreranno a regime. Realizzate con fondi PNRR, sono nate per portare i servizi direttamente nei quartieri e nei comuni, riducendo il ricorso inappropriato agli ospedali. Riuniscono in un unico luogo medici di medicina generale e specialisti, come a Caprino, dove oltre alla casa di comunità è stato inaugurato anche l'ospedale di comunità. Quest'ultimo trova spazio al secondo e terzo piano nel vecchio nosocomio ristrutturato, a 24 posti letto e una palestra. Ha una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero. Al piano terra e al primo piano la casa di comunità, con medico di medicina generale, pediatra, ambulatori di oculistica, nefrologia, otorinolaringoiatria, psichiatria, ginecologia, diabetologia e altri servizi. Un ponte sanitario tra le esigenze della fascia montana del Baldo e quella lacustre del Garda. Qui fanno riferimento 25 medici di base e 6 pediatri. Serve un bacino di 48.627 abitanti in 14 comuni, di cui un quarto over 65. I lavori sono costati 6,7 milioni finanziati con fondi PNRR ministeriali e regionali, di cui oltre 6 milioni per l'ospedale e 440.000 euro per la casa di comunità.
5: In qualche modo qua dentro che garantirà un'assistenza H24, perché alle 12 ore del giorno si assumerà anche, si aggiungeranno anche le ore della guardia medico notturna. Quindi l'invito è, quando c'è un problema e non c'è il proprio medico di base nel proprio ambulatorio, fate il 116-117 e questo problema, nei limiti del possibile, saranno risolti.
3: Siamo allo sport con Alessandro De Pietro, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Luca, due allenamenti oggi per il Verona, il primo in corso in questi minuti con Baroni a guardare soprattutto verso Serdar, verso Ekuban, verso Frese, sempre più vicini al rientro, convocabili in teoria anche per la partita dell'11 di ottobre contro il Modena in trasferta, la ripresa del campionato. Verona che concluderà la settimana venerdì con il test delle 11:30 in casa del Lugano. Per i giocatori intanto impegnati con le varie nazionali in campo oggi, Cerbone, Edmundson, Livramento e Suslov, ieri sconfitta la Under 20 danese di Solsager, capitano dell'Under 20 Danimarca, battuta 4-1 in casa del Brasile, 0-0 per Cipro con Castanos in campo, con lo 0-0 in National League in casa della Lettonia di Paolo Nicolato. Ed è tutto per lo sport.
3: Grazie Alessandro De Pietro, adesso la viabilità.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Radio Verona. Viabilità.
3: Traffico che non presenta particolari segnalazioni, un po' di incolonnamenti su via Belfiore all'altezza dell'intersezione con via del Tricolore in direzione di Verona e fino all'altezza di via San Crispino. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Radio Verona Flashback.

Achille Lauro per noi, 12 e 18 minuti, si avvicina l'ora di pranzo. Ci sono tante persone che sono intolleranti, chi al lattosio, chi al glutine. E c'è un appuntamento di cui voglio parlarvi, parte l'8 di ottobre, quindi mancano pochi giorni, mancano 9 giorni, che si terrà a due passi dal cuore della città di Verona, in piazza San Zeno, nel cuore storico della città. Location piazza San Zeno, che accoglierà una nuova edizione del Festival Senza Glutine, in programma dall'8 all'11 ottobre. L'iniziativa, ingresso gratuito, vuole offrire una panoramica ampia e coinvolgente sul mondo dei prodotti gluten free, rivolgendosi così non solo a chi soffre di intolleranze, di celiachia, ma anche alle famiglie, agli appassionati del buon cibo e a chiunque sia curioso di scoprire sapori e realtà diverse. Durante questi giorni piazza San Zeno si trasformerà in un vero e proprio villaggio dedicato, offrendo un mix di gusto, informazione, shopping e intrattenimento. Appuntamento quindi nella parte storica della città, in piazza San Zeno, a due passi proprio dal centro storico, a partire da giovedì, dall'8 di ottobre, si continuerà per poi anche il venerdì, sabato, domenica, per tutto il weekend fino all'11, come vi ho già anticipato, come vi ho già detto. Arriva Baby K ora su Radio Verona. Easy.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: nostro martedì 12 e 28 minuti. Durante la nostra mattinata abbiamo anche omaggiato voi ascoltatori con i biglietti del Parco Giardino Sigurtà, e con l'arrivo dell'autunno il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio non si ferma, la stagione regala tantissime opportunità. Il 4 ottobre ci sarà la giornata dei bambini, una giornata pensata per i più piccoli, tra magia, teatro, gonfiabili, e i piccoli esploratori potranno scoprire il parco incontrando lo scoiattolo Ta e visitare alcune delle attrazioni più amate. Sempre nella mattinata di domenica 4 ottobre il Parco Giardino Sigurtà ospiterà un altro grande, grandissimo evento, la 18ª Coppa Franco Mazzotti. Le auto storiche attraverseranno il parco nella mattinata a partire dalle 9.45 in poi. Il 17 ottobre torna Sabato d'Artista, dopo il successo del primo appuntamento si replica. Il 18 ottobre arriva In Volo, per la prima volta il Parco Giardino Sigurtà ospiterà una giornata dedicata alla fantasia, alla meraviglia, alla leggerezza. Il parco si trasformerà proprio del tutto in un mondo sospeso tra cielo e terra, con maghi, acrobati, giocalieri, spettacoli, trampolieri, bolle di sapone, insomma tutto ciò che riguarda il volo. Un altro grande evento da segnare assolutamente in agenda. Noi ora torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Stando a quanto riferito da fonti qualificate, gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso dopo le ultime perquisizioni. E nuovo sviluppo anche nell'inchiesta sulla morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, morto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. Notificato un avviso di conclusione indagini preliminari ad una 65enne che avrebbe avuto un ruolo nell'uccisione di Bergamini, agendo in concorso con il padre di Isabella Internò, l'ex fidanzata del calciatore, attualmente a processo d'appello, condannata in primo grado a 16 anni di reclusione. Un 17enne della provincia di Trento è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel corso delle perquisizioni all'interno della casa del giovane, gli investigatori hanno rinvenuto katane, macete, coltelli, balestre, fucili ed altro materiale atto ad offendere. Il basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Claipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Pala Taliercio alle 20. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 100.000 cari, monete e bottoni, top record novità.
1: Radio Verona. Radio Verona.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.
6: Ciao!

Il grande Vasco Rossi, saltone negli anni 90. Rewind, 12 e 40 minuti, questa è Radio Verona, siete in compagnia di Nadia De Nicola, ultimi minuti da vivere insieme. Ciao Pic!

Topic Lucky Ones, 12:43 minuti, questa è Radio Verona. Si avvicina la pausa pranzo per molti di voi, per tutti coloro che riescono a viverla subito a partire dalle 12:30, ma anche per chi magari gusta qualcosa di buono e appetitoso dopo le 13. Pausa pranzo sempre più cara. In un anno, pensate, si possono spendere oltre 3.000 euro. La soluzione, come sempre, di gran lunga più vantaggiosa è portarsi il cibo da casa. Ma mangiare fuori durante la giornata lavorativa è diventato quasi un lusso. È a volte insostenibile per le tasche dei nostri connazionali. Rispetto allo scorso anno, i prezzi di bar, tavole calde, punti di ristoro registrano rincari fino all'8%, con un'impennata che raggiunge anche il 368%, se andiamo indietro di 25 anni, cioè praticamente è quasi quadruplicato il costo di un semplice panino rispetto a 25 anni fa. E il tutto viene certificato dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, un pasto completo anche abbastanza semplice, quindi magari solo con un primo, un po' d'acqua, un dolce, un caffettino. Oggi in media costa 16,19 euro. Per una spesa stimata annua di 2.760 euro, proprio come minimo, che potrebbe arrivare anche a 3.250 euro. Ed è così che in tanti cercano di risparmiare, scegliendo prodotti monodose, piatti pronti al supermercato. Semplicemente la soluzione di gran lunga più vantaggiosa è il portarsi qualcosa da casa, che garantisce un risparmio di circa il 75%. Quindi pausa pranzo sempre più cara per i lavoratori e le lavoratrici della nostra penisola. Ve ne siete accorti? Penso di sì. Ed Sheeran.

Ed Sheeran, Repeat It, 12 e 50 minuti. Questa è Radio Verona. Siamo praticamente giunti ai saluti. Noi ci ritroviamo come sempre domani dopo l'informazione delle ore 9 per vivere insieme la mattinata della prima unica radio di Verona con un po' di curiosità, notizie, i vostri messaggi al 335 60 11 610. Vi ricordo che tra poco con voi ci sarà l'appuntamento sportivo della metà giornata in contemporanea su Radio Verona ma anche su Telearena Chiari a Tira. In arrivo anche l'informazione curata da Luca Del Ponte. Dopo le 14 la nostra Daisy, dopo le 17 Matteo Sambucare, dalle 19 Fuori Gioco. Vi aspetto domani, concludiamo con Martin Jensen.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
6: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
7: Verona Top News.
8: Bentrovati e bentrovate. L'UNICEF conferma il Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, ospedale amico delle bambine e dei bambini. La certificazione ottenuta nel 2018 premia l'assistenza alla nascita e il sostegno all'allattamento. Nel 2025 poi a Negrar sono nati 709 bambini. Oltre l'80% delle mamme ha scelto l'allattamento al seno e 106 parti cesarei si sono svolti con il papà presente in sala. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
9: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Radio Verona Notizie.
8: È martedì 29 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Nel veronese a Zevio l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro, a perdere la vita a soli 24 anni il titolare di una torneria. I sindacati tornano a denunciare l'insufficienza dei controlli e la sottovalutazione dei rischi. Nel servizio di Silvia Beltrami, il segretario CISL Verona Giampaolo Veghini.
10: È la decima vittima sul lavoro dall'inizio dell'anno nel veronese Andrea Baraldo, morto ieri a 42 anni a causa di un macchinario che gli ha schiacciato la testa, morto sul lavoro nella sua azienda, una torneria. Lui lavoratore esperto, lui che lavorava nel suo, lui che è partito da casa ieri mattina e non vi ha più fatto ritorno. L'ennesima morte sul luogo di lavoro che conferma il principio che un'azienda sicura è anche più produttiva e competitiva. Non si deve mai accettare, dice Giampaolo Veghini, segretario della CISL, il compromesso o il ricatto tra vita e reddito o tra salute e lavoro. La sicurezza è una priorità reale, fondata su investimenti concreti nell'organizzazione del lavoro, nella manutenzione dei macchinari, nella formazione continua.
11: E questa è una cosa che ci lascia senza parole, con anche la volontà di dire tutti gli appelli fatti in questi anni, dove stanno andando. Appelli alle istituzioni, appelli anche alle associazioni datoriali.
10: Il sindacato ha ripetutamente sollecitato la prefettura e gli organi di vigilanza ad attivare cabine di regia e controlli più serrati per invertire l'andamento negativo dei dati provinciali che parlano chiaro. Ogni giorno nel veronese di infortuni sul lavoro se ne registrano ben 41. Una richiesta rinnovata con forza insieme al pieno coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
11: E sappiamo che nessuno vuole andare al lavoro, partire la mattina per lavoro e fare un infortunio, una morte addirittura sul lavoro che non deve esistere. L'infortunio può succedere come tante cose che si fanno tutti i giorni, anche casalingo o altro, ma la morte sul lavoro non deve più esserci.
10: Lei diceva bisogna fare rete, cosa significa?
11: Fare rete vuol dire tutte le associazioni datoriali e sindacali, a questo punto, già tutti gli enti preposti, trovare delle modalità, vederci un attimo per fare un po' il punto della situazione e trovare cosa si può fare insieme perché le morti sul lavoro non succedano più.
8: E un altro grave incidente mentre si lavorava si è invece verificato a Nogara e in rianimazione nel polo Confortini. Un impresario edile di 59 anni ieri mattina è precipitato per circa 4 metri dal tetto della propria abitazione dove stava controllando alcune tegole. È stato operato per i gravi traumi riportati, resta da accertare come sia avvenuta la caduta. Omicidio delle golosine, emerge un possibile movente, una golf car non restituita. Secondo la ricostruzione dei testimoni riportata oggi dall'Arena, su questo erano nati contrasti tra Mohamed Braik, 23 anni, e il 37enne polacco accusato di averlo accoltellato giovedì sera in via Rienza. L'uomo, che davanti alla giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere, resta in carcere. Il movente non è ancora accertato. L'Arena di Verona si illumina di rosa dall'1 al 4 ottobre per la campagna di prevenzione del tumore al seno, giovedì l'avvio della sesta edizione dell'Ottobre Rosa, promossa dal Comune con le realtà impegnate sul territorio. In Italia il tumore al seno colpisce una donna su 8, ma la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è salita all'89,5%. È tutto, grazie dell'ascolto.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Serata in centro zero stress?
15: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
14: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
16: Radio Verona. Viabilità.
8: Al momento il traffico è scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. Ricordiamo solo gli autovelox e i telelaser mobili della Polizia Locale di Verona, possibili in questi giorni fino a domenica 4 ottobre compresa su via Cadi Aprile, via Belfiore, via Galvani, strada Bresciana, via Colonnello Fincato e via D'Alegnago. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
17: Sono le 13 in punto.
18: Ora esatta, in collaborazione con...
19: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo.
20: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
21: Buon pomeriggio a voi tutti da Alessandro De Pietro, puntata di Che aria tira che si incastra fra i due allenamenti del Verona, quello di stamattina, quello di oggi pomeriggio, con gli appunti di Baroni che sono tanti in questo periodo di lunga sosta, appunti che riguardano la fase offensiva, che riguardano la dimensione di Suslo, che riguardano naturalmente l'area infortuni con il recupero di Frese un po' più tardivo rispetto a quello degli altri tre, Vega che in questo momento è però assolutamente periferico fra le rotazioni di centrocampo rispetto invece agli altri due, rispetto ad Ekuban, rispetto soprattutto a Serdar. Quanto può cambiare il Verona con il ritorno di Serdar? Ovviamente condizioni da verificare strada facendo, ritmo partita tutto da stabilire in questo momento. L'occhio di Baroni anche verso i quattro nazionali che saranno in campo oggi, da Edmundson fino allo stesso Suslov. Ieri 0-0 per Castanos con Cipro, l'immancabile gara di National League di Castanos da capitano di Cipro contro la Lettonia, Riga contro la Lettonia del nostro Paolo Nicolato, l'ex allenatore anche del Chievo, poi tanta gavetta con le under azzurre fino all'under 21, lui che del Chievo è stato anche vice allenatore di Genio Corini in Serie A, fino a quella che è stata la giornata non esattamente straordinaria di Solskjaer, ma era un po' da preventivare, 4-1 la sconfitta in casa del Brasile, lui capitano dell'Under 20 di Danimarca. 335 60 11 610 per tutti i vostri sms, 045 96 00 103 le chiamate in diretta, numero che vedete in sovrimpressione per chi ci guarda, per chi ci vede attraverso Telerena, siamo live ovviamente anche su Radio Verona. La dimensione di Ecoban, questa è la prima domanda da parte di questo amico, di Francesco. Con il miglior Ecoban penso che possiamo veramente avere quell'attacco che in questo momento non è così fluido come pensavamo di avere. C'è da capire anche quelle che saranno e quanto varranno le sottrazioni, la sottrazione di Compagnoni in attacco, quella di Coraz in difesa, già piuttosto assorbibile. Abbiamo già detto che il Verona non tornerà sul mercato per cercare di occupare quella 18ª casella nella lista senior fra gli over, e con un mercato di gennaio che poi inevitabilmente dovrà consegnare a Baroni un altro difensore. Non credo che Serdar sia utile, perché è sempre rotto. È un po' la storia dell'ultimo periodo di Serdar. È chiaro che ogni volta che ne intravedi la luce pensi che possa diventare quel valore aggiunto che indiscutibilmente potenzialmente può essere, soprattutto in una dimensione come la Serie B. È da rimarcare quella che è stata anche la stagione sua passata, assolutamente anomala, quel giocatore preoccupato che ha deciso di è stata una decisione sua quella di andare con la terapia conservativa scongiurando l'infortunio. È sempre più avvallata dai giocatori, è sempre più scelta dai giocatori per avere più carriera, per avere tempi di recupero più veloci, ma con un rischio che è superiore rispetto a quello dell'intervento, che magari allunga i tempi, allunga le scadenze, ma inevitabilmente ti permette di tornare in condizione in maniera piuttosto sicura. Quella terapia conservativa a poco è servita, è stato necessario poi l'intervento chirurgico il 23 di febbraio, data che tutti quanti credo ricordiamo piuttosto bene, e da lì è stato un lento ricercare una certa condizione, un lento ricercare quantomeno la confidenza con il campo, le prime corse e tutto il resto. Lui è alla terza settimana, la prossima sarà la terza settimana di fatto con la squadra, si va verso un mese di Serdar con il resto del gruppo, e quindi con un'opera di riatletizzazione anche piuttosto consistente, che poi manchi il contrasto, che poi manchi la partita vera, che poi manchi la tensione della partita, che manchi tutto il resto. Christian scrive anche: alla fine siamo anche piuttosto protetti in mezzo al campo, abbiamo quantità e qualità, al di là del ritorno di Bega, che è giocatore teoricamente periferico, perché si è fatto un gran parlare di Bega, ma Bega viene da una seconda divisione svizzera e il Verona non ha mai pensato che Bega potesse essere un giocatore prontissimo subito per l'immediato. È un giocatore che qualcosa ha mostrato nei suoi primi periodi al Friburgo, quando era ancora un ragazzo, ma che poi si è adagiato nella mediocre, nella normalissima seconda divisione di Svizzera. Quindi questo è, però è chiaro, no? Che vedi Lella, che vedi Iannoni, che vedi Castanos, che vedi Serdar, che vedi ovviamente Suslov, a lui stesso, pensi che magari lo stesso Serdar possa essere non esattamente centralissimo in questo momento, non esattamente così urgente da rimettere in circolo. Buongiorno Alessandro, per coprire meglio la nostra difesa sempre abbastanza in difficoltà servirebbe un giocatore che giocasse davanti a loro. Cosa pensi se Davidovic fosse lui a fare questo? Serdar lo vedo come Suslov, un enigma, vorrà calarsi in questa categoria e deve per forza, perché questo è Nicola, inevitabilmente il mercato attorno a Serdar non può essere un mercato scintillante, lo è un po' di più per Suslov, ma niente di particolare. Insomma, Suslov si è illuso di andare chissà dove senza che poi il mercato gli abbia riconosciuto quello che lui credeva di meritare e quella valutazione che il Verona credeva di poter ricavare dalla cessione di Suslov. Quindi è stato un grande equivoco quello di Suslov, ma il primo equivoco se l'è creato lui stesso, no? Pensando di andare in chissà quale livello di calcio, quando fondamentalmente, a parte il modesto, con tutto il rispetto a Kasim Pasi, non ha avuto grandissime richieste. Per Serdar la situazione è simile, troppo tempo che è fuori Serdar, quindi un contratto che fino al 2028, non ci dimentichiamo che Serdar è anche un ingaggio consistente che non tutti sono così sarebbero così disposti a così ad accollarsi, quindi è un'operazione che in questo momento non esiste e non c'è in questo momento per Serdar nulla che lasci presagire una partenza o un approdo chissà quale società. Il tuo giudizio su Bega mi sembra un po' affrettato, dice questo amico. Lui intanto è una mezzala da centrocampo a 3, quindi mal si sposa in questo primo Verona di Baroni. Non è che sia affrettato, lo stesso Verona all'inizio, e il Verona chiaramente non è affrettato come presuppone sia il mio giudizio, diceva un giocatore che viene dalla seconda divisione svizzera, quindi devo capire quanto valga veramente. Non mi pare che la seconda divisione svizzera sia la Liga o la Premier, quindi il valore è relativizzato a quello che è il suo livello di campionato. Che poi magari questo amico pensi che o è convinto o magari ha visto Bega o vede in Bega chissà quali grandi marginalità, francamente questo non lo posso sapere, ma non lo sa, ripeto, lo stesso Verona all'inizio prende Bega a parametro zero, quindi comunque un discreto affare. E si pone la domanda, dice, ma quanto vale veramente Bega? Al di là degli infortuni, capiremo insomma se dopo gli infortuni troverà spazio, se dopo l'infortunio riuscirà a ricavarsi minuti in un centrocampo che comunque adesso ha, come ha detto il Vicenza, la quantità, la partita col Vicenza, la quantità anche di Iannoni e Lella, la qualità di Castanos, di tutti gli altri, anche se poi Bernede non ha ancora fatto il vero Bernede, se Arrui non ha fatto ancora il migliore Arrui, al netto di quella che poi è la grande variabile rappresentata da Suso, se non se ne è parlato anche diffusamente nel Chiari a Tira di ieri. Scrive anche Michele, dobbiamo vincere a Modena, tutto il resto conta e conta poco. Sono lunga ancora arrivare a Modena, si gioca l'11 di ottobre, ci fermiamo, fascia, fra poco la seconda parte di Chiari a Tira.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Sono le 13 e 9 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.

0: Verona. Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Pirale di burrasca, intanto sicuramente a Carrara per l'esonero di Cioffi, l'ex allenatore anche del Verona, seppur per pochissimo tempo. Al posto di Cioffi Pagliuca, che si è dimesso dall'Empoli, quindi Pagliuca dall'Empoli alla Carrarese, adesso si può, e con l'Empoli che riempirà il vuoto di Pagliuca, l'ex allenatore della Juve Stabia, anche non dico cercato, però comunque annusato dal Verona in passato, al posto di Pagliuca all'Empoli dovrebbe andare Andreoletti, ricorderete, allenatore in terza serie della Pro Sesto, quando si giocava un po' il salto insieme a Chiappella, che adesso è ottimo allenatore della Virtus Entella. Andreoletti, che poi ha vinto il campionato con il Padova di C1, Andreoletti che adesso prenderà il posto di Pagliuca, che andrà alla Carrarese a colmare il vuoto lasciato da Cioffi, che è stato semplicemente esonerato dalla Carrarese. Le Borgne Zappa, messaggio di questo amico: gli Annoni a mio vedere sono giocatori che più riescono a dare molto a questo Verona. Mulattieri è un buonissimo giocatore in attacco, ma Moschera con la sua fisicità riesce a dare quel qualcosa in più. Nella partita col Vicenza lo abbiamo ammirato proprio per la sua rapidità, insomma c'è un gran adesso rispolverare le qualità di Moschera. Alla lunga il Verona gioca meglio con Mulattieri, perché è giocatore più tecnico, questo è credo piuttosto incontestabile. Il Verona ha scelto Mulattieri proprio per giocare in questo modo, proprio perché crede che Mulattieri giustamente sia un giocatore e un centravanti di prima fascia per la Serie B, benché non risponda esattamente a quelle caratteristiche di giocatore di peso, quello con le spalle larghe, quello che fa botte con tutto e tutti, quello magari fortissimo di testa, però per la Serie B è giocatore comunque di primo livello. Mulattieri, che non risponderà, ripeto, tutto quello che magari si pensa nell'immaginario collettivo debba essere un centravanti, ma con caratteristiche belle importanti, no? Per una squadra anche di primissima fascia come deve essere il Verona. Non c'è un attaccante polacco, com'è, questo è Gigi, c'è l'attaccante polacco, questo è Sonienko, ha un contratto fino al 2029, è un giocatore che ha giocato meno degli altri, quindi probabilmente, anzi certamente in questo momento vale meno di tutti gli altri. Insomma, quando le cose non vanno benissimo si tende sempre, no, a dar colpa a chi ha giocato, e sempre così merito inconscio a chi non ha invece visto il campo. Se Sezonienko non ha visto ancora il campo tantissimo, e perché ce ne sono altri di più bravi, vedremo quello che sarà poi il minutaggio di Sezonienko, adesso che non c'è Compagnon. Di Sezonienko ricordiamo la partita di Cagliari, buona, no? Applicata, come si dice in questi casi, a schermare fra virgolette Winks, che era il grande costruttore di gioco del Cagliari, una delle grandi chiavi della vittoria del Verona a Cagliari, insieme ad Arrui, ecco lì quel lavoro l'ha fatto bene. Chiaro che non è esattamente un centravanti, uno abituato più a partire da destra o da sinistra, sono in tanti in questo momento a reclamare soprattutto Cerbone, scrive per esempio Michele, dice: Cerbone in questa squadra non può non giocare, ma veramente pensiamo di andare in Serie A con Davidovic? Non lo so se Verona pensi di andare in Serie A con Davidovic. Se Verona pensi di andare in Serie A, quello è poco ma sicuro, ma è anche necessario, sarebbe anche necessario, oltre che cosa buona e giusta, tornare subito in Serie A, ma per una questione anche economica, di gestione, è molto molto importante tornare in Serie A. Non so se è possibile andare in Serie A con Davidovic, o se Davidovic sarà l'elemento chiave, come magari suggerisce questo amico, lascia intendere questo amico con questo SMS, o è semplicemente così, al di là dell'ironia, anche un Verona che può andare in Serie A nonostante Davidovic. Non so, ci vedo anche un po' di, non esattamente dei complimenti, come è chiaro, no? In questo SMS vedremo quello che sarà. Intanto Davidovic dovrà comunque sostituire Coraz, quindi certamente sarà titolare delle prossime partite. Vedremo Solzager, vedremo se Calabrese, non ancora Frese che non è prontissimo, in ritardo rispetto ad Ekuban, in ritardo rispetto a Serdar, in ritardo rispetto allo stesso Bega per il rientro, certamente dopo Modena, non certamente in linea con gli altri tre in questo momento. Frese forse il giocatore che servirebbe di più in questo momento. La vendita del Verona, si è spento tutto da parte di Nicola, noi restiamo su quella posizione, non è che si sia spento nulla, il Verona l'ha smentita, fa parte un po' del gioco delle parti, restiamo su quelle convinzioni senza aspettando adesso quella che sarà l'evoluzione evidentemente della questione. Daniele al telefono intanto. Ciao Daniele. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Ciao Daniele, dimmi.
2: Allora, detto che chiaramente gli infortuni di Compagnon e Coraz sono gravi per la Rosa del Verona, io do più importanza addirittura all'infortunio di Coraz, perché secondo me attualmente è il difensore centrale più forte che abbiamo, lo sto dimostrando, e magari lì mancherà qualcosa. Il Compagnon, anche quella è una grave perdita, però voglio dire, secondo me non necessariamente devi giocare con...
1: Ne hai.
2: Sì, con il piede invertito sulla fascia destra, cioè voglio dire, faccio l'esempio di Livramento, che quando ha giocato con il Padova, a destra ha preso la traversa, con il Vicenza...
1: ma è il suo destra,
2: Sì, no, ma siccome Gabbaroni diceva che mancando Compagnon gli mancava l'esterno con il piede invertito, allora per carità, però piuttosto si fa giocare Suslov, lì io ci metto un destro personalmente, allora, per carità, non sono allenatore del Verona, però piuttosto di vedere un Suslov come l'ho visto con Vicenza, metto sicuramente Livramento in quella posizione, assolutamente.
1: Sì, sì, è la sua, ma prima ancora di Padova era chiaro, no? Ma anche lo stesso movimento che fa quando fa fare il secondo gol a Moschera, cioè è la sua mattonella, no? Rispetto alla sinistra dove all'inizio era stato indirizzato, no?
2: Quindi secondo me il problema assurdo si pone, perché il Verona è tipo a centrocampo, ne ha tantissimi di giocatori. A capire Baroni se lo vuol mettere come sapevamo che giocava su, quindi da trequartista nella sua zona di competenza, perché se lo forza lì a destra, secondo me non abbiamo giocatore in tutto e per tutto, insomma. Questo è il mio modo di vedere.
1: Si inibisce, no? Insomma, è già successo tante volte. Daniele, grazie mille.
2: Ciao Alessandro, buona giornata.
1: Grazie Daniele. Perché si prende il Bega di turno senza offesa alcuna, pagarlo, non farlo mai giocare e riempire le liste? Però Bega è un 2003, quindi Bega non riempie le liste, perché è un list under, quindi la lista under è illimitata. È un giocatore a parametro zero, quindi un giocatore a parametro zero lo prendi sempre, non dico volentieri, però lo prendi, perché comunque male che vada lo vendi a uno e qualcosa hai portato a casa. Non credo che il Verona volesse abbia preso Bega per così costruirci la squadra attorno. Si è fatto un gran parlare di Bega,

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata ed è rimasto in questura per oltre un'ora. Sono scattate le manette per un 37enne di origini pakistane in carcere a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. Il capo dello Stato Mattarella ricorda l'eccidio nazifascista di Marzabotto, ciò che è accaduto può ripetersi. Le guerre, ammonisce Mattarella, stanno nuovamente travolgendo regole ed argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze ed ogni senso di umanità. Caro carburanti, anche Kuwait Italia accoglie l'invito del governo italiano ed applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona.

0: Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
5: Ehi, perché tutta questa fretta?
4: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
5: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
7: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

tuo biglietto ora su ticketone.it. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Ancora una morte sul lavoro che coinvolge il veronese. Non ce l'ha fatta l'operaio di 56 anni di Colognola ai Colli, precipitato ieri per 4 metri da un'impalcatura in un'azienda di Altavilla Vicentina. Ricoverato in condizioni gravissime al San Bortolo di Vicenza, è morto questa mattina. Dinamica ancora da chiarire, indagano Carabinieri e Spisal. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 29 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Primo arresto nell'indagine sui gruppi suprematisti e neonazisti resa nota venerdì dalla Digos di Verona. In manette un 17enne trentino è accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori era vice capo del gruppo social Fronte Fascista Italiano. In casa trovate armi bianche e materiale neonazista, nei cellulari anche manuali per attentati e per fabbricare ordigni. Il ragazzo è stato portato nel centro minorile di Treviso. Caro affitti, a Verona cresce del 20% la domanda di alloggi per studenti. Sono 860 le richieste arrivate all'ESU, 413 invece gli studenti risultati idonei. A questi, assicura il commissario Claudio Valente, il posto letto è sempre stato garantito. Quest'anno però ESU punta ad offrire un posto a tutti gli 860 studenti che hanno partecipato al bando. Da giovedì aprono 13 nuove residenze, il piano complessivo porterà quasi 1500 posti letto anche grazie al PNRR, tariffe da 165 euro al mese, utenze comprese per gli idonei. Più biciclette ai varchi di Verona durante il Muoviamoci Bene Day, FIAB ne ha contate in media quasi il 20% in più rispetto all'edizione dello scorso anno. Il dato è stato presentato ieri in comune nel bilancio della settimana europea della mobilità. È una rilevazione di quella giornata, non dell'intero traffico cittadino. A Verona la bicicletta rappresenta ancora meno di uno spostamento su 10. Casa e ospedale di comunità sono diventati realtà a Caprino. Ieri l'inaugurazione negli spazi ricavati nell'ex ospedale. Nel servizio di Francesca Pellegrini, il direttore ULS 9 Scaligera, Pietro Girardi.
5: Sono il futuro dell'assistenza sociosanitaria di prossimità sul territorio. Non tutte le case di comunità funzionano come dovrebbero a causa delle note carenze di personale, ma lentamente tutti i servizi entreranno a regime. Realizzate con fondi PNRR, sono nate per portare i servizi direttamente nei quartieri e nei comuni, riducendo il ricorso inappropriato agli ospedali. Riuniscono in un unico luogo medici di medicina generale e specialisti, come a Caprino, dove oltre alla casa di comunità è stato inaugurato anche l'ospedale di comunità. Quest'ultimo trova spazio al secondo e terzo piano nel vecchio nosocomio ristrutturato a 24 posti letto e una palestra. Ha una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero. Al piano terra e al primo piano la casa di comunità, con medico di medicina generale, pediatra, ambulatori di oculistica, nefrologia, otorino, laringoiatria, psichiatria, ginecologia, diabetologia e e altri servizi. Un ponte sanitario tra le esigenze della fascia montana del Baldo e quella lacustre del Garda. Qui fanno riferimento 25 medici di base e 6 pediatri. Serve un bacino di 48.627 abitanti in 14 comuni, di cui un quarto over 65. I lavori sono costati 6,7 milioni finanziati con fondi PNRR, ministeriali e regionali, di cui oltre 6 milioni per l'ospedale e 440.000 euro per la casa di comunità.
6: In qualche modo qua dentro ti garantirà un'assistenza H24, perché alle 12 ore del giorno si aggiungeranno anche le ore della guardia medico notturna. Quindi l'invito è, quando c'è un problema e non c'è il proprio medico di base nel proprio ambulatorio, fate il 116-117 e questo problema, nei limiti del possibile, saranno risolti.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
12: Radio Verona Flashback.

inverno, ma ragazzi, a me fa venire in mente l'estate, vero? Mi fa venire già voglia di partire e andare in vacanza. Però, visto che il piatto piange, dove andare al caldo in inverno senza spendere troppo? Ci sono tre mete europee nella top 10 molto ma molto interessanti, ma ne parliamo tra pochissimo. Restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 17.

Ferma lì, non inscatolare il tuo bikini o trichini, ecco, perché si viaggia, si parte con queste mete ideali consigliate su questo sito di viaggi dove fa caldo e costa poco andarci. Insomma, una fuga d'inverno, ragazzi, insomma, se si ha la possibilità ci vuole. Allora, i posti sono le Isole Canarie, Cipro e il Marocco. Dove esattamente? Allora, Fuerteventura e Tenerife, per quanto riguarda le Isole Canarie, che sono considerate in assoluto tra le mete più convenienti per le famiglie e anche per chi cerca il sole tutto l'anno, perché le temperature oscillano tra i 20 e i 24 gradi. Poi là si trovano appartamenti, voli low cost frequenti anche dall'Italia e ristoranti che sono alla portata di tutti. Poi per quanto riguarda Cipro c'è Paphos, che è la penisola di Akamas, a poche ore di volo dall'Italia. Cipro offre temperature miti che toccano quindi i 20 gradi anche a febbraio e unisce siti archeologici, quindi se vi piace la storia, a spiagge bellissime a prezzi molto ridotti rispetto alla media europea. E poi c'è il Marocco. Mi vengono sempre in mente queste ragazze che ballano la danza del ventre, l'avete visto come sono sinuose, come si muovono, è fantastico. Allora, Agadir in Marocco, 10 km di spiaggia sabbiosa, temperature intorno ai 20 gradi in pieno inverno, che meraviglia, eh! Ed è anche una meta low cost eccellente per chi vuole cambiare continente, spendendo poco per cibo ma anche hotel.

0: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente.

0: Per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
2: Mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

Annunci, affari, affaroni. Questo tipo qua credeva di aver fatto veramente l'affare della sua vita. Aveva comprato la sua Ferrari V12 per 20.000 euro, che non sono niente per una Ferrari, a dire la verità. Poi però ha scoperto perché una Ferrari a buon mercato in realtà non esiste. È arrivata, era bellissima, tutta nera, cattiva, grintosa, panterosa. Però dopo l'amara ha scoperto.

0: certo, praticamente ha speso il doppio perché ha dovuto cambiargli tutto, ma tutto, insomma, dalle candele ai freni alla frizione, ha dovuto cambiare tutto quanto. E in più anche ha scoperto che il nero non era nemmeno il suo colore originale, perché in realtà era gialla, quindi ha dovuto riscrostarla tutta. Insomma, gli è costato veramente un capitale. Gli hanno detto: ma perché non la vendi adesso, perché tutta rifatta così vale 60.000 euro? E lui ha detto: assolutissimamente no, mi piace, me la tengo. Ma in effetti devo dire è molto bella. Voi comprereste una Ferrari a 20.000 euro? Io non è che, ma sì, vabbè, 20.000 euro sono tanti, eh.
1: Lascio i fiori sulla via di casa, così se non ricordo la strada mi

0: Poi.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata ed è rimasto in questura per oltre un'ora. Sono scattate le manette per un 37enne di origini pakistane in carcere a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. Il capo dello Stato Mattarella ricorda l'eccidio nazifascista di Marzabotto. Ciò che è accaduto può ripetersi. Le guerre, ammonisce Mattarella, stanno nuovamente travolgendo regole ed argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze ed ogni senso di umanità. Caro carburanti, anche Kuwait Italia accoglie l'invito del governo italiano ed applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

0: alle generazioni. Puro sangue. Radio Verona. Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Radio Verona. Radio Verona.
9: Compile

Radio Compilation anni 90, sembra il Duca Bianco, sembra David Bowie, ma non lo è, perché questa canzone Girl Like You non è di Bowie, ma è un famoso brano del cantautore scozzese Edwin Collins ed è stato pubblicato nel 1994. Molti ascoltatori, pensate, confondono spesso la voce e lo stile di Collins in questo pezzo con quelli di David Bowie, proprio al punto che online si trovano spesso delle errate attribuzioni del brano al Duca Bianco. Questa timbrica un po' baritonale, questo tono glam rock, l'andamento ipnotico di questa canzone Girl Like You ricordano effettivamente le sonorità di Bowie degli anni 70 e 80 e quindi genera questo frequente equivoco proprio anche tra i fans, che sono quelli più informati e sfegatati che ancora seguono il grande Duca Bianco.

Attenzione, concentrazione, occhio amici, occhio se avete una macchina con pochi euro, non nel portafoglio ma proprio nella macchina, sapete, euro 2, euro 3 eccetera eccetera, perché ripartono dal 1 ottobre le disposizioni di limitazione della circolazione su tutto il territorio comunale di Verona. Le ordinanze, dove appunto sono stabiliti nel dettaglio divieti, deroghe e quant'altro, sono state firmate dal sindaco Tommasi per far entrare in vigore quindi il blocco dei veicoli più inquinanti, come da disposizione della Regione Veneto. Allora, queste decisioni consentono però di escludere l'applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 anche in caso di allerta verde. Andiamo a guardare l'estensione della fascia oraria, perché adesso è cambiata per quanto riguarda i divieti di circolazione urbana. Si va avanti fino alle ore 19:30, quindi il blocco risulta attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30, esclusi i festivi. In caso di allerta arancione e rossa, i divieti invece si applicheranno, udite udite, sempre dalle 8:30 alle 19:30 in tutti i giorni della settimana, quindi vuol dire anche sabato, domenica e

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Non mi sei imbucato la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
4: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1° all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Ancora una morte sul lavoro che coinvolge il veronese. Non ce l'ha fatta l'operaio di 56 anni di Colognola ai Colli, precipitato ieri per 4 metri da un'impalcatura in un'azienda di Altavilla Vicentina. Ricoverato in condizioni gravissime al San Bortolo di Vicenza, è morto questa mattina. Dinamica ancora da chiarire, indagano Carabinieri e Spisal. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 29 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Nel veronese Azevio, l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro, a perdere la vita a soli 24 anni il titolare di una torneria. I sindacati tornano a denunciare l'insufficienza dei controlli e la sottovalutazione dei rischi. Nel servizio di Silvia Beltrami, il segretario CISL Verona Giampaolo Veghini.
4: È la decima vittima sul lavoro dall'inizio dell'anno nel veronese Andrea Baraldo, morto ieri a 42 anni a causa di un macchinario che gli ha schiacciato la testa, morto sul lavoro nella sua azienda, una torneria. Lui lavoratore esperto, lui che lavorava nel suo, lui che è partito da casa ieri mattina e non vi ha più fatto ritorno. L'ennesima morte sul luogo di lavoro che conferma il principio che un'azienda sicura è anche più produttiva e competitiva. Non si deve mai accettare, dice Giampaolo Veghini, segretario della CISL, il compromesso o il ricatto tra vita e reddito o tra salute e lavoro. La sicurezza è una priorità reale, fondata su investimenti concreti nell'organizzazione del lavoro, nella manutenzione dei macchinari, nella formazione continua.
5: E questa è una cosa che ci lascia senza parole, con anche la volontà di dire tutti gli appelli fatti in questi anni, dove stanno andando, appelli alle istituzioni, appelli anche alle associazioni datoriali.
4: Il sindacato ha ripetutamente sollecitato la prefettura e gli organi di vigilanza ad attivare cabine di regia e controlli più serrati per invertire l'andamento negativo dei dati provinciali che parlano chiaro. Ogni giorno nel veronese di infortuni sul lavoro se ne registrano ben 41. Una richiesta rinnovata con forza insieme al pieno coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
5: E sappiamo che nessuno vuole andare al lavoro, partire la mattina per lavoro e fare un infortunio, una morte addirittura sul lavoro che non deve esistere. L'infortunio può succedere come tante cose che si fanno tutti i giorni, anche casalingo o altro, ma la morte sul lavoro non deve più esserci.
6: Lei diceva bisogna fare rete, cosa significa?
5: Fare rete vuol dire tutte le associazioni datoriali e sindacali, in questo punto, ma già tutti gli enti preposti, trovare delle modalità, vederci un attimo per fare un po' il punto della situazione e trovare cosa si può fare insieme perché le morti sul lavoro non succedano più.
3: E un altro grave incidente mentre si lavorava si è invece verificato a Nogara e in rianimazione nel polo Confortini. Un impresario edile di 59 anni ieri mattina è precipitato per circa 4 metri dal tetto della propria abitazione dove stava controllando alcune tegole. È stato operato per i gravi traumi riportati, resta da accertare come sia avvenuta la caduta. Omicidio delle golosine, emerge un possibile movente, una golf car non restituita. Secondo la ricostruzione dei testimoni riportata oggi dall'Arena, su questo erano nati contrasti tra Mohamed Braik, 23 anni, e il 37enne polacco accusato di averlo accoltellato giovedì sera in via Rienza. L'uomo, che davanti alla giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere, resta in carcere. Il movente non è ancora accertato. L'Arena di Verona si illumina di rosa dall'1 al 4 ottobre per la campagna campagna di prevenzione del tumore al seno, giovedì l'avvio della sesta edizione dell'Ottobre Rosa, promossa dal Comune con le realtà impegnate sul territorio. In Italia il tumore al seno colpisce una donna su 8, ma la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è salita all'89,5%. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, mercoledì 30 settembre, vedono l'alta pressione in ulteriore rinforzo sulla nostra regione a determinare tempo assolato con più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima ancora fino a 26 gradi, minima che scende a 16, non ci sono allerte meteo.
13: Radio Verona, flashback.

E su Radio Verona c'è un disco flashback da panorama mozzafiato. Double, the Captain of the Heart. Ma quale può essere un panorama mozzafiato? Il nostro lago di Garda, che meraviglia. Ma voi direte, ma adesso la stagione è finita. Ebbene, sappiate che sulle spiagge di Garda la stagione non si chiude con settembre, perché da Peschiera a Torri del Benaco diversi lidi attrezzati terranno aperti, quindi con lettini, chioschi e noleggi fino a fine ottobre, a patto ovviamente che il tempo regga, perché non si sa, sapete che il tempo fa anche lui quello che vuole. Per molti gestori della sponda veronese non è una novità, tra l'altro dell'ultima ora, ma una scelta presa da anni proprio sulla spinta di autunni che sono sempre più miti e di un turismo che si distribuisce su più mesi. Del resto il nostro lago è bellissimo, è stupendo, piace anche a Moreno. Ciao Moreno, che ci sta ascoltando da una località bellissima che è Falconara, in provincia di Alcona. Quindi ciao Moreno, grazie per il fatto che ci ascolti.

0: sostituire. Dove la buttiamo? Nell'umido, nell'indifferenziato? E se sulla confezione leggiamo vegetale, biodegradabile, compostabile, che cosa cambia? Perché infatti le lettiere dei gatti non sono tutte uguali, perché sono fatte di vari ingredienti, insomma, diciamo, dalla betonite piuttosto che i cristalli di silicio, piuttosto che la lettiera vegetale. Allora, diciamo che la lettiera vegetale si mette nell'umido perché è fatta di legno, fibre di mais, carta, segatura, paglia e altri materiali naturali. Per quanto riguarda il resto, tutto il resto è noia, va buttato nell'indifferenziata. Ma che differenza c'è tra biodegradabile e compostabile? Biodegradabile vuol dire che si degrada da solo e sparisce, ma non è compostabile, perché compostabile vuol dire che poi diventerà qualcosa che darà frutto e vigore alla terra. Ecco, quindi sono due cose completamente diverse. Anche oggi abbiamo svelato quindi un arcano per quanto riguarda butto, ributto e riciclo.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Super Strada Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
8: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
9: Signora Convenienza, qual buon vento?
8: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
9: Non sa resistere al risparmio, eh?
8: Da Galassia faccio fatica.
10: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
9: Galassia.
10: L'iperrisparmio per tutti.
11: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io.
1: E va bene, passa a prendermi, basta che non mi vieni a prendere con questa macchina qua, vero? È pazzesca, sembra una foto schiacciata, invece è l'auto più stretta del mondo. Pensate, è larga 50 centimetri ed è una Panda realizzata in Italia. È la prima serie della Panda che diventa un masterpiece da Guinness World Record. Ed è veramente così stretta, ma così stretta che bisogna guidare con le braccia fuori. Adesso voglio vedere quando è inverno, le finestrine giù, le braccia fuori, e magari piove pure, dobbiamo stare zitti e buoni, e vabbè, stiamo zitti e buoni con i Maneskin.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La sentenza su Regeni è limitata. Vogliamo sapere chi sono gli assassini. Il ministro degli esteri Tajani torna sul verdetto sulla morte del ricercatore dopo le polemiche sulle sue parole di ieri. Sono stati condannati 3 uomini, non l'Egitto, aveva detto. Dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. La segretaria Dem Schlein chiede che il governo faccia rispettare la sentenza. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La procura invece attende le motivazioni per un eventuale ricorso. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'Alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Lavrov accusa l'Europa, conduce una guerra contro di noi. Energia, l'Unione Europea lancia l'allarme, l'inverno sarà impegnativo, i prezzi saranno molto alti. A dirlo è il commissario europeo all'energia, Jorgensen, in un punto stampa a margine del Consiglio informale Energia a Dublino. Il calcio finalmente un po' di luce in fondo al tunnel, lo dice il presidente della FIGC Giovanni Malagò, al quale ieri sera la nazionale ha strappato un sorriso dopo la netta vittoria sulla Turchia a Bursa. Vincere in uno scenario climatico così complicato mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.
5: Let's go, girls!

0: I feel like a woman.
1: Dalle stalle alle stelle, parliamo di Ivana Marchi e sua figlia Stefania Mobile, la donna è mobile. Allora, hanno ricevuto un premio nella sala della Promoteca del Campidoglio. È successo il 23 settembre scorso. Nello specifico, le due donne sono state protagoniste di questo evento culturale non istituito da Roma Capitale, al cui margine hanno ricevuto le onorificenze. L'occasione ha inorgoglito la Marchi e la Nobile, però allo stesso tempo ha anche sollevato non poche polemiche. Possibile, hanno detto sui social, un premio alla cultura, alla Marchi e a sua figlia, eppure al Campidoglio. Tutto è, diciamo, una parola che è una frase che è andata proprio virale sui social, che dove gli utenti si sono chiesti proprio increduli come mai, insomma, sia successa una cosa di questo genere. Perché hanno ricevuto questo premio? Hanno ricevuto questo premio, scusate la ripetizione, stavo leggendo, per due libri. Stefania Nobile, come riportato da Il Fatto Quotidiano, ha ricevuto il PIC, cioè il Premio Internazionale della Cultura, per il libro Vendere cara la pelle. Mamma Vanna invece ha ricevuto un riconoscimento per il ricettario pubblicato quest'anno, che si intitola La verità è che io cucino così, capito? E basta. E qui non si pesa niente. L'unica misura è l'amore.

Radio Verona.

proprio bello non pensare a niente. Vi è mai capitato, non so, di fissare un tramonto, una parete, tornare poi presenti e non sapere bene che cosa sia successo in realtà, no? Questa situazione in cui ci si trova senza mente. E non è semplice distrazione, però alcune persone descrivono qualcosa di molto più netto. Per qualche istante proprio sembra che non ci sia stato nessun pensiero riconoscibile. La ricerca chiama questa esperienza mind blanking, che vuol dire appunto mente vuota, ed è un fenomeno difficile da studiare perché è talmente personale e dipende proprio quasi sempre dal racconto della persona dopo che è successo. Non è facile capire se il pensiero si sia davvero fermato oppure si sia continuato in una modalità poi diversa che non riusciamo anche a descrivere. Sta di fatto che forse è anche una forma di allontanamento dai pensieri piuttosto che di meditazione. Comunque è interessante ogni tanto fare del mind blanking e non pensare a tutte le cose magari stressanti che ci circondano. Insomma, bisogna a volte isolarsi e prendersi i propri spazi.

0: al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
12: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Poesia senza veli, questo è ultimo, ma noi potremmo essere il primo lago di Garda, capitale italiana della cultura 2029. Il lago di Garda è in corsa con altre due pretendenti, quindi è ufficialmente entrata nella sua fase valutativa la corsa per il titolo dopo la scadenza del 23 settembre scorso, che è il termine fissato dal Ministero della Cultura per il deposito dei dossier, no, di candidatura. Tra i 17 comuni e unioni di comuni che entro il 1 luglio avevano manifestato interesse al bando, c'è questa proposta unitaria del Lago di Garda che è stata presentata con il comune di Bardolino nel ruolo di ente capofila. Allora, però raccoglie anche 37 comuni rivieraschi e dell'entroterra che sono distribuiti su tre diverse regioni, quindi Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Ma chi sono gli altri due pretendenti? Val Camonica e Cremona. Comunque, entro il 16 dicembre la giuria, composta da 7 esperti nominati dal Ministero della Cultura, renderà nota la lista delle 10 città e unioni finaliste. Entro il 10 marzo 2027 ci saranno le audizioni pubbliche e entro marzo 2027 la proclamazione della vincitrice. Noi facciamo il tifo al nostro bellissimo Lago di Garda. E ora largo alle notizie locali, restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 17.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Da giovedì 1 ottobre tornano a Verona le limitazioni antismog. In allerta verde, da lunedì a venerdì, stop dalle 8.30 alle 19.30 ai veicoli più inquinanti, compresi diesel fino a Euro 4. Gli Euro 5 diesel potranno invece circolare su deroga della regione, ma saranno comunque fermati in caso di allerta arancione o rossa. Lo rende noto il comune di Verona nel recepire il piano regionale antismog. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 29 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Primo arresto nell'indagine sui gruppi suprematisti e neonazisti resa nota venerdì dalla Digos di Verona. In manette un 17enne trentino è accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori era vice capo del gruppo social Fronte Fascista Italiano. In casa trovate armi bianche e materiale neonazista, nei cellulari anche manuali per attentati e per fabbricare ordigni. Il ragazzo è stato portato nel centro minorile di Treviso. Caro affitti, a Verona cresce del 20% la domanda di alloggi per studenti. Sono 860 le richieste arrivate all'ESU, 413 invece gli studenti risultati idonei. A questi, assicura il commissario Claudio Valente, il posto letto è sempre stato garantito. Quest'anno però ESU punta ad offrire un posto a tutti gli 860 studenti che hanno partecipato al bando. Da giovedì aprono 13 nuove residenze. Il piano complessivo porterà quasi 1.500 posti letto anche grazie al PNRR, tariffe da 165 euro al mese, utenze comprese per gli idonei. Più biciclette ai varchi di Verona durante il Muoviamoci Bene Day, FIAB ne ha contate in media quasi il 20% in più rispetto all'edizione dello scorso anno. Il dato è stato presentato ieri in comune nel bilancio della settimana europea della mobilità. È una rilevazione di quella giornata, non dell'intero traffico cittadino. A Verona la bicicletta rappresenta niente, ancora meno di uno spostamento su 10. Casa e ospedale di comunità sono diventati realtà a Caprino. Ieri l'inaugurazione negli spazi ricavati nell'ex ospedale. Nel servizio di Francesca Pellegrini, il direttore ULS 9 Scaligera, Pietro Girardi.
5: Sono il futuro dell'assistenza sociosanitaria di prossimità sul territorio. Non tutte le case di comunità funzionano come dovrebbero a causa delle note carenze di personale, ma lentamente tutti i servizi entreranno a regime. Realizzate con fondi PNRR, sono nate per portare i servizi direttamente nei quartieri e nei comuni, riducendo il ricorso inappropriato agli ospedali. Riuniscono in un unico luogo medici di medicina generale e specialisti, come a Caprino, dove oltre alla casa di comunità è stato inaugurato anche l'ospedale di comunità. Quest'ultimo trova spazio al secondo e terzo piano nel vecchio nosocomio ristrutturato, a 24 posti letto e una palestra. Ha una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero. Al piano terra e al primo piano la casa di comunità, con medico di medicina generale, pediatra, ambulatori di oculistica, nefrologia, otorinolaringoiatria, psichiatria, ginecologia, diabetologia e altri servizi. Un ponte sanitario tra le esigenze della fascia montana del Baldo e quella lacustre del Garda. Qui fanno riferimento 25 medici di base e 6 pediatri. Serve un bacino di 48.627 abitanti in 14 comuni, di cui un quarto over 65. I lavori sono costati 6,7 milioni finanziati con fondi PNRR ministeriali e regionali, di cui oltre 6 milioni per l'ospedale e 440.000 euro per la casa di comunità.
6: In qualche modo qua dentro ti garantirà un'assistenza H24, perché alle 12 ore del giorno si aggiungeranno anche le ore della guardia medico notturna. Quindi l'invito è, quando c'è un problema e non c'è il proprio medico di base nel proprio ambulatorio, fate il 116-117 e questo problema, nei limiti del possibile, saranno risolti.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani, mercoledì 30 settembre, vedono l'alta pressione in ulteriore rinforzo sulla nostra regione, a determinare tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima ancora fino a 26 gradi, minima che scende a 16, non ci sono allerte meteo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
8: Radio Verona Flashback.

accendiamo i motori perché domenica 4 ottobre il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio accoglie le auto storiche della 18esima Coppa Franco Mazzotti, la gara di regolarità organizzata dal Club Mille Miglia in collaborazione con l'Automobile Club Brescia. Le vetture saranno nel parco dalle 9.45 alle 11.30 ed entreranno proprio dall'ingresso principale. Per numero di partecipanti, la Coppa, pensate, è considerata la terza gara italiana di regolarità per auto d'epoca. Durante la sosta al Sigurtà potranno essere esposte fino a 50 vetture contemporaneamente, tutte da vedere, tutte a disposizione di chi andrà a visitare, quindi questa esposizione fantastica, e tutte, per tutte le persone che vorranno quindi osservare da vicino i modelli in gara. Per la manifestazione intitolata proprio a Franco Mazzotti si tratta anche tra l'altro di un ritorno, perché le auto della gara erano già passate dal Parco Giardino Sigurtà nel 2018 e nel 2024 la competizione era arrivata alla 16ª edizione e quest'anno invece siamo arrivati a quota 18.

Altro che linguaggio canino, i nostri amici a quattro zampe pelosi ci capiscono benissimo, perché pensate, imparano a distinguere le parole come gli umani, come i bambini, perché quando ci ascoltano cercano proprio le consonanti per individuare la struttura delle parole, perché noi parliamo così a raffica, no? Quindi sembra tutto sia una parola unica, invece bisogna cercare di distinguerle per capire quindi che cosa stiano dicendo o che cosa sta dicendo qualcun altro. E in effetti, grazie alle consonanti, sia i bambini che i cani riescono proprio a distinguere le parole. Pensate, questo è quanto è emerso da un recente studio scientifico pubblicato sulla rivista Science. La ricerca praticamente ha messo in luce questi meccanismi un po' complessi e affascinanti proprio sul modo in cui i nostri amici a quattro zampe processano quello che è il linguaggio umano. E proprio come i neonati umani, il cervello del cane riconosce i suoni e analizza proprio la frequenza delle sillabe per capire dove finisce una parola e ne comincia un'altra, mostrando anche una preferenza per le consonanti nel definire la struttura dei vocabili, proprio come fanno i bambini. E pensate che ce ne sono alcuni particolarmente dotati che addirittura riescono a origliare le conversazioni degli umani.

0: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Ogni domenica alle 15, su Radio

Tutto pronto in quel di Veronella per la 13ª edizione della festa della Verzamoretta, questo appuntamento che celebra la tradizione gastronomica locale e anche la storia di un prodotto simbolo del territorio. L'evento, che è in programma nei tre fine settimana di novembre in via Corte Grande, è proprio un punto di riferimento per la comunità e anche per chi desidera riscoprire i sapori autentici della terra veronese. Lì si fa la Verzamoretta in tutte le versioni, ecco, è buona e particolare, sapete che ha questo colore violaceo. E poi insomma la gente attende questa festa perché offre non soltanto l'opportunità di gustare delle ricette molto radicate nella memoria collettiva di Veronella, ma anche momenti di incontro, condivisione, amicizia, insomma divertimento. Infatti la comunità si raccoglie proprio intorno a questo prodotto tipico, riconoscendone il valore, e si impegna ogni anno per la sua valorizzazione. Quindi salutiamo quelli della Proloco che sono sempre in attivo. E poi tra l'altro questa festa ha ottenuto un riconoscimento che è Sagra ed evento di qualità Proloco Umpli, che è proprio una conferma dell'impegno degli organizzatori nella promozione del patrimonio culturale e anche gastronomico e locale della nostra, del nostro bel territorio. Quindi le date da segnare sono dal 12 al 15, dal 19 al 22 e ancora dal 26 al 29 novembre. Tre weekend tutti dedicati a questa profumatissima Verzamoretta.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e 2 colonnelli. Intanto il ministro Tajani, dopo le polemiche, commenta: la sentenza è limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Intanto precipita un bombardiere strategico russo, morte 6 persone durante un volo di addestramento in una zona remota dell'estremo oriente. Tragedia a Bolzano, una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro città davanti a un centro commerciale. La piccola, secondo le prime informazioni, si trovava con la mamma nei pressi di una fermata dell'autobus quando è stata travolta dal mezzo. Lutto nel mondo del giornalismo. Il vice direttore di Libero, Andrea Tempestini, 40 anni, è stato trovato morto ieri sera nella cantina della sua abitazione di Milano. L'allarme lanciato da un familiare. Accertamenti dei carabinieri, sul corpo dell'uomo non sono stati trovati elementi che possano far pensare a un'aggressione. Calcio: il Parma ha ufficializzato l'ingaggio di Alberto Gilardino come nuovo allenatore al posto dell'esonerato Cuesta. Accordo per una stagione con opzione per altre 2. Si tratta del terzo cambio in Serie A dopo quelli di Bologna e Fiorentina, che hanno esonerato rispettivamente Tedesco e Grosso. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Tante volte guardando programmi televisivi o ascoltando insomma dei podcast e si sente spesso dire oggi vi dico la frase del giorno, e anch'io sono andata a spulciare una frase del giorno, una frase veramente molto molto bella che mi è piaciuta tanto, anche perché l'ha detta una grande donna, più che oltre che essere una grande giornalista, una grande scrittrice, una grande donna. Sto parlando di Oriana Fallaci. Mi è piaciuta tanto questa frase che adesso ve la dico. Allora, non sentirti mai inferiore a chi si sente superiore a te. Ricorda che anche la pioggia viene dall'alto, ma finisce per cadere ai nostri piedi. Questa è bellissima, veramente, giuro. Più bella di quella del corvo che dice non può piovere per sempre. Oppure ancora scatenate l'inferno. E ce ne sono di frasi bellissime da dire.

La tecnologia prosegue e va avanti. A volte si vedono delle cose veramente straordinarie. Tipo, non so, mi ha affascinato un sacco il robotaxi. C'è già in America, probabilmente arriverà anche in Italia. Questo taxi che va da solo, non c'è quindi chi guida. E voi direte, ma potrebbe fare qualche follia? E in effetti mi domandavo io, ma se commettesse un'infrazione, tipo passare con il rosso, fare un'inversione a U, andare a sbattere contro una macchina, insomma, la prende la multa oppure no? Allora, infatti, in America è uscita fuori questa controversia, perché hanno detto, caspita, come si fa a multare un'auto dove un conducente non c'è? E quindi adesso hanno trovato una quadra dopo un periodo in cui purtroppo mi hanno scoperto che i robotaxi comunque fanno anche loro delle infrazioni. Ecco, quindi non sono perfette le macchine, bisogna stare attenti anche all'intelligenza artificiale, che il più delle volte ci diverte, fa tante cose, ci dice anche cose interessanti, però attenzione perché sbaglia, e quindi non bisogna prendere per oro colato. E quindi in questo caso gli americani hanno deciso di mettere una sorta di punteggio, e se per caso questo robotaxi raggiunge un determinato, insomma, punteggio, o vari robotaxi di un'azienda, l'azienda sarà costretta quindi a prendere la licenza e farne coriandoli, ecco perché gliela revocano subito, ecco.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti,
1: eh?
0: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
8: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
11: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: francese, allora vi saluto anch'io in francese. Au revoir, mon ami, ci sentiamo domani dalle 14 alle 17. Ora vi lascio con le notizie locali. Restate con noi con Radio Verona. A domani.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Ancora una morte sul lavoro che coinvolge il veronese. Non ce l'ha fatta l'operaio di 56 anni di Colognola ai Colli, precipitato ieri per 4 metri da un'impalcatura in un'azienda di Altavilla Vicentina. Ricoverato in condizioni gravissime al San Bortolo di Vicenza, è morto questa mattina. Dinamica ancora da chiarire, indagano Carabinieri e Spisal. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 29 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Nel veronese Azevio, l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro, a perdere la vita a soli 24 anni il titolare di una torneria. I sindacati tornano a denunciare l'insufficienza dei controlli e la sottovalutazione dei rischi. Nel servizio di Silvia Beltrami, il segretario CISL Verona Giampaolo Veghini.
4: È la decima vittima sul lavoro dall'inizio dell'anno nel veronese Andrea Baraldo, morto ieri a 42 anni a causa di un macchinario che gli ha schiacciato la testa, morto sul lavoro nella sua azienda, una torneria. Lui lavoratore esperto, lui che lavorava nel suo, lui che è partito da casa ieri mattina e non vi ha più fatto ritorno. L'ennesima morte sul luogo di lavoro che conferma il principio che un'azienda sicura è anche più produttiva e competitiva. Non si deve mai accettare, dice Giampaolo Veghini, segretario della CISL, il compromesso o il ricatto tra vita e reddito o tra salute e lavoro. La sicurezza è una priorità reale, fondata su investimenti concreti nell'organizzazione del lavoro, nella manutenzione dei macchinari, nella formazione continua.
5: E questa è una cosa che ci lascia senza parole, con anche la volontà di dire tutti gli appelli fatti in questi anni, dove stanno andando, appelli alle istituzioni, appelli anche alle associazioni datoriali.
4: Il sindacato ha ripetutamente sollecitato la prefettura e gli organi di vigilanza ad attivare cabine di regia e controlli più serrati per invertire l'andamento negativo dei dati provinciali che parlano chiaro. Ogni giorno nel veronese di infortuni sul lavoro se ne registrano ben 41. Una richiesta rinnovata con forza insieme al pieno coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
5: E sappiamo che nessuno vuole andare al lavoro, partire la mattina per lavoro e fare un infortunio, una morte addirittura sul lavoro che non deve esistere. L'infortunio può succedere come tante cose che si fanno tutti i giorni, anche casalingo o altro, ma la morte sul lavoro non deve più esserci.
4: Lei diceva bisogna fare rete, cosa significa?
5: Fare rete vuol dire tutte le associazioni datoriali e sindacali, a questo punto basa tutti gli enti preposti, trovare delle modalità, vederci un attimo per fare un po' il punto della situazione e trovare cosa si può fare insieme perché le morti sul lavoro non succedano più.
3: E un altro grave incidente mentre si lavorava si è invece verificato a Nogara e in rianimazione nel polo Confortini. Un impresario edile di 59 anni ieri mattina è precipitato per circa 4 metri dal tetto della propria abitazione dove stava controllando alcune tegole. È stato operato per i gravi traumi riportati, resta da accertare come sia avvenuta la caduta. Omicidio delle golosine, emerge un possibile movente, una golf car non restituita. Secondo la ricostruzione dei testimoni riportata oggi dall'Arena, su questo erano nati contrasti tra Mohamed Braik, 23 anni, e il 37enne polacco accusato di averlo accoltellato giovedì sera in via Rienza. L'uomo, che davanti alla giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere, resta in carcere. Il movente non è ancora accertato. L'Arena di Verona si illumina di rosa dall'1 al 4 ottobre per la campagna campagna di prevenzione del tumore al seno, giovedì l'avvio della sesta edizione dell'Ottobre Rosa, promossa dal Comune con le realtà impegnate sul territorio. In Italia il tumore al seno colpisce una donna su 8, ma la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è salita all'89,5%. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
12: Radio Verona Flashback.

0: Siete pronti? Andiamo!
1: Radio Verona, via libera.
2: Buonasera, bentrovati, le 17:11 minuti, state ascoltando Radio Verona, arrivo io adesso, Matteo Sambucara, a tenervi compagnia fino alle 19, fino alle 7 di sera. Fatemi salutare Daisy che mi ha preceduto, un abbraccio forte a Daisy che ritroverete domani dalle 15, dalle 3, intanto 335 60 11 610 per essere dei nostri. Fra poco si torna indietro nel tempo al 29 di settembre di un po' di anni fa per scoprire un po' di cose accadute proprio oggi, però un po' di tempo fa. State con noi che vedo intanto Elvis Crespo con La Graziosa.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.

Khalid Satellite, le 17:18 minuti. Bentrovati. State ascoltando Radio Verona. Torniamo indietro nel tempo, dai, per scoprire un po' di cose che ci portano al 29 settembre, però di un po' di anni fa. 1964, nasceva il fumetto Mafalda, 62 anni fa giusti, facciamo un po' di storia poi anche. Nel 44 ci fu la strage nazista di Marzabotto, 82 anni fa, insomma, si legge e si studia nei libri di scuola, però è giusto sempre ricordarle poi queste cose, così, giusto per fare anche un po' di promemoria, chi se le dimentica. Un po' di compleanni, un po' di personaggi che ci riportano al 29 settembre. Raff, 67 anni per lui, classe 59. Nasceva oggi, poi me lo ricordo perché era raffigurato e rappresentato sulle lire, nelle lire, Caravaggio, e poi nel 36 avrebbe compiuto 90 anni, scomparso quel che anno, Silvio Berlusconi, volente o nolente, insomma, uno poi dei protagonisti della scena politica e imprenditoriale italiana degli ultimi 40-50 anni. 17:20 minuti, Sal Da Vinci, Fuga d'amore, questa è Radio Verona.

0: Aggiungi un posto a tavola debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Eni Live, Eni offre un nuovo contributo alle famiglie italiane volto a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. A partire dal 1 ottobre, annuncia la società, sconto del 30% su luce e gas rispetto all'offerta base e prezzo bloccato per 2 anni. Nuova in attesa perquisizione lampo questa mattina negli studi a Pietracatella e Campobasso di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina. 9 mesi dopo il decesso delle due donne, l'uomo rimane la figura centrale nella soluzione del giallo. Al momento però non risulta indagato. In un suo ufficio è stata sequestrata una borsa della moglie. È fissata per domani l'udienza davanti al GIP di Roma contro la richiesta di archiviazione del procedimento relativo alla strage di Ustica. La procura è però pronta a ritirare la richiesta alla luce dell'apertura arrivata dalla Francia sulla disponibilità a trasmettere all'Italia tutta la documentazione relativa a quanto avvenuto la sera del 27 giugno 1980. Parigi chiarisce: su Ustica abbiamo sempre fornito elementi in nostro possesso. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'Alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Intanto precipita un bombardiere strategico russo, morte 6 persone durante un volo di addestramento in una zona remota dell'Estremo Oriente. Calcio tegole in casa Udinese, impegnato con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. In casa Milan si ferma Salamakers, infortuni alla caviglia in allenamento ma niente lesioni. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Amore... Ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Once Better Tomorrow, le 17:44 minuti. Ben trovati. State ascoltando Radio Verona, Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Allora, facciamo adesso un viaggio parlando della giornata mondiale contro lo spreco alimentare. Infatti sono circa 8.1 milioni le tonnellate di cibo che in Italia ogni anno si buttano, e fra poco andiamo, diciamo così, all'interno anche di questo discorso per approfondire meglio. State con noi.

Trigno Erma Almeda in irrecuperabile 17:47 minuti. 29 settembre, oggi è la giornata mondiale contro lo spreco alimentare, che mette in evidenza quanto cibo sprechiamo e quindi buttiamo ogni giorno. A tutti sarà capitato infatti di buttare purtroppo cose scadute, tenute nel frigo, nei mobili della cucina. Ma sappiate che secondo le statistiche sarebbero 8.1 milioni le tonnellate di cibo gettate ogni anno nel nostro paese, che corrispondono a 257 chili al secondo. Con l'app To Go, per fortuna dal 2019 a oggi sono stati salvati 37 milioni di pasti. Ecco, un'app che era partita tra virgolette in sordina pre-Covid e che però nel corso degli anni ha preso molto piede, diciamo così, complice anche un caro vita che probabilmente è aumentato anche per i più insospettabili, no? Quindi non fa male a volte, come dire, avere anche sotto mano un'applicazione come To Go che ti permette magari a fine giornata o al mattino di recuperare comunque prodotti freschi, buoni, che, come dire, alcuni ristoranti, alcune attività che magari pasticcerie o di panificazione, come dire, devono buttare al posto di buttarle via, appunto, no, le danno magari a chi ha bisogno, a chi vuole acquistarle a un prezzo, diciamo così, calmierato. Nel 2025 sono stati salvati circa 8 milioni di pasti, circa 15 kg di cibo. Attualmente l'app è stata scaricata a persona, mediamente l'app è stata scaricata da oltre 13 milioni di utenti, con una rete di oltre 26.000 attività commerciali per valorizzare le eccedenze, come dicevamo poco fa. Non lo so se voi l'avete mai utilizzata questa applicazione, se siete, diciamo così, abituati anche magari a utilizzarla, o se, diciamo così, in maniera abitudinaria sprecato o non sprecate. 335 60 11 610, le 17:50, buon martedì 29 di settembre, questa è Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
3: In collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Aura Alexa Hill, le 17:58 minuti. Bentrovati. Questa è Radio Verona, pausa pranzo sempre più cara. Sto leggendo, in un anno si può spendere più di 3.000 euro. Già, d'altra parte, se uno perde un attimo il conto, un pochino poi non si trova a spenderlo durante l'anno se fa la pausa pranzo frequentemente. Allora, mangiare fuori durante la giornata lavorativa, questo l'articolo, è diventato un lusso quasi insostenibile per le tasche degli italiani. Rispetto allo scorso anno, i prezzi di bar, tavole calde e punti ristoro registrano rincari fino all'8%, con un'impennata che raggiunge il più 368% se il confronto si estende a 25 anni fa. Vabbè, e su questo lo sappiamo benissimo. Un pasto completo tra primo, acqua, dolce e caffè oggi costa in media 16,19 euro, al netto che poi dipende dove vai, dico io, però insomma primo, acqua, dolce, caffè, sì, insomma 16,19 ci sta, considerato anche il coperto. Però insomma, anche qui a Verona, magari ditemi e condividete con me un po' la vostra esperienza, accade e succede che ci sono anche luoghi che con 10-12 euro ti fai appunto il primo, il caffè e una bibita. Vabbè, fatto sta che costa in media una spesa annua stimata tra 2.760 e 3.250 euro. La soluzione di gran lunga più vantaggiosa resta però la cosiddetta schiscetta, come dicono i milanesi. La cosa della schiscetta è arrivata anche da noi, a me no, ma non ha mai attecchito molto questa parola, però insomma, diciamo così, il pranzo al sacco, ecco, diciamola così. Garantirebbe un risparmio di circa il 75%. Federconsumatori chiede quindi un innalzamento del valore dei buoni pasto, spesso del tutto insufficienti a fronte degli aumenti registrati negli ultimi anni, ma anche una vigilanza più stringente sulle dinamiche di mercato che incidono sul costo della vita quotidiana. Ecco, vabbè. Quanto spendete voi, o se spendete, per la vostra pausa pranzo? 335 60 11 610. Questa è Radio Verona.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Due infortuni mortali sul lavoro in due giorni dopo quello di Zevio di ieri. Questa mattina un operaio di 56 anni di Colognola ai Colli, Stefano Ramazzin, è morto dopo che era precipitato da un'impalcatura mentre stava lavorando ieri nella sede della Tobaldini, un'azienda di Altavilla Vicentina specializzata nel trattamento superficiale dei metalli industriali. Fin da subito le condizioni dell'uomo erano apparse molto gravi, era stato soccorso e trasportato in codice rosso in terapia intensiva al San Bortolo di Vicenza, dove è morto alle 5 di questa mattina.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Voleva appropriarsi di alcuni materiali elettrici custoditi in un locale dell'ospedale di Legnago, ma il suo piano è andato storto perché è stato scoperto da un addetto alla sicurezza del nosocomio, che ha chiamato i carabinieri e che hanno arrestato l'uomo, un 45enne italiano del posto, che si era introdotto poco prima all'interno di uno dei locali del CED, aveva infranto la porta di emergenza con un mattone e aveva asportato una busta contenente materiale informatico. L'uomo è stato raggiunto appunto dall'addetto alla sicurezza, che a fatica ha cercato di fermarlo. Poi sono arrivati i carabinieri di Legnago e Castagnaro, che con non poca difficoltà, dato l'atteggiamento poco collaborativo del 45enne, sono riusciti però a fermarlo. Lo hanno controllato e hanno rinvenuto addosso il materiale informatico che aveva appena rubato, oltre che una busta con diversi arnesi e da scasso. Il tutto è stato restituito ai legittimi proprietari. L'uomo è stato arrestato, l'arresto convalidato ed è ai domiciliari. Nel corso dei lavori di ampliamento della linea ferroviaria Milano-Venezia nei pressi di Via Albera è stato rinvenuto all'interno di un cantiere un altro ordigno bellico di fabbricazione americana da 500 libbre. Sul posto gli artificieri dell'esercito che hanno effettuato la ricognizione dell'ordigno e le prime attività di messa in sicurezza dell'area interessata dal ritrovamento. La bomba presenta le spolette ancora armate e non in sicurezza. Nelle prossime ore si terrà la prima riunione di coordinamento in prefettura per definire le attività per il despolettamento e il successivo brillamento a cura ovviamente dell'esercito. Scattano da dopodomani le misure antismog stabilite dalla regione, valide anche per la nostra città, 3 i gradi di allerta sulla base dei rilevamenti di polveri sottili da parte delle 3 centraline di ARPA, allerta verde, situazione normale, in cui però non possono circolare i veicoli a benzina 0 e 1, i diesel da 0 a 4, i veicoli a metano e GPL 0 e 1 e i motocicli immatricolati prima del 2000. L'allerta arancione estenderà lo stop alle auto a benzina Euro 2, ai diesel Euro 5 privati, Euro 4 commerciali e gli Euro 2 a metano GPL. In caso di allerta rossa, stop anche per gli Euro 5 commerciali e trasporto merci. È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Radio Verona.
11: Meteo.
12: Le previsioni per domani, mercoledì 30 settembre, vedono l'alta pressione in ulteriore rinforzo sulla nostra regione a determinare tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima ancora fino a 26 gradi, minima che scende a 16, non ci sono allerte meteo.
10: Radio Verona, flashback.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Verona, Radio Verona.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Prima il carburante, ora le bollette. Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, Eni attraverso Plenitude lancia una nuova offerta luce e gas con prezzi scontati del 30% rispetto alla principale tariffa a prezzo fisso. Sarà disponibile dal 1 al 24 ottobre, prezzo bloccato per 2 anni. Lo spread italiano buca la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. A indicarlo sono le quotazioni su borsa italiana. La volata dello spread si accompagna allo shock energetico. Il BTP decennale paga un rendimento del 4,59%, ma è così alto da oltre 3 anni. Torna alta la tensione tra Russia ed Europa. Mosca, in una lettera alla NATO, mette in guardia i membri dell'alleanza su possibili minacce all'enclave russa di Kaliningrad, territorio che Mosca assicura di voler difendere con l'intero arsenale. L'alleanza conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto denunciando le minacce di Mosca e ricordando la sua natura difensiva. Opposizioni contro il ministro degli esteri Tajani per le dichiarazioni sulla sentenza Regeni, secondo cui sono state condannate 3 persone non l'Egitto. Interpellato oggi a margine di un evento, Tajani aggiusta il tiro: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati sono pronte a impugnare la sentenza. Calcio: il giorno dopo il successo in Turchia, il presidente della FIGC Malagò sorride alla prova degli azzurri. Questo è il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Sugli episodi di violenza contro gli arbitri, Malagò ha ricordato come la tutela di chi garantisce il rispetto delle regole deve essere una priorità di sistema. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Questa è Radio Verona, Live and Joy, Don't Stop Moving, le 18:41 minuti. State ascoltando Radio Verona. Buonasera, buonasera. La compilation 90, subito dopo la musica nuova che viene a farci compagnia alle 18:41. Got to get it right.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Federico Ovest,
3: contatto visivo.
2: Ok, ricevuto, li ho visti.
1: Radio Verona, via libera.
0: Allora, così, leggevo una notizia poi che compare sull'arena.it di un articolo di Alessandra Baccari. Si è parlato tanto anche nei discorsi scorsi mesi, nelle scorse settimane di cibo, il writer che cancella le svastiche, che è stato arrestato per droga, coltivazione di cannabis e altri reati per i quali comparirà entro 48 ore davanti al giudice per convalida dell'arresto. La Guardia di Finanza si è presentata oggi nel primo pomeriggio a casa di cibo, pseudonimo di Pierpaolo Spinazzei, originario di Vittorio Veneto, artista, writer, attivista, che in qualche modo, come dire, era in possesso sostanze illecite. Quindi vabbè, insomma, articolo che ritroviamo sull'arena.it e che va in qualche modo a parlare anche di quello che è un po' il backstage di questo personaggio, che ad alcuni piace, ad altri meno. Insomma, fatto sta, ecco, che è molto molto attivo, ecco, sul palcoscenico veronese. Non solo beni confiscati alle mafie, Verona sono 67, restituirla alla comunità impoverisce la criminalità. Questo poi il messaggio che compare anche sull'arena.it. I dati emersi dal convegno beni confiscati e contrasto alla criminalità organizzato oggi dal comune di Verona. Alle 18:43 minuti, 335 60 11 610 il nostro WhatsApp per essere dei nostri.

Le 18:50 minuti, ben trovati, ben trovate. Questa è Radio Verona, io sono Matteo Sambucaro, siamo arrivati quasi ai saluti e intanto così mi piaceva anche condividere qualche notizia che ci porta a parlare di musica. Vasco Rossi, esce il 2 ottobre il nuovo singolo, il nuovo video e singolo live di Marea, quindi siete avvisati. Poi Elodie torna in passerella, ha aperto la Paris Fashion Week e ha incantato tutti con uno spettacolo, con uno splendido, scusate, vestito rosso. Vabbè. Marco Mengoni invece apre il club allo sbagliato, con 26 date live, il club a Milano di cui il cantante sarà direttore creativo, musica, comicità, artisti di vario genere, quindi insomma c'è lui come direttore artistico, Marco Mengoni allo sbagliato, prendete nota. Le 18:51 intanto, io sono i saluti, punto ora l'informazione è quella da Verona provincia, a seguire Alessandro De Pietro con Fuorigioco. Ciao a tutti da Matteo Sambucaro, una buona serata.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Due morti sul lavoro in 24 ore, le vittime sono veronesi. Ieri Andrea Baraldo, 42 anni, schiacciato da un macchinario nella sua torneria Santa Maria di Zevio. Questa mattina alle 5 è morto Stefano Ramazzin, 56 anni, di Colognola ai Colli, che era precipitato ieri da un'impalcatura mentre stava lavorando nella sede della Tobaldini, un'azienda di Altavilla Vicentina. Fin da subito le sue condizioni erano apparse molto serie. L'uomo era stato soccorso e portato in codice rosso in terapia intensiva al San Bortolo di Vicenza, dove è morto questa mattina alle 5. La strage dunque continua e la sicurezza sembra essere considerata un costo da tagliare anziché un investimento necessario, tuonano i sindacati, sacrificate in nome della fretta, del subappalto incontrollato e della riduzione dei costi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Un 45enne italiano è stato fermato dai carabinieri dopo che aveva forzato il centro elaborazione dati dell'ospedale di Legnago per rubare materiale elettronico. Sentiamo Lucio Salgaro.
6: Ha sfondato con un mattone la porta d'emergenza e si è introdotto nei locali del centro elaborazione dati dell'ospedale di Legnago con l'obiettivo di portare via materiale informatico e telefonico. Il tentativo di fuga è stato bloccato dall'intervento di un addetto alla sicurezza e poco dopo dai carabinieri. È accaduto ieri sera. In manette è finito un 45enne italiano residente in zona, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, dopo aver forzato l'accesso, aveva preso una busta contenente materiale informatico e telefonico. Raggiunto dalla guardia giurata, avrebbe tentato di divincolarsi per riuscire ad allontanarsi. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri della stazione di Legnago, supportati dai militari di Castagnaro. Nonostante l'atteggiamento poco collaborativo, i militari sono riusciti a bloccarlo. Addosso aveva ancora il materiale appena sottratto. Il 45enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Questa mattina il giudice del Tribunale di Verona ha convalidato l'arresto, disponendo per l'uomo l'obbligo di permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne. L'udienza è stata rinviata a fine ottobre.
5: E caccia ai prezzi bassi dei carburanti, distributori Eni presi d'assalto, prime pompe esaurite e altre deserte. Tiziana Bronzato.
7: Ti è fermata per fare benzina?
8: Sì, sì.
7: Cosa hai visto?
8: Il prezzo, conveniente.
7: Ma è tutto esaurito, deve tornare oggi.
8: Ah sì?
9: Prime pompe Eni esaurite, pronti a ritornare quando arriverà il rifornimento. Siamo in via Mantovano, alle porte di Verona. Amareggiato questo gestore.
10: Noi non è che abbiamo guadagnato tanto, perché abbiamo quello che avevo scorta e abbiamo abbassato subito, quello dobbiamo pagare noi, calcola, sì. Da stamattina che ho ricevuto tante chiamate, che i clienti chiedono quando arriva carburante, avete carburante.
9: E da ieri è caccia ai prezzi ribassati, scattati i limiti al prezzo dei carburanti decisi da Eni. Con lo sconto sul diesel applicato da Eni nella grande maggioranza dei suoi distributori, la compagnia ha un minore introito al litro, pari a 16,4 centesimi, e lo Stato un minore incasso dell'IVA. Ci spostiamo in città, via Goffredo Mameli. Occhio al prezzo.
11: Io ho visto qua sopra, sono ancora a 2,3, 2,4.
9: Ci si ferma dove conviene.
12: No, ma sapevo già che qua c'era attivato lo sconto Eni.
7: Pensava di trovare tutto esaurito?
8: Dire la verità sì, ma mi sono fermata, ho visto che c'è, quindi
13: ho fatto benzina, insomma.
9: Un convegno sui beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali si è tenuto oggi a Verona. Sentiamo Giovanni Salvatori.
14: 247 beni immobili confiscati e nella disponibilità dell'Agenzia Nazionale che se ne occupa 290 già destinati. Con Verona a seconda dietro a Venezia per la prima tipologia e con 73 beni già destinati. Fotografia del meccanismo grazie al quale lo Stato si reimpossessa dei beni appartenuti alle organizzazioni criminali, mettendoli a disposizione di associazioni e realtà che li gestiscono a beneficio della collettività. Uno spaccato emerso nel convegno in comune a Verona promosso dalla municipalità e moderato dal coordinatore nazionale di avviso pubblico Pierpaolo Romani. Dai numeri diffusi dalle istituzioni si conferma ancora una volta il radicamento delle mafie in Veneto, in quel di Verona soprattutto, con imponente mole di denaro riciclata nel tessuto economico locale proprio attraverso immobili e aziende. L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati ha illustrato come la nuova frontiera sia quella di accelerare il ritorno degli immobili all'utilizzo pubblico.
9: Dall'1 al 4 ottobre l'arena si illuminerà di rosa, sono i primi giorni di ottobre, il mese dedicato alla ricerca e alla prevenzione del tumore al seno, una campagna di sensibilizzazione che riguarda tutte e tutti da vicino, perché in Italia questa neoplasia colpisce una donna su 8 nell'arco della vita, circa 56.000, confermandosi come il tumore più diffuso della popolazione femminile e colpisce anche gli uomini, 600 ogni anno. Grazie ai progressi della ricerca, la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi però continua ad aumentare. Nel corso dei lavori di ampliamento della linea ferroviaria Milano-Venezia, nei pressi di Via Albera, è stato rinvenuto in un cantiere un ordigno bellico di fabbricazione americana da 500 libbre. L'ordigno presenta entrambe le spolette ancora armate e non in sicurezza. Nelle prossime ore si terrà la prima riunione di coordinamento in prefettura, nel corso della quale saranno definite le attività per il despolettamento e successivo brillamento a cura dell'esercito. È stata confermata anche per l'anno educativo e scolastico 2026-2027 la disponibilità del Comune di Verona per i laboratori didattici pomeridiani e i cortili aperti, servizi apprezzati e attesi dalle famiglie che proprio per questo il Comune, attraverso l'assessorato alle politiche educative e scolastiche, ha non solo confermato ma ampliato. Giocare all'aria aperta è fondamentale per la crescita e l'apprendimento di bambini e bambine. Si amplia per questo l'accessibilità ai piccoli e alle loro famiglie di cortili e spazi verdi di nidi e scuole dell'infanzia comunali, che sempre più numerosi potranno essere utilizzati anche il pomeriggio oltre l'orario di frequenza. Per tutto l'anno scolastico l'accesso sarà garantito ai nidi Pollicino, a Portavescovo, al Girasole in zona stadio, al Quadrifoglio, a San Massimo, alle Colombare 1 e 2, al Nido del Sole, a Santa Lucia, alla Filastrocca, a Borgo Primo Maggio, il Maggio Ciondolo e alle scuole dell'infanzia dai libri Emma Foai, da quest'anno Montessori e Fontana del Ferro. È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Serata in centro zero stress?
17: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
16: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
18: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Radio Verona.
19: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 30 settembre, vedono l'alta pressione in ulteriore rinforzo sulla nostra regione a determinare tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima ancora fino a 26 gradi, minima che scende a 16. Non ci sono allerte meteo.
20: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
21: Buonasera, buonasera a tutti. Da Alessandro Di Pietro, leggermente in ritardo Frese rispetto a tutti gli altri giocatori che il Verona recupererà dopo la sosta per la partita con il Modena. Poi vedremo fino a che punto è la loro condizione, però sia Serdar sia Bega, così come naturalmente, no? Ekuban, che sta tanto aspettando il Verona, sono pronti ad essere quantomeno fra i convocati, fra i convocabili, a differenza di Serdar, per cui ci vorrà ancora del tempo in quello che è un ideale gioco di mercato, con un mercato chiuso, con gli svincolati che sì, che sono lì in movimento, con la richiesta di tanti tifosi comunque di pretendere che Verona prenda un difensore fra gli svincolati. Ogni strada porta al quasi quarantenne Acerbi, senza che ci sia niente di particolarmente reale rispetto a quella che è una semplice fantasia. La domanda, fantasia per fantasia, è quella di chiedervi quali giocatori, 2-3, consegnereste al Verona di oggi, perché il Verona sia poi così protetto da quelli che sono esattamente rischi evidenti, no? di non andare in Serie A, rischi non esattamente fino in fondo così asciugabili rispetto a quello che è un traguardo necessario, e usiamo tante volte, continuiamo a usare il termine necessario proprio per quello che è l'obbligo, per certi versi anche finanziario, da parte del Verona di garantirsi la Serie A, e quello che invece è un campionato che sarà complicato, sì, durissimo, no, impossibile, men che meno, rispetto anche a gerarchie che non sono state esattamente fino adesso definite del tutto. 335 60 11 610, gli sms con WhatsApp, 045 96 00 103, le chiamate in diretta, tanto anche graditi i vostri vocali. Chiamateci, scriveteci anche dall'estero, con le nostre convocazioni estere particolarmente battute durante Diretta Sport, che valgono naturalmente anche per Fuorigioco, che sarà del Verona di Modena, con il Modena che fra l'altro ha costruito una squadra di qualità, una squadra impreziosita da Belotti. Potevamo prenderlo noi, Belotti, scrive per esempio Michele, ma il Verona è a posto così, no? È a posto con Ekuban, è a posto, si sente a posto con Molattieri, si sente a posto con Moschera, seppur dibattito di sempre, no? Quello di Moschera sì, Moschera no, non esattamente quel tipo di giocatore che ti fa giocare meglio, ma quel tipo di giocatore che dà quella energia, quella profondità, quel gusto dell'istinto, no? Quel valore senza troppa logica, che poi alla fine ti consegna qualcosa nell'economia della partita. Continuare a insistere su Molattieri, ovviamente Baroni, c'è questa variabile possibile di un 4-3-3, di un 4-3-1-2, di un centrocampo a 3, di una mezza punta che potrebbe anche essere Suslov, abbiamo parlato tante volte, no? E per in tante salse di quella che è la l'essere volubile da parte di Suslov, non è quel non essere continuo, che non necessariamente, perché tanti poi dicono sì, ma è colpa di Baroni, perché poi Suslov a destra non si trova. Abbiamo capito che non si trova a destra, ma insomma, dovunque ti metta un allenatore devi comunque provare a starci, insomma, senza lasciarlo troppo intendere. C'è stato anche qualche versione di Suslov ai limiti dell'indisponenza, qualche altra certamente non in linea con quello che è il suo quelle che sono le sue qualità. Abbiamo anche dibattuto, no, su quello che sia il vero valore di Suslov, la reale consistenza di un giocatore capace potenzialmente di far molto, ma che da troppo tempo non fa quello che magari avevi preventivato e credevi potesse darti. Baroni va avanti con la sua filosofia, va avanti per la sua strada, va avanti senza particolari scompensi, convinto di avere comunque quella squadra in grado di alla fine dei conti arrivare a destinazione. Quale sarebbe l'ideale centrocampo in questo momento? No, chiaro che passi per Le Borgne, insostituibile, poi c'è la versione di quantità, quindi Lella più Iannone, c'è quella di quantità, quindi Bernede, quindi Arrui, quindi lo stesso Castanos che ieri si è sciroppato un'altra partita di Nation League, quella pareggiata in casa della Lettonia, del nostro fra l'altro Paolo Nicolato, CT della Lettonia, si è giocato a Riga con altre variabili anche offensive dipendenti da quello che è il rientro di Ekuban, così come quello che sarà il pieno recupero anche di Moschera, così come dovrà essere la maturità di Mulattieri, così come dovrà essere quel sistemare la fascia di destra, tendenzialmente quella di destra, adesso che Compagnon sarà fuori per almeno 6 mesi, l'infortunio al ginocchio destro, quei tempi di recupero che sono inevitabilmente lunghi, quelle sofferenze inevitabili per il Verona da quella parte d'attacco. Poi è chiaro che tutto può essere anche con il Verona con Ekuban alle spalle di Mulattieri, quindi con una verticale Ekuban-Mulattieri, quell'Ekuban sulla stregua di Aglietti, ricorderete in quel 4-2-3-1 che è abbastanza verialistico di Cesare Prandelli, quando tutti pensavano che Brocchi e Melis fossero esterni di un 4-4-2, quando in fondo Brocchi e Melis erano due trequartisti che si alzavano sulla linea di Aglietti, sulla verticale a sua volta di Cammarata. Fu un ritornello piuttosto costante di una bella serata, di una bella giornata da relatore ed eccezione di Cesare Prandelli proprio a Peschiera, nel centro dove si allena adesso il Verona, nella sala convegni con tutti gli allenatori di Verona, quando qualcuno si permise anche, insomma osò anche dire a Prandelli fra gli allenatori dilettanti di aver vinto un campionato di terza categoria con il 4-4-2 molto prima di quello poi sperimentato, usato con discreto profitto anche da Prandelli, anche in quel Verona che poi andò in Serie A e perse praticamente mai in quel girone di ritorno, quel Verona irrorato da Apolloni in difesa, da Morfeo sulla tre quarti. Proprio Apolloni servirebbe in questo momento, questo è il messaggio da parte di Francesco, un giocatore che ci tira le fila di quella che è una difesa che secondo me, scrive Francesco, rimane ancora in divenire. Quanto la difesa del Verona, chiedo, rimando a voi l'argomento, quanto la difesa del Verona è così lacunosa, quanto è migliorabile, quanto è difesa che può tornare ad essere, che può diventare alla fine una difesa di qualità, una difesa anche piuttosto solida. Ci vuole con l'area che tira presidio, varerà un budget di questo Francesco Lussemburgo, di pura sussistenza sovietica, svincolati inclusi, soprattutto se dovesse decidere presto o tardi di vendere. Buona serata, questo è Francesco, vedremo. Normale che in questo momento non c'è neanche tanto bisogno di andare sui giocatori svincolati, poi è chiaro che eri a 19 giocatori senior, quindi uno in più ti ritrovi con un giocatore in meno, no? Con 17 giocatori rispetto ai 18, dice, come lo riempiamo con quel 18esimo. Intanto il Verona ha già quei due giocatori bandiera, che sono Perilli e sono Davidovic, che non sono esattamente scontati in una rosa di Serie B, perché comunque non è esattamente così scontato avere giocatori che da 4 stagioni, che in generale per 4 stagioni almeno abbiano vestito quella maglia, quindi già un valore in più. Per esempio il Bianchetti lo è per la Cremonese, ma non è scontato che possano esserlo altri giocatori di egual peso, di egual qualità in tutte le rose della B. Una B che sta cambiando tanti padroni, una B che sta così sconfessando anche se stessa, l'esonero di Cioffi, là dove andrà a Carrara, la Carrarese, andrà Pagliuca che si è dimesso dall'Empoli. C'è un mercato di allenatori che ti permette di essere attivo, ti permette di cambiare casacca anche in corso d'opera durante il campionato, tanti a chiedersi se eticamente sia ancora giusto, se non fosse poi meglio tornare all'antico, se non sia effettivamente meglio tornare all'antico anche per una questione di equità, magari per una questione di giustizia, non semplice giustizia morale più che altro, e quindi impedire a chi comunque si dimette di poter il giorno dopo o un minuto dopo firmare per un'altra squadra. Però così è, all'Empoli è andato Andrea Oletti che insomma è esploso di fatto in Serie C con la Pro Sesto, quella Pro Sesto in cui in parallelo, insomma vicini di casa, Sesto San Giovanni e Gorgonzola, sbocciava anche il buon Chiappella che adesso è un buon protagonista con la Serie B dell'Entella. Andrea Oletti quindi all'Empoli, Andrea Oletti che ha vinto il campionato con il Padova, che comunque si è messo in mostra in Serie C, che comunque insomma rappresenta una ventata di freschezza per l'Empoli, per il giovane Empoli, che mi pare di capire, no, di poter togliere da quelle che sono le papabili favorite per così quantomeno giocarsi gli alti playoff. Non so se ne avete voi delle favorite, se avete le vostre due favorite, le vostre tre favoritissime per la promozione. Magari ci segniamo anche con Matteo Sambugaro, ci scriviamo insomma tutte le vostre tre promosse e poi magari apriamo la scatola, riapriamo la scatola alla fine della stagione. Ci fermiamo intanto noi un attimo, 19:20, 335 6011 610, Verona, scrive questo amico, Avellino e Palermo, ci mette la sorpresa Avellino questo amico, continuate a scrivere, intanto Matteo Sambugaro registra, archivia e poi apriamo la scatola a fine campionato, dopo la fascia, ancora fuori gioco.
0: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
4: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
22: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
23: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
24: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
25: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
26: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
27: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
26: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
27: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
26: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
28: Non mi sa imbucare la fuoriatura domenica? Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
29: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
30: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
31: Signora Convenienza, qual buon vento.
30: Direi più qual buon 20,
31: eh?
30: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
31: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
30: Da Galassia faccio fatica.
32: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
31: Galassia,
32: l'iperrisparmio per tutti.
0: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
21: 19:24 da 25 secondi, Palermo, Verona e Mantova, Ale, da parte di Francesco. Fabio invece dice Palermo, Modena e Sud Tirol che è ben costruito, Sud Tirol che è questo valore supplementare rappresentato dal calcio di Possanzini, da tanti giovani di qualità. Zeroli, l'ex del Milan, è uno dei campioni d'Europa dei 2007 con Camarda anche 2008, i liberali quelli della covata del Milan, un direttore sportivo giovane come Laudisa, il figlio del Lovisa, come il figlio del presidente storico del Pordenone. Per Fabio c'è anche il Mantova, no? Dice c'è Palermo, Modena, pardon, e Sud Tirol. Il Modena è una squadra che ha i colpi di caso, è promosso con il Frosinone, l'ex del Genoa, ricorderete, insomma, uno di quelli che comunque salta l'uomo, a Holzer, il trequartista che insomma si è rivelato nella prima giornata con due gol, ha comunque giocatori di qualità davanti, insomma, al di là di Belotti c'è Ambrosino che personalissimamente vedi sbocciare un po' nel Napoli, nella primavera del Napoli, in qualche primavera fa al mitico antistadio Gianluca Tavellini, quando

0: C'è sicuramente un organico di qualità da parte del Modena, e poi ci sono queste idee di galloppa, che non è quello che si è inventato il calcio, però è uno di quelli che comunque sa il fatto suo. Campione d'Italia con la primavera della Fiorentina, proprio in quelle che sono state le finali della scorsa estate. Questa scommessa anche bella da parte di Nereo Bonato, che è direttore sportivo a Modena, insieme a quello che è direttore generale, che Catellani, è quello che fu il responsabile del settore giovanile dell'ultimo Chievo, prima del fallimento, in uno degli ultimi Chievo, Andrea Catellani, che ricorderete, anche lui a Modena smise precocemente per problemi di salute, lui attaccante anche di qualità in Serie B. Palermo, Verona e Mantova, ribadisco da parte anche di Alessandro, non so quanto il Mantova possa arrivare fino in fondo. Il campionato è piuttosto lungo, il Mantova è ben costruito, non soltanto perché l'ha costruito il nostro Fabio Brutti, ma perché comunque è squadra virtuosa con i suoi giovani, anche Vlahovic, che qualche partita l'ha anche raddrizzata. Vlahovic, che è l'ex dell'Under 23 dell'Atalanta, fra l'altro, a proposito di giovani, sono così i rimasugli del mercato. Il Verona ha rifiutato un'offerta anche piuttosto consistente, attorno al milione di euro, quel milione di euro che di fatto va preso per un altro giovane, Varegba, ceduto alla Fiorentina. L'ha rifiutato per Tommaso Casagrande, per il 2009 campione d'Europa con la 17 azzurra, in campo devo dire piuttosto singhiozzo con la primavera quest'anno, perché prima è impegnato ai giochi del Mediterraneo. Adesso il Verona è sicuro che andrà via con la nazionale del 18 per i mondiali del Qatar dal 3 al 27 novembre, quindi non è che il Verona stia troppo usufruendo dei servizi di Casagrande. Però il Como è stato a lungo su Casagrande, ha fatto anche un'offerta che il Verona non ha esattamente accettato. Da lì Casagrande poi è rimasto all'Hellas, però sarà dura pensare che Casagrande possa giocare le 25 partite canoniche con la primavera, lui ragazzo del 2009. Non sarà facile la partita a Modena, ne sono convinto, ma sarà dura per tutti riprendere il filo dopo 3 settimane di sosta. Palermo, Verona, Ascoli, le mie tre in A. Non so se nelle vostre tre ci sta un calcio, ci sta una società che giochi un calcio diverso, come è stato l'anno scorso il Catanzaro, per cui credo che tanti abbiano fatto il tifo nella doppia finale con il Monza. Non so se qualcuno di voi fa il tifo per l'Ascoli in questo momento, però l'Ascoli sicuramente in Serie C è quella squadra che ha dato qualcosa di diverso, quella squadra che già ai playoff, arrivando da seconda dopo aver contestato fino in fondo il primo posto l'Arezzo di Bucchi e di Agnello Cutolo, è quella squadra che si sapeva che avrebbe avuto una marcia in più durante i playoff, e così è stato. Ne sa qualcosa anche il Brescia del nostro amico Genio Corini, Salvatore Lanna, che adesso a Brescia stanno ritentando il salto in Serie B. Insomma, Brescia che sta capendo sulla sua stessa pelle, a parte che il Brescia era praticamente fallito, non ci fosse stato Pasini, non ci fosse stato la mano e l'aiuto provvidenziale, la costola della Feralpi, sarebbe fallito per quelle che sono state poi le acrobazie e tutti i vuoti di Cellino, compreso poi quel guizzo che fece tanto arrabbiare il Caldiero, no? Quella domanda di ripescaggio presentata che innescò il ripescaggio poi del Ravenna e non la riammissione del Caldiero, che avrebbe tutta la vita meritato di essere riammessa in Lega Pro, così come era, fino a quello che era veramente l'ultimissimo giorno. Il Brescia ebbe una proroga di qualche giorno, dal 18 al 24 del mese, e proprio il 22-23 presentò quella domanda di ripescaggio che era assolutamente vuota, senza nessuna base, ma che permise di far passare in Serie C il Ravenna, il ricco Ravenna anche di Ariedo Braida. Ci fermiamo per la fascia, per le news nazionali, stavolta fra poco seconda parte di Fuori Gioco.
1: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto.

0: aumento del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio, ma gli autotrasportatori temono la beffa senza interventi sull'extra rete. Lo spread sfonda intanto la soglia dei 100 punti per la prima volta dalla primavera del 2025. Una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Regeni cerca di spegnere così la polemica il ministro degli esteri Tajani, bersaglio dell'opposizione, per le parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella Di Jelsi, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è sotto interrogatorio in questura a Campobasso per la terza volta. Stamani sono stati perquisiti gli studi e la casa di De Vita, che comunque al momento non risulta indagato. Alta tensione Mosca-NATO, la Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave. La NATO replica denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov accusa l'Europa conduce una guerra contro di noi. Calcio, come ufficializzato dalla Premier League in un comunicato, il Manchester City è stato riconosciuto colpevole per gravi violazioni finanziarie compiute nel corso di 9 stagioni da una commissione indipendente. Resta da determinare la sanzione. Delusi e sorpresi, siamo innocenti, la replica del club che annuncia appello. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con Ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design. Radio Verona.
7: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
8: I tre giocatori migliori di questo inizio di stagione del Verona, diteci 335 60 11 610, giusto per capire anche da chi vi aspetterete qualcosa in più. Fra l'altro questo amico va anche oltre le news nazionali, avete sentito, c'è anche il malloppo delle inadempienze del Manchester City, condannato anche dalla Premier. Palermo primo ma senza soldi dal City, non si iscriverà alla Serie A. Ripescato in A il Verona da quarto posto ai playoff, questa è la previsione da parte di questo amico. Insomma, comunque tutti i capi di imputazione, colpevole per tutti i capi di imputazione il Manchester City, in riferimento a quel fair play finanziario in cui tante società hanno fatto di fatto quello che hanno voluto, senza dover conoscere fino in fondo tutte le regole, tutti quelli che sono i passaggi e tutti quelli che sono gli obblighi. Tante inglesi, per esempio, se non dico se ne siano fregate quelle che sono le norme, però certamente sono andati dritti per dritti, no? Con super spese, lo stesso Paris Saint Germain, poi tutto quanto in regola può essere, tutto quanto in linea con quello che è anche un trasgredire piuttosto ovvio, magari piuttosto lineare, insomma senza grandi scandali altri, poi magari si accende la spia e finisce come è finito col City. Poi è chiaro che il City si sente piuttosto tranquillo, io non lo sarei fino in fondo, ma ripeto, senza saper né leggere né scrivere sulla questione. A parte le borgne, tutti quanti ancora mediocri, non esattamente in linea con quello che ci serve. Questo è per esempio Matteo, anche piuttosto critico, dice: le borgne, gli annoni da De Battisti da parte di Franco. Non so se De Battisti ha avuto il tempo per essere uno dei primi tre. C'è anche un po' di romantico, no? Un po' di investitura preventiva in De Battisti da parte di Franco, però certamente, no? De Battisti si è preso quel vuoto lasciato da Frese, quel vuoto lasciato a un certo punto anche da Bradaris, perché poi tanto abbiamo parlato di Suslov, tanto abbiamo parlato dei mali di pancia di Suslov, però poco abbiamo parlato di quello che è stato il vuoto anche di Bradaris, che a un certo punto non gioca in Coppa, che a un certo punto si ferma, che a un certo punto è attratto da quello che era il guadagno che gli garantiva l'Anderlecht, e poi l'Anderlecht è andato direttamente dal giocatore, è andato direttamente dai procuratori, un giochino piuttosto ovvio, no? Vado dal giocatore, ti riempio di soldi, poi tu giocatore vai a far casino, no? Vai a puntare i piedi col tuo procuratore alla società e fai in modo che la società ti venda il meno possibile, e tutto quello che magari ci fa risparmiare lo riversiamo sotto forma di super contratto a te. Insomma, fanno così in tanti, i club turchi per esempio, no? Ma lo fanno tutti, no? Di solito hai l'accordo col giocatore, nel momento in cui hai l'accordo col giocatore vai dalla società. Devo dire, non è correttissimo, però lo fanno tutti, e quindi è diventata abitudine, tanto che tutto ormai piuttosto alla luce del sole. Le Borgni, Cerbone e Bradaris, buona serata da parte di Francesco, i tre migliori, insomma le Borgni ce lo mettono tutti, certamente le Borgni l'anno prossimo andrà in Serie A, se col Verona o con il Como o con qualche altra squadra non è dato ancora sapere, anche perché non è dato sapere se il Verona andrà in Serie A, però certamente le Borgni, no? Uno di quelli su cui sai di poter contare, però tante volte anche nel lungo periodo, no? Dico, tante volte ti viene un po' da pensare perché l'Avellino, seppur in un contesto non esattamente virtuosissimo, seppur in una condizione non proprio idilliaca, come mai l'Avellino si sia permesso, fra virgolette, si sia garantito il lusso di impiegare relativamente le Borgne, che poi l'annata prima era semplicemente uno da primavera 2, quella primavera che il Como perse quanto promozione ai playoff con il Napoli, era quel Como che aveva fatto a gennaio carte false per poter prendere Vermesan, che non doveva andare al Como in prima squadra, che tanti a dire, ma Vermesan va a giocare, lo vuole il Como in prima squadra e non lo vuole il Verona che sta retrocedendo, ma non è che il Como volesse Vermesan per la prima squadra, lo voleva per la primavera, e probabilmente con Vermesan ci sarebbe anche andato in primavera 1 un anno prima rispetto a quanto non sia stato poi quest'anno, quella primavera poi affidata al nostro caro amico Gianluca Falsini. Sicuramente mi aspetto Ekuban alla prova del campo, mi hanno sorpreso Mosquera e Sar, giocatori che sono rinati, le Borgne sappiamo da dove viene, come è stato preparato, comunque sia c'è Serdar e Frese da attendere, giocatori importanti. Riaggiorniamo il file, allora Serdar sì, Ekuban sì, probabilmente già per Modena, Bega sì, però Bega si è fatto un gran parlare di Bega senza veramente mai mettersi in testa o pensare di avere il dubbio che Bega non sia esattamente poi questo gran giocatore per la Serie B. Poi rientra, fa 15 gol, diventa più forte delle Borgne e io sto zitto per un bel po', però viene dalla seconda divisione svizzera, tutto quanto credo piuttosto calcolato, non è costato niente, quindi tanto vale, tanto valeva prenderlo, male non faceva. Da lì a dire che Bega sia quello che aspetti perché tu faccia il salto di qualità, francamente anche no. Per di più Bega è un 2003, quindi va in lista under, la lista è limitata, quindi non va a appesantire la lista over. C'è Alessandro, molto più dei recuperi di Frese e Serdar, a me mancano le radiocronache di Davide Chelotto e figli di Preben, i tre migliori, le Borgni, Mulattieri e Zappa da parte di Matteo, questo ci fa molto piacere. Le radiocronache di Davide mancano anche noi, vedremo quel che sarà, non credo nell'immediato, vedremo nel medio periodo. Io vi sto aggiornando sulla trattativa e a noi fa anche piacere, sulla questione più che la trattativa. Fa piacere perché continuate a ripeterlo, io continuo a ripetere, insomma, quanto sia comunque d'alto peso specifico il racconto delle partite di Davide, per l'ironia, per la profondità, per la capacità di tagliare l'aria tante volte, no? Con quel senso di di sdrammatizzare le cose, come è giusto che sia per chi racconta semplicemente una partita di calcio, così a misura di Radio Cronaca. Davide, ma insomma l'abbiamo detto tante volte, da quando promettentissimo radiocronista, telecronista, faceva le partite delle società dilettantistiche, il Cerea per esempio, in cui c'era Kevin Lasagna, quindi c'è molto piacere quello che continuate a chiederci, continuate a dirci, poi tanti messaggi non li leggiamo ma stanno arrivando comunque, arrivano comunque, questo non può che farci piacere. Indipendentemente da tutto, mi pare che sia tutto piuttosto chiaro, ma lo è da tanti anni. I vostri riferimenti rimangono quelli di Retasport, rimangono quelli di Fuorigioco, rimangono quelli soliti, classici, no? Naturalmente l'informazione di Telearena, l'informazione dell'Arena. Sicuramente mi aspetto Ecuban, dice quest'altro amico, sicuramente uno come Ecuban può farci fare il salto di qualità. Non vedo giocatori in questo momento migliori dei nostri fra i giocatori di Serie B. È chiaro che tutti hanno qualcosa di interessante, ma nessuno ha una rosa così profonda. Fra l'altro ci siamo anche un po' dimenticati, questo amico ce lo fa, ce lo ricorda anche in maniera piuttosto potente, di quello che è stato il rendimento di Sarra, perché poi è chiaro che non hai perdonato a Sarra tanti passaggi a vuoto, è chiaro che il saldo di Sarra con il tifoso, con la piazza, con il Verona in generale non è ancora in linea con quelli che sono i suoi parametri, è chiaro che ti ha fatto vedere troppo poco rispetto a quanto potrebbe e non ha ancora mostrato, però devo dire che insomma in Serie B, la Serie B aiuta, il gradino più in basso inevitabilmente ti dà una mano. Magari dice non è che sia rinato effettivamente Sarra, magari è rinato perché un gradino più in basso si può ovviamente essere più incidenti, probabilmente proprio così, però si è adeguato anche discretamente a quel ruolo là sulla sinistra. Non so quanto possa riempire l'area anche lui da potenziale altro centravanti. Di sicuro non è un centravanti a tutto tondo Moschera, perché poi al di là dei gol bisogna anche saper far giocare la squadra, bisogna avere anche quella pulizia tecnica che ti permette sulla tre quarti di lavare anche così delle impurità che arrivano, quei palloni sporchi che in ogni caso devi ripulire. Da quel punto di vista certamente meglio Mulattieri, che lo confermiamo, non sarà un grande bomber, almeno agli occhi di tutti non sarà il prototipo dell'attaccante, del centravanti che tutti hanno in mente, però rimane un giocatore da prima scelta, rimane una prima scelta per una squadra d'alta Serie B. Ma Sezonienko giocherà ancora? Che giocatore è? Che ruolo ha? Perché nessuno lo conosce quasi. Devo dire che non è stato preso come un fattore in teoria di primissima fascia. Magari il fatto che sia un giocatore straniero ti ha in un certo senso convinto che potesse essere un giocatore di livello, dice magari se vai a prendere uno straniero sicuramente sarà uno che ne vale la pena. Poi non è così scontata la regola, anzi sapete bene quanti stranieri mediocri siano arrivati nel campionato italiano e continuino ad infarcire il campionato italiano, ad appesantire il campionato italiano. Però Sezonienko è niente di più niente di meno che una scommessa calcolata, un giocatore preso per poco, un giocatore che è sotto contratto fino al 2029. Ha fatto anche il centravanti, lo ha fatto anche nel Verona, un falso centravanti, no? l'ho fatto a Cagliari per schermare il gioco di Winks in Coppa Italia, l'ho fatto insieme ad Arrui, che poi si è messo anche a far gol quella sera. Però insomma mai grandi guizzi, ma non credo che da Sezonienko bisognerà attendersi un utilizzo adesso proporzionale a quello che avrebbe avuto Compagnone non si fosse fatto male. Quella fascia di destra, se continuerà ad essere 4-2-3-1, non può che essere di livramento, non può in alternativa, conosciamo ormai Baroni, essere che di Suslov. Poi è chiaro che Suslov resta da fare l'ultimo salto di qualità, su quello siamo anche piuttosto d'accordo tutti, su quello credo che nessuno possa dire il contrario. Rimane una rosa di qualità, come dice per esempio Giorgio, una rosa che credo alla fine ci porterà in Serie A. Stiamo trascurando anche Baroni, dice per esempio anche Giulio, abbiamo un allenatore forte per la Serie B, d'accordo tutto quello che vuoi, d'accordo i suoi difetti, d'accordo il fatto che sia minestra riscaldata e magari non ci piace, però è incontestabile che Baroni possa essere carta vincente per il nostro Verona, passione che è rimasta immutata nonostante insomma questo calcio che vi circonda a destra e a sinistra anche di mediocrità. Ieri abbiamo salutato anche con favore il risveglio della nazionale, vedremo quanto parziale, vedremo quanto promettente. Abbiamo tanto dibattuto anche, avete mandato un sacco di messaggi su la Champions League, se è meglio la nazionale. Beh, la nazionale è sempre, no? Perché comunque è lo specchio di quello che sei. Devo dire, non stia andando benissimo anche con le altre categorie, anche con lo spettacolo della Serie A, anche con la Serie B. Non so se vi siete così, avete riaggiornato il file della Serie B. All'inizio questo mostro a sette teste che divora tutti, poi forse dopo un po' di partite campionato anche passabile, campionato anche normale, campionato che non è poi così complesso da giocare. Vedremo con il Modena, vedremo questa, quello che sarà anche la Serie B dopo questo ribaltone con l'esonero di Cioffi a Carrara, dopo l'arrivo di Pagliuca dall'Empoli a Carrara, l'arrivo di Androletti ad Empoli. Ci chiedete se l'Empoli può essere avversario così rivale del Verona per la Serie A. Non credo, insomma, Corsi ha fatto un sacco di soldi, devo dire, con l'Empoli, 1000 plusvalenze. A proposito di plusvalenze, non ne fa soltanto il Verona, la squadra campione d'Italia, qualcuno l'ha venduto dei 2009, campione d'Italia con l'Under 17, qualcuno sboccerà. Sono passati Fazzini, sono passati Aslani, sono passati Baldanzi da Empoli, tantissimi altri, prima ancora Rugani, prima ancora Tonelli, Saponara, insomma, quanti ce ne sono. Continuerà ad essere quella macchina del settore giovanile l'Empoli, quell'Empoli da cui sono passati poi anche grandi allenatori, da Giampaolo fino a Sarri, fino a Spalletti, fino al nostro, no? Gianluca Falsini nel suo piccolo nelle giovanili. Buonasera, credo che quando uno mette sulla maglia uno sponsor che è della stessa proprietà, il fair play finanziario sia aggirato. Le voci sull'interesse di una società tedesca nei confronti dell'Ella sono vere o erano solo voci di corridoio? Per noi sono vere, questo è Gaetano, poi il Verona le ha smentite. Questo non vuol dire che noi rimaniamo sulla stessa posizione di prima, tutto qua. Perché Castanossa e Bradaric sono sempre chiacchierati, spesso quasi in negativo? Beh, Castanossa era il regista delegato per il Verona, così lo ha voluto Baroni, salvo poi prendere altre strade. Non so se sia una bocciatura fino in fondo, non so se è stato anche dipendente da quelle che sono state le partite in cui sarebbe servito evidentemente qualche giocatore o giocatori con caratteristiche differenti. Personalissimamente, se volete che vi dica, non è che ce lo veda tantissimo Castanossa far davvero regista, che poi si possa fare il centrocampista illuminato, il centrocampista che imposta, il centrocampista alla mezzala che si mette a partire dal basso, sì, da lì a dire Castanossa è un regista, probabilmente no. È un po' come il mulattiere per il tifoso, non proprio un centravanti, perché mi aspetto il centravantone. Chissà quando comunque il Verona tornerà in Serie A, prima possibile, scrive per esempio Michele, perché davvero di questo campionato già non ne posso più. A proposito di campionato, no? Di campionato competitivo, di campionato bello, di campionato vincente, di campionato durissimo, eccetera eccetera, un campionato come tanti altri, l'abbiamo detto tante volte, un campionato che adesso ti impone anche di riflettere per questa lunghissima sosta. Ce ne sarà un'altra poi di settimana, appena cominciata la seconda, con quattro nazionali oggi in campo per fra quelli del Verona. Ieri ha giocato Slossager, non esattamente felicissimo del 4-1 subito con la sua Under 20 Danimarca con il Brasile, al di là del canonico 0-0 Riga con la Lettonia di Nicolato da parte di Castanossi. Il procuratore di Cailotto sta tirando sul prezzo perché sa che è un fuoriclasse da parte di Franco, e lo so, queste sono le trattative, quindi non c'è poco di che scherzare con i procuratori, quindi i procuratori forti fanno contratti pesanti, beato lui, e quindi fanno trattative anche piuttosto farraginose, con trattative complesse. Si ragiona sui bonus, sui viaggi da Corso Portanova fino a casa, e non è così distante casa di Davide da Corso Portanova. Ci fa piacere che ogni volta continuate a battere il tasto, ma noi insomma siamo semplicemente con le mani legate, insomma, senza poter far oltre, ma con la consapevolezza, credo che questo sia incontestabile, perché poi si può avere una cosa, non avercela, però avere quelle basi che sono, credo, fuori da ogni discussione, che è quello del tentativo di essere il più seri possibili, più coerenti possibili, e il più assidui possibili nel cercare di darvi sempre il meglio a livello di notizie, a livello di informazione, a livello anche di interazione con voi. Baroni è più difensivista o attacchista secondo te? Beh, per la legge del contrappasso, lui che è stato difensore dovrebbe più aver voglia di attaccare che di difendere, no? È un allenatore equilibrato, semplicemente un allenatore equilibrato senza dover essere per forza ecumenici, quindi un allenatore che sa far giocare le squadre. È stato promosso in Serie A due volte col Benevento, è stato promosso con il Lecce, si è salvato dalla Serie A, ha saputo giocare per difendersi, ha saputo giocare per attaccare. Credo che sia un buon allenatore. Poi io sui giudizi degli allenatori ci vado molto coi piedi di piombo, perché non li vedi più allenarsi, fare allenamento. Ho avuto la fortuna di crescere con il primo Malesani ai tempi del primo Chievo di Serie B, di spostarmi poi verso il Verona di Prandelli, verso il Verona poi di Malesani, verso il Chievo di Del Neri, devo dire che in quegli anni non è andata male, verso il Verona di Prandelli, forse ancora più illuminato rispetto a quanto non sia stato poi il calcio successivo, al di là di Del Neri, al di là del primissimo Malesani, che era di una ferocia unica e di giocate tattiche fuori dal comune, ma erano i primissimi periodi di Malesani, quindi tutto molto bello. Allora sì, potevi, no? giudicare un allenatore, potevi giudicarne i comportamenti, anche le stesse reazioni dei giocatori con cui magari ti fermavi a fine allenamento, insomma, senza grossi paletti, senza troppi. C'erano più giocatori italiani, quindi magari con una confidenza, anche con un rapporto che potevi avere diverso. Mi sto spiegando un po' il nostro umilissimo dietro le quinte, spendendo, insomma, un sacco di tempo dopo la doccia da parte dei giocatori del Verona all'antistadio. Quante ne abbiamo viste anche di Rino Foschi, di Onofrio Barone, una volta aprire un vetro di una macchina che Franceschetti aveva lasciato chiusa con la chiave dentro. Lui, con un tocco di classe, veramente fece cadere il vetro della macchina, e Franceschetti poté liberamente, bellamente, facilmente prendere le chiavi, recuperare le chiavi davanti a un divertentissimo Rino Foschi, insomma, quando chiaramente potevi, no, avevi un accesso molto più diretto. Allora sì, ti fermavi un quarto d'ora con l'allenatore prima, un quarto d'ora con l'allenatore dopo, capivi molto molto di più, eri quasi a bordo campo di fatto, soprattutto a Veronello, a vedere gli allenamenti, quindi tutto molto diverso. Allora sì, potevi giudicare. Adesso mi pare che si giudichi semplicemente per il risultato: vinci e sei bravissimo, perdi e sei scarsissimo, ma non funziona esattamente così. Grazie a voi tutti, ci fermiamo qui. Che ruolo giocavi, Alessandro? Terzino sinistro, difensore, insomma, non esattamente, non superavo quasi mai la metà campo, era un tattico, mettiamola così, giusto per abbellire il ruolo. Ultimi di cronaca, facendoci seri, grazie a voi tutti, grazie a Matteo Sambugaro, 19.55 anche questa sera. Buona serata da Alessandro Di Pietro.
7: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
9: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre, ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
7: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatò.
11: Toto in via Monte Pastello.
12: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
13: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
14: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
15: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
16: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
17: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
18: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
19: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
20: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Dal lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Due morti sul lavoro in 24 ore, le vittime sono veronesi. Ieri Andrea Baraldo, 42 anni, schiacciato da un macchinario nella sua torneria Santa Maria di Zevio. Questa mattina alle 5 è morto Stefano Ramazzin, 56 anni, di Colognola ai Colli, che era precipitato ieri da un'impalcatura mentre stava lavorando nella sede della Tobaldini, un'azienda di Altavilla Vicentina. Fin da subito le sue condizioni erano apparse molto serie. L'uomo era stato soccorso e portato in codice rosso in terapia intensiva al San Bortolo di Vicenza, dove è morto questa mattina alle 5. La strage dunque continua e la sicurezza sembra essere considerata un costo da tagliare anziché un investimento necessario, tuonano i sindacati, sacrificate in nome della fretta, del subappalto incontrollato e della riduzione dei costi.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Un 45enne italiano è stato fermato dai carabinieri dopo che aveva forzato il centro elaborazione dati dell'ospedale di Legnago per rubare materiale elettronico. Sentiamo Lucio Salgaro.
5: Ha sfondato con un mattone la porta d'emergenza e si è introdotto nei locali del centro elaborazione dati dell'ospedale di Legnago con l'obiettivo di portare via materiale informatico e telefonico. Il tentativo di fuga è stato bloccato dall'intervento di un addetto alla sicurezza e poco dopo dai carabinieri. È accaduto ieri sera. In manette è finito un 45enne italiano residente in zona, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, dopo aver forzato l'accesso, aveva preso una busta contenente materiale informatico e telefonico. Raggiunto dalla guardia giurata, avrebbe tentato di divincolarsi per riuscire ad allontanarsi. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri della stazione di Legnago, supportati dai militari di Castagnaro. Nonostante l'atteggiamento poco collaborativo, i militari sono riusciti a bloccarlo. Addosso aveva ancora il materiale appena sottratto. Il 45enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Questa mattina il giudice del Tribunale di Verona ha convalidato l'arresto, disponendo per l'uomo l'obbligo di permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne. L'udienza è stata rinviata a fine ottobre.
3: E caccia ai prezzi bassi dei carburanti, distributori Eni presi d'assalto, prime pompe esaurite e altre deserte. Tiziana Bronzato.
6: Ti è fermata per fare benzina?
7: Sì, sì.
6: Cosa ha visto?
7: È il prezzo, conveniente.
6: Ma è tutto esaurito, deve tornare oggi.
7: Ah sì?
8: Prime pompe Eni esaurite, pronti a ritornare quando arriverà il rifornimento. Siamo in via Mantovano, alle porte di Verona. Amareggiato questo gestore.
9: Noi non è che abbiamo guadagnato tanto, perché abbiamo quello che avevo scorta e abbiamo abbassato subito, quello dobbiamo pagare noi qualcosa, sì. Da stamattina che ho ricevuto tante chiamate, che i clienti chiedono quando arriva carburante, avete carburante.
8: E da ieri è caccia ai prezzi ribassati, scattati i limiti al prezzo dei carburanti decisi da Eni. Con lo sconto sul diesel applicato da Eni nella grande maggioranza dei suoi distributori, la compagnia ha un minore introito al litro, pari a 16,4 centesimi, e lo Stato un minore incasso dell'IVA. Ci spostiamo in città, via Goffredo Mameli. Occhio al prezzo.
10: Io ho visto qua sopra, sono ancora a 2,3, 2,4.
8: Ci si ferma dove conviene.
11: No, ma sapevo già che qua c'era...
8: Quindi...
11: C'era attivato lo sconto ENI.
6: Pensava di trovare tutto esaurito?
12: Dire la verità sì, ma mi sono fermata, visto che c'è, quindi ho fatto benzina, insomma.
3: Un convegno sui beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali si è tenuto oggi a Verona. Sentiamo Giovanni Salvatori.
13: 247 beni immobili confiscati e nella disponibilità dell'Agenzia Nazionale che se ne occupa 290 già destinati. Con Verona a seconda dietro a Venezia per la prima tipologia e con 73 beni già destinati. Fotografia del meccanismo grazie al quale lo Stato si reimpossessa dei beni appartenuti alle organizzazioni criminali, mettendoli a disposizione di associazioni e realtà che li gestiscono a beneficio della collettività. Uno spaccato emerso nel convegno in comune a Verona promosso dalla municipalità e moderato dal coordinatore nazionale di avviso pubblico Pierpaolo Romani. Dai numeri diffusi dalle istituzioni si conferma ancora una volta il radicamento delle mafie in Veneto e in quel di Verona soprattutto, con imponente mole di denaro riciclata nel tessuto economico locale proprio attraverso immobili e aziende. L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati ha illustrato come la nuova frontiera sia quella di accelerare il ritorno degli immobili all'utilizzo pubblico.
3: Dall'1 al 4 ottobre l'arena si illuminerà di rosa, sono i primi giorni di ottobre, il mese dedicato alla ricerca e alla prevenzione del tumore al seno, una campagna di sensibilizzazione che riguarda tutte e tutti da vicino, perché in Italia questa neoplasia colpisce una donna su 8 nell'arco della vita, circa 56.000, confermandosi come il tumore più diffuso della popolazione femminile e colpisce anche gli uomini, 600 ogni anno. Grazie ai progressi della ricerca, la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi però continua ad aumentare. Nel corso dei lavori di ampliamento della linea ferroviaria Milano-Venezia, nei pressi di Via Albera, è stato rinvenuto in un cantiere un ordigno bellico di fabbricazione americana da 500 libbre. L'ordigno presenta entrambe le spolette ancora armate e non in sicurezza. Nelle prossime ore si terrà la prima riunione di coordinamento in prefettura, nel corso della quale saranno definite le attività per il despolettamento e successivo brillamento a cura dell'esercito. È stata confermata anche per l'anno educativo e scolastico 2026-2027 la disponibilità del Comune di Verona per i laboratori didattici pomeridiani e i cortili aperti, servizi apprezzati e attesi dalle famiglie che proprio per questo il Comune, attraverso l'assessorato alle politiche educative e scolastiche, ha non solo confermato ma ampliato. Giocare all'aria aperta è fondamentale per la crescita e l'apprendimento di bambini e bambine. Si amplia per questo l'accessibilità ai piccoli e alle loro famiglie di cortili e spazi verdi di nidi e scuole dell'infanzia comunali, che sempre più numerosi potranno essere utilizzati anche il pomeriggio oltre l'orario di frequenza. Per tutto l'anno scolastico l'accesso sarà garantito ai nidi Pollicino, a Portavescovo, al Girasole in zona stadio, al Quadrifoglio, a San Massimo, alle Colombare 1 e 2, al Nido del Sole, a Santa Lucia, alla Filastrocca, Borgo Primo Maggio, il Maggio Ciondolo e alle scuole dell'infanzia dai libri Emma Foai, da quest'anno Montessori e Fontana del Ferro. È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
9: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design. Radio Verona.

0: al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
0: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 30 settembre, vedono l'alta pressione in ulteriore rinforzo sulla nostra regione a determinare tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima ancora fino a 26 gradi, minima che scende a 16, non ci sono allerte meteo.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it. Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Radio Verona.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Radio Verona.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
6: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

che accende spirito nel buio.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Radio Verona.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Verona.

0: orario, pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Oh my. Oh my.

0: Radio Verona.
1: La canzone americana, la storia è andata all'aria.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Verona, Radio Verona.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.